0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: L'intelligenza è invisibile per l'uomo che ne possiede. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ciò che si fa per amore è sempre al di là del bene e del male. Friedrich Nietzsche.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti, in cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Quando ti viene data la possibilità di scegliere se avere ragione o essere gentile, scegli di essere gentile. Summer Roberts.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Dal programma della notte di Radio Monte Carlo nasce la web radio Blue Moon.
0: Suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo Blue Moon. Blue Moon.
1: Un viaggio tra suoni e pensieri. Ascolta
0: Blue Moon on Radio Monte Carlo. Radio Monte Carlo, Blue Moon, Blue Moon.
1: La web radio Blue Moon è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo. Blue.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non si fa il proprio dovere perché qualcuno ci dica grazie. Lo si fa per principio, per se stessi, per la propria dignità. Oriana Fallaci.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Nell'amore vero è l'anima che abbraccia il corpo. Friedrich Nietzsche.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo. Blue.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Si hanno due vite. La seconda comincia il giorno in cui ci si rende conto che non se ne ha che una. Confucio.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La diffidenza verso gli altri nasce anche dalla sfiducia in noi stessi. Roberto Gervaso.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Vivere è la cosa più rara al mondo. La maggior parte delle persone esiste. Questo è tutto. Oscar Wilde.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non ami qualcuno per il suo aspetto, i suoi vestiti o per la sua auto di lusso, ma perché canta una canzone che solo tu puoi sentire. Oscar Wilde.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ricordati che l'uomo non vive altra vita che quella che vive in questo momento, né perde altra vita che quella che perde adesso. Marco Aurelio.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Le parole hanno il potere di distruggere e di creare. Quando le parole sono sincere e gentili, possono cambiare il mondo. Buddha.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ogni raggio dell'alba prenda per mano i tuoi sogni notturni, i più belli, e li conduca alla realtà. Antico augurio tibetano.

0: Blue Moon è la notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.

0: con te.
1: Non voglio perdere troppo tempo, troppe parole da spendere a quest'ora. Giovedì 21, sappiate quello, iniziate la giornata via. Buongiorno Laura Ghislandi.
2: Ma buongiorno Max Parisi. Senti, io sono arrivata oggi in radio con una derapata. A un certo punto mi sentivo un pilota di Formula 1. Una città vuota, tipo io sono leggenda.
1: Ma ho visto che c'è, ci sei solo tu, hai parcheggiato in contromano.
2: Certo.
1: Dove arrivi col freno a mano e sgommi praticamente per buttare la macchina proprio così di lato.
2: Lei
1: parcheggia così, è normale,
2: sì.
1: Ovviamente. Fa il pilota di rally nelle giornate, quelle un po' così noiose.
2: Da noi a Bergamo è un secondo
1: so.
2: Che ci finisci sul rally, quindi
1: non immagino, immagino. O giochi a calcio,
2: sì, esatto.
1: Finisci nell'Atalanta comunque alla fine pure fai di rally.
2: Ma tu sai che ogni bambino che nasce a Bergamo gli viene dato il kit dell'Atalanta?
1: Ah, sì,
2: in ospedale ti arriva. Ah beh,
1: cosa.
2: Sì, certo.
1: Pensavo gli dessero già un posto garantito nella rosa
2: futuri tifosi da subito, eh.
1: Buongiorno amici di Caffè Latte con Te, salutiamo anche il nostro Mattia Brera che
2: Buongiorno.
1: Si occuperà della parte tecnica e siamo pronti a iniziare perché abbiamo una mattinata bella intensa.
2: Allora andiamo Incognito insieme a Joy Rose, It's About Time.

0: figa.
1: Caffè latte con te, Radio Monte Carlo. Partiamo dalle belle cose, perché abbiamo subito delle notizie che ci fanno, ci aprono il cuore, ci mettono di buon umore. E ma andiamo subito in Giappone.
2: Sì, perché in questo mondo di tragedie e deliri che noi comunque vi raccontiamo poi dalle 6 tutti i giorni, qui in diretta su Radio Monte Carlo dal lunedì al venerdì, c'è ancora spazio per delle iniziative che sembrerebbero viste soprattutto da qui abbastanza folli, ma che in realtà contestualizzate là, sinceramente.
1: Ma anche se li vediamo di qua, perché in questo caso parliamo del grande successo del mondo dei Pokémon, e adesso non mi dite che voi non avete mai sentito parlare dei Pokémon. Capisco che a volte uno cade così dal pero, ma i Pokémon sono ormai 30 anni, credo, più o meno, che ci stanno sulla schiena.
2: Siamo stati figli e nipoti, abbiamo avuto figli, arriveranno anche i nipoti, i Pokémon rimarranno. Ricordiamo così, tra l'altro, che alcune carte Pokémon valgono anche quasi milioni.
1: Brava,
2: quasi.
1: Che sono diventati un oggetto di culto.
2: Sì.
1: E in Giappone apre il primo aeroporto Pokémon al mondo. Infatti in questo aeroporto, adesso vi spieghiamo tutto, i dettagli geografici, arrivano Pikachu giganti, 111 ci spiegano qua nelle cronache Pokémon volanti,
2: mamma mia,
1: che immagino volano per i fatti loro.
2: Direi.
1: Poi bus tematici e molti altri progetti legati al mondo Pokémon, tutti che servono a rilanciare Noto dopo il terremoto. Adesso mi dici perché Noto dopo il terremoto ti faceva effetto?
2: No, perché sono arrivati fino in Sicilia. Noto è una delle città più belle, secondo me, di tutta la Sicilia. Mi
1: vero,
2: chiedo,
1: vero.
2: Terra vicino a Noto.
1: Io peraltro a Noto ho mangiato una delle bruschette piccanti più buone della storia dell'uomo. No, invece qui siamo allo scalo regionale di Ishikawa, che appunto chiamerà, il prossimo nome dell'aeroporto sarà Noto Satoyama Pokémon With You Airport.
2: Mamma mia, ci sei memorizzato. Da dove parti? Ma arrivo al Noto Satoyama Pokémon With You Airport. La cosa bella
1: è
2: che...
1: Quando hai finito di dirlo sono già andato via.
2: È proprio tutto tematizzato, tranne gli inservienti, perché ti immagini che ti arriva il Pokémon, insomma, che ti dà una mano, tutto il resto è proprio a te. È come se fosse un parco di divertimenti.
1: Secondo me prima o poi vestiranno anche gli inservienti da Pokémon, non è escluso. Comunque, se ci andate, fateci sapere che effetto.

0: Le leggi le parole? No!
1: Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke!
2: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
1: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke! Prossimamente su Canale 5.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma alla Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su LuccaSummerFestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
7: La scelta giusta è il futuro.
8: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
7: La scelta giusta è l'attenzione.
8: I polli allevati sempre.

0: e le bevande ai Pokémon, che comunque a me impressionano quelle, signori.
1: Tu pensa al duty free.
0: Duty free, tutto Pokémon, puoi comprare solo cose di Pokémon. Siamo arrivati al momento dedicato alle previsioni del tempo.
1: Con gli amici di meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, meteo.
3: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, un po' di nuvole al mattino fra Bassa Calabria e Messinese, dove non si escludono isolate piogge e un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle aree montuose, con possibili brevi rovesci temporali sul Basso Lazio e l'Appennino, le zone tirreniche della Calabria. Temperature in rialzo, massime fino a 27-28 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Valori più contenuti e un po' ventilato altrove. Nel Principato cielo sereno, poco nuvoloso, con una massima intorno ai 25 gradi. Con questo è tutto, buona giornata.
0: Grazie agli amici di meteo.it, li ritroveremo per un altro aggiornamento sulle previsioni del tempo fra meno di mezz'ora qui su Radio Monte Carlo.
1: Intanto Bruno Mars, Risky Doll.

0: Allora, dal mondo giapponese al mondo di TikTok sono due mondi che ormai fanno vita a parte e che, insomma, ogni tanto ci arrivano come forma di notizia, ci fanno raccontare una realtà un po' strana.
1: A me fa ancora impressione, sì, questa cosa. Sarà che TikTok non ce l'ho, cioè ho proprio provato tutto, ma quello non riesco.
0: Siamo un po' boomer in quello,
1: Ma c'è
0: dire.
1: Anche lo shop di TikTok.
0: C'è un sacco di roba su TikTok. Io, fra l'altro, conosco gente che è veramente affetta da malattia da TikTok, ma insomma, noi invece siamo un po' esenti e guardiamo queste cose con curiosità.
1: Arriva un metodo che hanno chiamato 54321, giusto per farlo un pochino veloce. Specifichiamo subito, non nasce da linee guida ufficiali, no, né da enti scientifici o nutrizionali riconosciuti. È un formato, diciamo, nato e sviluppato all'interno di TikTok, dove, insomma, si parla di alimentazione, consigli per il carrello della spesa da TikTok.
0: Sì, infatti, ormai è diventato un po' una specie di, sai, quando c'era l'enciclopedia, lo diceva l'enciclopedia, adesso lo dice TikTok. Allora, c'è questa dieta, scusate, questa dieta, questo metodo per sia risparmiare ma anche per avere una dieta sostanzialmente molto più equilibrata rispetto a quello a cui siamo abituati.
1: Quindi, principio estremamente semplice: 5 tipi di verdure, 4 tipi di frutta, 3 fonti proteiche che possono essere animali o vegetali, 2 alimenti ricchi di carboidrati e un alimento extra, quel piccolo sfizio che tutti noi dovremmo toglierci.
0: Che non dovrebbe essere il dolce necessariamente, voglio essere un po' così maligno. Potrebbe alcuni, anche la frutta, no?
1: Per alcuni fare l'amore. Cioè,
0: no, ma non l'ho compreso al supermercato, lo metti in lista.
1: E lì ti sbagli, perché se ben ricordi c'è un supermercato a Milano dove a un certo punto si trovavano tutti i singoli.
0: Ah, ma se, non puoi ordinare online, purtroppo. se fosse
1: metti
0: così
1: nel carrello quello che ti passa di fianco.
0: Provate, fateci sapere se, come dire, risparmiate e soprattutto avete meno sprechi in casa, non lo so.

0: I principali fatti dell'ultima ora, le prime pagine dei quotidiani italiani e poi meteo, autotraffic e la grande musica di Radio Monte Carlo. Inizia la tua giornata con Caffè Latte con te e a partire dalle 6, 60 minuti con le breaking news di TGCOM 24. L'informazione inizia prima con TGCOM 24, solo su Radio Monte Carlo.
1: Avete capito qual è il titolo?
2: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
3: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud... A sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
9: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
10: Prossimamente live, in concerto.
11: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
10: Infolani, bluenotemilano.com.
12: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti!

0: il fisco. No, volevo parlare del fisco, non per fisco italiano.
1: No, così di mattina
0: so
1: mi è venuto un colpo.
0: Infatti ho visto proprio,
1: mamma mia,
0: c'era la paura di segnare. Sai quando diventi pallido nei film che vedi uno sbiancare,
1: esatto,
0: per l'orrore? Ecco, quando ho detto fisco ho visto Laura Ghislandi proprio diventare colore felpa,
1: mamma
0: qua, verso il grigio bianco.
1: Mamma mia.
0: No, qui scherzi a parte, si parla di una situazione finita bene per Shakira, che, sapete, ha vissuto in Spagna nel periodo in cui aveva questa relazione con Gerard Piqué, giocatore del Barcellona, e via, e pare che avesse un debito col fisco.
1: Sì, ne abbiamo, non noi nello specifico, però insomma se ne è parlato parecchio. Fortunatamente è stata assolta dall'accusa di evasione fiscale relativa al 2011 e dovrà ricevere un rimborso di circa 60 milioni di euro dall'Agenzia delle Entrate spagnola.
0: Cioè l'hanno accusata di aver evaso le tasse. Non solo lei ha, come è riuscita a respingere questa accusa, ma ha anche trovato il modo di farsi rimborsare 60 milioni di euro dal fisco spagnolo.
1: Ora la domanda però nasce spontanea:
0: chi è che fa i conti in casa del fisco spagnolo?
1: No, uno, non pensavo neanche che fosse possibile che il fisco riuscisse a ridarti 60 milioni di euro.
0: Beh,
1: onestamente
0: è tutto rapportato, cioè, io una volta ho ricevuto, giuro di aver ricevuto un rimborso di 1000 euro dal fisco.
1: Anche io mi è arrivato col cedolino della, sono andato in posta, 800 euro.
0: Che meraviglia, finiscono subito, per carità, però è bello quel momento lì. Senti che per una volta sei un cittadino.
1: Ho chiamato subito il mio commercialista, gli ho detto: senti un po', dov'è stato l'inghippo? Perché questi io li ho pagati, come
0: hai
1: mai?
0: Hai aspettato prima di spendere, cioè, detto, si sa mai come li chiedono indietro.
1: Esatto.
0: Ecco,
1: esatto.
0: Infatti io fossi Shakira comunque li metterei lì da parte, 60 milioni, se poi te li chiedono indietro così sull'unghia diventa difficile.
1: Beh, potrebbe fare un fondo per i figli,
0: sì,
1: dai,
0: certo,
1: che magari non avranno problema nella vita.
0: Io posso
1: però
0: fare un fondo bruno con l'arrosto io al massimo, va bene. I'm gonna pick

0: basta con il rimborso del fisco che abbiamo ricevuto anche noi, purtroppo noi 59 milioni di dollari.
1: Ho finito di piangere adesso nell'angolino qui dello studio.
0: Dai, adesso ci consoliamo
1: guarda, ci consoliamo proprio con le notizie.
0: A posto siamo, torniamo dopo TGCom 24, seconda parte di Caffè Latte con te.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
3: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Lo sdegno del mondo sul ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Ira di Mattarella e del governo. Convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Critico anche Netanyahu. Nelle prossime ore il rientro degli italiani. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato al premier israeliano Netanyahu una lettera di intenti da firmare insieme a Teheran, che porterà 30 giorni di trattative su Hormuz e nucleare. Alta tensione fra i due leader. Intanto si apre anche il fronte cubano. L'ex presidente Raul Castro, incriminato negli Stati Uniti per l'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono tre cittadini americani. Havana furiosa, libereremo l'isola, dice Trump, non ci sarà escalation. Gli Stati Uniti hanno revocato le sanzioni contro Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub-italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Odennino. Si indaga sulle cause dell'annegamento, l'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, senza storia la finale di Europa League a Istanbul, il trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo in Europa dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quando siamo quello che scegliamo, scelta giusta, Fileni.
8: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
9: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
10: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
11: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, a parte un po' di nuvole al mattino fra Bassa Calabria e Messinese, dove non si escludono isolate piogge e un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle aree montuose, con possibili brevi rovesci e temporali sul Basso Lazio, l'Appennino e le zone tirreniche della Calabria. Temperature al rialzo, massime fino ai 27-28 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna, valori più contenuti e un po' ventilato altrove. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una massima di 25 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.

0: pronti a riprendere il nostro cammino all'interno delle notizie. Buongiorno, giovedì 21 maggio, ancora qua, seconda parte di Caffè Latte con te. Buongiorno a una sorridente Laura Ghislandi.
1: Sembrava fossi partito con l'omelia, capito? Ho avuto quella sensazione lì. Buongiorno di nuovo, Max Parisi.
0: Se volete vi faccio un'omelia, se avete una mezz'oretta di
1: ma
0: tempo.
1: Ma magari anche no,
0: ecco,
1: grazie.
0: Vabbè, evitiamo allora, anche perché abbiamo ovviamente persone ben più competenti a parlare di cose importanti. Umberto Cascone, buongiorno.
2: Buongiorno a voi e agli ascoltatori.
1: Non abbiamo gli applausi finti per i giornalisti.
0: Non li mettiamo perché
2: mi dissocio.
1: No, ma a proposito di notizie, sì. È da un po' di tempo che il Corriere della Sera ci delizia con delle edizioni passate. Ho in mano quella del 3 novembre 1975. Ma voi lo sapete che il Corriere stava facendo un contest per trovare il ristorante col cameriere più simpatico di Milano?
0: Questo nel 75.
1: Nel 75.
2: Ma l'hanno finito questo contest?
1: Non lo so.
0: Non l'hanno mai trovato. No, scherzi, ovviamente.
1: Ma pensa tu.
0: Beh, c'era un nome però. Stato nominato qualcuno? No, era
1: partito no, le nuove classifiche, okay. La scheda per votare e il regolamento.
0: Regolamento che sarà appunto...
1: Che bello!
0: Decidere la simpatia. Allora partiamo perché abbiamo tante cose da dire e da fare e quindi subito la musica di Radio Monte Carlo.
1: Lisa Stansfield, All Around the World.

0: Lisa Stansfield, All Around the World. Si trova anche al 342-4141-762 Chi Cucina, e complimenti per chi già prepara peperoni ripieni.
1: Mamma mia!
0: A mezzogiorno topi morti, ovviamente.
1: Tra l'altro vorrei dire, qualcuno ha lasciato qui in studio delle caramelle allo spritz.
0: Secondo
1: non so,
0: me,
1: volete approfittare prima della rassegna
0: secondo
1: stampa?
0: Secondo me Giancarlo Cattaneo, rassegna stampa Umberto Cascone.
2: Allora, oggi la rassegna stampa in realtà è abbastanza monotematica, perché come possono immaginare anche gli ascoltatori, la notiziona del giorno è insomma il trattamento riservato agli attivisti della flottiglia dal ministro israeliano Ben Gvir. Partiamo dal Corriere della Sera: flottiglia all'oltraggio, ira dell'Italia. Per tutti i giornali vi cerco di segnalarvi anche un editoriale, in modo tale da darvi una visione d'insieme dei punti di vista da parte dei giornali. Sul Corriere l'editoriale di Goffredo Buccini si intitola La dignità calpestata. Repubblica va molto più diretto con un titolo veramente a caratteri cubitali, oggi veramente cubitali: La vergogna di Israele. Sotto, Massimo Adinolfi, se questo è un ministro, quindi cita Primo Levi. Sulla Stampa invece titolo più didascalico: Ben Gvir, crisi Italia e Israele. E sotto l'editoriale di Anna Foa: un governo canaglia isolato dal mondo. Quindi diciamo che se non sono andati molto diretti sul titolo, lo hanno fatto con l'editoriale. Sul Messaggero: flottiglia, attivisti umiliati, sdegno di Colle e governo. Sotto l'editoriale Paolo Pombeni: oltre ogni limite. Molto diversi a livello di posizione, Giornale e Libero, che però titolano comunque sulla questione. Giornale: Meloni difende la flottiglia, loro la mettono a testa in giù. E invece Libero, con un titolo che subito non è facilmente leggibile, che è Scemo e più scemo, e nello specifico sostanzialmente accostano Ben Gvir al parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, che era a bordo della flottiglia, è uno degli italiani arrestati. E la situazione, diciamo, la visione viene chiarita nell'editoriale di Mario Secchi, che si intitola Due incendiari da mettere alla porta, quindi proprio equiparando Ben Gvir e Caro Tenuto. A livello di fotonotizia, ovviamente la flottiglia, le immagini degli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena c'è sul Giornale, su Repubblica, sul Messaggero e sulla Stampa, anche qui di nuovo con un titolo molto forte: la violenza razzista di un uomo feroce. Il Corriere invece sceglie di dare priorità alla notizia del processo, della condanna ieri per l'accoltellamento del giovane studente bocconiano avvenuto qualche mese fa qui a Milano. La vittima ha abbracciato i due condannati ieri in aula. C'è anche la flottiglia, molto più in piccolo. Vi segnalo però un titolo che è abbastanza impattante oggi, ve lo segnalo anche forse per alleggerire un po', per quanto si possa alleggerire. Sul Giornale, il fogliettone, quindi in basso in pagina, colpisce questo titolo molto forte, che è Elogio di Mussolini, un articolo di Luigi Mascheroni. Poi in realtà sembra strano, ma in realtà è un commento alla vittoria del Grande Fratello da parte di Alessandra Mussolini.
1: È così, ha vinto,
0: sì, è finito ieri sera dopo un lungo periodo.
1: No, io alle 7:30 ho salutato il mondo e mi sono accompagnata a letto.
0: Radio Monte Carlo, questo è Mahmood e Blanco Brito.

0: Il Sanremo 2022 ci regalava questa coppia particolare, Mahmood e Blanco, con i brividi che abbiamo appena ascoltato qui su Radio Monte Carlo.
1: Sai che io ho in testa un po' di video miei e tuoi, così da registrare magari.
0: Ah sì, me lo dici sempre.
1: Ad un quarto alle cinque, quando siamo qua fuori dalla radio.
0: Non accetterò mai.
1: Peccato, perché invece
0: ho una dignità
1: ancora. Il playback con Mahmood e Blanco, puoi scegliere chi vuoi,
0: certo,
1: e io faccio l'altro, non c'è
0: tu
1: problema.
0: Fai l'altro, va bene. Intanto fra poco torneremo a parlare della notizia del giorno, questo momento di tensione fra Italia e Israele, qui su Radio Monte Carlo insieme a Umberto Cascone.
1: Bendati, ammanettati, derisi, cioè, ne abbiamo da raccontare.
0: Prima però ti facciamo fare un salto negli anni 90 con i Backstreet Boys.
1: Ah,
0: sei pronta?
1: Sì, sì.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Da Carrefour, 96 ore scontate!
3: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
4: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
5: Chi è?
4: Carro Attrezzi. Rimuovono la macchina.
5: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
9: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
13: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
17: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
18: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
19: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
20: Siamo in radio, non si vede nulla.
19: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
21: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
22: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su Coca-Cola.it.
23: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.

0: Niente, ringiovanita praticamente. Per un attimo l'abbiamo rivista quindicenne con i Backstreet Boys, una Laura Ghislandi che si è esaltata.
1: Chi era adolescente nel 97 sa. Noi sappiamo. Noi torniamo invece.
0: Sappiamo che abbiamo Umberto Gasparri.
2: Uno che non c'era nel 90. Ah, no, scusate. No,
0: non ti preoccupare. Adesso... Tu fai finta di niente, vai avanti. Parliamo invece del caso del giorno. Questo trattamento riservato
1: agli
0: attivisti della flottiglia.
2: Allora, facciamo un rapido riepilogo. Tra lunedì e martedì sono stati fermati 430 attivisti in totale della Global Sumud flottiglia diretti verso Gaza. Si trovavano a largo di Cipro in acque internazionali. Tra ieri e martedì sera sono arrivati in Israele. E ieri sono stati accolti al porto di Ashdod dal ministro per la sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir, ultraortodosso, esponente dell'ultradestra di governo, che li ha fatti sostanzialmente inginocchiare con le mani legate dietro la schiena, in alcuni casi erano addirittura bendati, schernendoli, dicendo: guardate come sono ridotti ora, chiedo a Netanyahu di consegnarmeli per lungo tempo nelle prigioni antiterrorismo. Parole sue, ovviamente, ci tengo a dirlo, poi magari qualcuno pensa che lo dico io. Gli attivisti in totale sono 430, tra loro 29 italiani. Ovviamente, appena le immagini sono girate, insomma, è scoppiato il putiferio. Meloni e Tajani hanno subito, in una nota congiunta, hanno definito inaccettabile il trattamento e hanno preteso le scuse da parte del governo Israele. Scuse che, come poi Tajani ha detto qualche ora più tardi, non sono ancora arrivati allo stato attuale, quindi Israele non si è ancora scusato. È stato convocato l'ambasciatore. Tra l'altro colpiscono le parole del ministro Crosetto, ve le leggo perché insomma in maniera pacata colpito nel segno, parlando direttamente a Ben Gvir, rivolgendosi a lui, ha detto: noi ci vantiamo di altro, ci vantiamo di non avere l'abitudine di arrestare le persone in acque internazionali, prima stoccata, ma semmai di soccorrerle, seconda. Mattarella ovviamente ha detto la sua, tra l'altro con un messaggio che, non lo sappiamo, Mattarella è Presidente della Repubblica, quindi non è che può esattamente sparare, però diciamo che si capisce che
0: non si è trattenuto.
2: Non si è molto trattenuto. Ha parlato di trattamento incivile inflitto a persone fermate illegalmente, che tocca un livello infimo, opera di un ministro del governo di Israele. Peraltro anche all'interno di Israele c'è qualche, diciamo, screzio, perché il ministro degli esteri Saar ha parlato direttamente a Ben Gvir, gli ha detto: tu non sei il volto di Israele e ci hai arrecato danno in questo modo. Ben Gvir gli ha risposto che c'è chi come lui nel governo ancora non capisce che i sostenitori del terrorismo vanno presi a schiaffi, letteralmente ha scritto questo. E Netanyahu in tutto questo ha cercato di mettersi a metà. Israele ha tutto il diritto di impedire alle flottiglie provocatorie di entrare nelle nostre acque territoriali, non lo avevano ancora fatto, erano ben lontani da farlo, però al contempo ha detto che il modo in cui Ben Gvir ha trattato gli attivisti non è in linea con i valori e le norme
0: salomoniche
2: di Israele, esatto. Tajani poi ha detto che insomma è stata superata una linea rossa, che ora ci dovranno essere delle risposte proporzionate. Oggi rientrano i connazionali.
0: E questa è la situazione allo stato attuale. Vedremo anche gli sviluppi nelle prossime ore. Ovviamente una situazione di tensione geopolitica, insomma, all'interno di un contesto che già è molto complesso.
1: Ma poi anche i cittadini italiani si sono già espressi, con chi insomma dice: non è possibile che nel 2026 succedano queste cose, e chi invece si domanda cosa ci facessero là.
0: Beh, insomma, la risposta
1: gli attivisti
0: della flottiglia,
1: intendo.
0: Attivisti della flottiglia già da tempo sono al centro di queste polemiche. È il momento di previsioni del tempo
1: con gli amici di meteo.it.
3: Radio Monte Carlo Meteo con
4: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo Meteo.
5: Sì, buongiorno e ben ritrovati. Tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, un po' di nuvole al mattino fra Bassa Calabria e Messinese, dove non si escludono isolate piogge e un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle aree montuose, con possibili brevi rovesci temporali sul Basso Lazio e l'Appennino, le zone tirreniche della Calabria. Temperature in rialzo, massime fino a 27-28 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Valori più contenuti e un po' ventilato altrove. Nel Principato cielo sereno, poco nuvoloso, con una massima intorno ai 25 gradi. Con questo è tutto, buona giornata.
1: Grazie sempre agli amici di meteo.it. Radio Monte Carlo, caffè e latte con te. Sono le 6:30, dal meteo al traffico. Umberto.
2: Allora, al momento sulla A4 c'è un incidente tra Montecchio e Montebello, mentre sulla A13 Bologna-Padova c'è un chilometro di coda per lavori tra Altedo e Ferrara Sud in direzione Padova.
0: Beh, neanche male, insomma, per essere un giovedì, voglio dire, tutto sommato ve la sfangate. andata abbastanza bene quest'oggi, dai.
1: Senti queste note come stanno bene con quello che hai appena detto. Oggi ce la potremmo sfangare volentieri, in ogni senso.
0: Stavo pensando anche ai peperoni ripieni, io che abbiamo visto prima in fotografia.
2: Buono, però.
0: È la Langley su Radio Monte Carlo. Just

0: del country, e d'altra parte la Langley ci canta un Choose in Texas che ci fa immaginare queste terre sperdute del sud degli Stati Uniti,
1: che sono simili a quelle che abbiamo a Bergamo. Quali? Direi. E a proposito, vorrei salutare tutti quelli che ci stanno scrivendo da quelle zone. Alcuni messaggi non sono firmati, purtroppo non vi possiamo insomma nominare, ma
0: che si parla di un attivismo, fra l'altro ho capito, molto bergamasco, tipico,
1: col badile, famosissimo,
0: col badile, va bene. Allora, fra poco altre notizie, abbiamo ancora la cronaca che ci interessa, anche perché continuiamo ad approfondire quello che avete trovato questa mattina sui quotidiani e che vi ha raccontato molto bene Umberto Cascone nei titoli.
1: E poi ci sarà anche un pezzettino di sport, chiudiamo con quello.
0: Guarda che Cascone va già insofferendo, vedi già. Fra poco qui su Radio Monte Carlo.
2: Buongiorno. Caffè latte, caffè latte con te.
3: Dalle 7, non perdere Bonjour Bonjour. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
3: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
5: Danat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
6: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
11: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
12: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo.
14: Sono venute bene?
12: In realtà, no. Direi proprio di no.
14: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
12: Flyer Alarm.
14: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
15: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex, sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
16: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic, 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic, 815 0000.
17: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
18: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

0: Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cécile McLaurin-Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
1: Umbria Jazz.
0: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

0: Ray Parker Jr., Radio, A Woman Needs Love, una donna ha bisogno d'amore. Infatti me ne accorgo ogni mattina, Laura Ghislandi ha bisogno di più amore, ogni mattina di più.
1: Posso aggiungere una postilla? Anche l'uomo. Cioè, volentieri lo si ama, comunque.
0: Sì. L'amore va bene per tutti.
1: Sì.
0: Allora, parlando invece di cronaca, da qualche giorno si parla di questo incidente avvenuto alle Maldive che ha coinvolto purtroppo un nutrito gruppo di italiani. Si comincia, come dire, a fare un po' di luce su quello che è effettivamente successo. Umberto Cascone.
2: Sì, esatto. Ieri sono stati recuperati gli ultimi due corpi dei cinque sub italiani che sono morti il 14 di maggio. Erano tutti insieme in uno degli anfratti della grotta che sembra stessero esplorando. Adesso questo andrà esattamente capito come ci siano finiti, a circa 60 metri di profondità. Allora, inizialmente l'ipotesi su quello che insomma è successo è che non sarebbero entrati volontariamente nella grotta, ma sarebbero stati risucchiati da sulla base di un principio fisico che è noto come effetto Venturi. Non entriamo nei dettagli e tutto, vi basti sapere: quando un liquido o un gas incontra un restringimento, come per esempio nel caso di un conicolo di una grotta, la sua velocità aumenta per continuità, quindi sostanzialmente si crea una depressione, si viene

0: risucchiati. In realtà però questa ipotesi nelle ultime ore è stata smentita, perché la grotta non sembra abbia un'uscita dall'altra parte, quindi
1: non ci sarebbe possibilità, esatto, di creare questa corrente.
0: E quindi quello che adesso è guardato con più attenzione è il fatto che i passaggi sono molto stretti e c'è un enorme rischio di sollevamento del sedimento che azzera la visibilità. Ora, quello che potrebbe essere successo, ma per ora sono solo ipotesi, è che i cinque, non avendo piena consapevolezza di com'era fatta la grotta, perché non esistono mappature ufficiali, abbiano superato la prima camera, la grotta diventa buia, c'è un cunicolo di 30 metri che arriva poi in una seconda camera senza luce, senza uscite, probabilmente sedimenti, mancanza di orientamento, hanno finito l'aria e sono rimasti lì. Ovviamente sono state recuperate insieme ai corpi anche tutte le attrezzature, incluse le telecamere GoPro e i computer che avevano con loro, quindi verranno analizzate nei prossimi giorni per capire che cosa è successo. Le immersioni in grotta, tra l'altro, vanno eseguite con una serie di attrezzature specifiche, tra cui il filo di Arianna, che serve proprio a ritrovare la via di uscita, torce e una serie di attrezzature in più. Nessuno dei cinque aveva né queste attrezzature, a quanto pare, né una preparazione specifica, come hanno detto i tour operator con cui viaggiavano. Ora andrà capito anche cosa c'era nelle bombole, perché se nelle bombole c'era, come sembra, semplice aria, già non dovevano essere a quella profondità. Se c'era il nitrix, ancora. Un altro elemento è che i soccorritori hanno trovato dei pezzi di sagole all'interno della grotta, quindi forse un filo d'Arianna c'era, andrà capito.
1: Le sagole sono corde, sì, no, esatto, tradotto corde, per noi comuni mortali, chiamavamo pesci.
0: Scusate, vengo dal mare, quindi purtroppo... Tra l'altro, una delle vittime, la professoressa Monica Montefalcone, sembra indossasse una tuta corta che è completamente inadatta alle immersioni in grotta.
1: C'è ancora molto da fare sul piano dell'inchiesta, ovviamente capiremo meglio anche nei prossimi giorni, sempre che tutto ovviamente venga alla luce. È difficile anche ricostruire questi eventi.
2: Non è facile poi la mattina, insomma, affrontare certi discorsi. Intanto, meno male che la musica ci salva, Eros Ramazzotti.

0: storia importante, noi di storie importanti abbiamo altre da raccontare che arrivano non solo dai giornali ma anche dalle ultime ore, e purtroppo insomma dobbiamo ritornare sui campi flegrei.
1: Sì, dobbiamo tornare ai campi flegrei perché c'è stata una forte scossa di terremoto intorno alle 5.50 di stamattina, l'hanno registrata a Bacoli, magnitudo 4.4 con epicentro a profondità di 3 km, quindi estremamente tanto superficiale, e stando a quello che raccontano i testimoni, se siete di lì fateci sapere, insomma, se potete confermarlo, sarebbe durata diversi minuti e attualmente sarebbe ancora in corso lo sciame sismico, quindi ci sarebbero delle scosse di assestamento. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli sino ad Aversa, ovviamente sono state chiuse a Bacoli le scuole in maniera ovviamente urgente dell'ultima ora, quindi se c'è qualcuno di voi sul posto, se ci può dare aggiornamenti, insomma, sono assolutamente assolutamente graditi.
0: 342-41-41-762, intanto ti avvisano che Nitrox è una miscela iperossigenata che riduce le profondità, lì ci vorrebbe il Trimix, ci dicono, che contiene anche elio. Ma solo per particolare tecnico dei nostri ascoltatori che
1: sicuramente ne sanno più di me, guardate.
2: Ma la bellezza di queste cose, ma, onestamente,
0: tecniche, molto tecniche. Chiudiamo con un po' di sport.
1: Chiudiamo con un po' di sport per la mia gioia, ma oggi è un po' più leggero perché
0: per
1: riesco a tornare a casa col pensiero.
2: Quindi parti dalla cosa più importante.
1: Allora,
2: per
1: Giro d'Italia, ieri undicesima tappa a Porcari-Chiavari, ha vinto l'ecuadoriano Narvaez, terza vittoria per lui in questo giro, quinta in carriera. Rimane la maglia rosa al portoghese Alfonso Eulalio per il settimo giorno di gara consecutivo. Oggi la Imperia Novi Ligure, che è una tappa chiaramente per velocità, è quasi una sorta di Milano-Sanremo al contrario, quindi insomma è un percorso molto noto. Inizia la fase di pendenza più ripida da Savona al Bisola, quindi mi sento più a casa, sono più contento oggi, salendo poi fino al Colle del Giovo. Ieri sera in realtà c'era anche qualcosina di calcio,
0: sì.
1: Giusto rapidamente vi dico che c'è stata la finale di Europa League, che magari in Italia non ce ne siamo ricordati, esatto, perché non c'è nessuno, però a Istanbul ha vinto l'Aston Villa 3-0 sul Friburgo, peraltro vittoria importante perché per gli inglesi che sono di Birmingham è la prima vittoria in Europa League in assoluto, nonché primo trofeo continentale di un certo peso, perché sì, c'era un Intertoto nel 2001, ma insomma non contava quasi nulla, nel nuovo millennio. Avevano vinto nell'82 la Champions e se non ricordo male la Supercoppa.
0: Altri tempi.
2: Se non sbaglio è la squadra del principe William, è vero?
0: La Aston Villa? Sai che non lo so.
2: Vado a controllare.
0: Controlla prima di dire delle cose che poi no. Ieri Radio Carlo ha dato la morte di Carlo III, ha dovuto anche scusarsi, è successo un putiferio,
2: un infarto mi è venuto.
0: Vabbè, chiudiamo così, grazie Umberto Cascone anche per lo sport. Ilo!

0: Sì, c'è molta confusion sotto il cielo di Milano e non solo. Electric Light Orchestra, appunto, con Confusion, per chiudere l'appuntamento di oggi di Caffè Latte con te. Grazie immensamente a Umberto Gascone e alla mia fantastica compagna di viaggio Laura Ghislandi.
1: Ma beh, vai pure avanti, non sì, ci sì, offendiamo sì, io Umberto, grazie.
0: No, era il completo era per te, Gascone fa il suo lavoro.
1: Grazie anche a Mattia Brena per quanto riguarda la parte tecnica. Grazie a tutti i nostri ascoltatori, ovviamente, perché fanno di questo programma in realtà un nutrito folto gruppo di persone allegre della mattina. Vogliamo definirci così?
0: Che ci provano soprattutto.
1: Ci provano, beh certo, è già qualcosa.
0: Con grande fatica alle 5 del mattino. Grazie, ci ritroviamo appunto domani alle 5.
1: Buona giornata. Buongiorno. Caffè latte, caffè latte,
2: caffè latte con te. Ascolta le repliche di Caffè Latte con te su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
16: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
17: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
18: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buongiorno da Mattia Venini. La vergogna del ministro israeliano Ben Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flotilla. Sdegno del governo italiano e del Colle, convocato l'ambasciatore di Tel Aviv. Anche Netanyahu, contrario, nelle prossime ore il rientro degli italiani. Intesa più vicina fra Stati Uniti e Iran sulla fine della guerra, Trump ha annunciato all'israeliano Netanyahu una lettera di intenti con Teheran. Alta tensione fra i due leader. Il capo del Pentagono Hegseth assicura comunque che Washington è pronta all'azione in caso di mancato accordo. Cuba nel mirino di Trump. Incriminato negli Stati Uniti l'ex presidente Raul Castro, accusato dell'abbattimento di due velivoli civili in Florida nel 1996, in cui morirono 3 americani. L'Havana teme un blitz in stile Venezuela. Non ci sarà escalation, ha assicurato il numero uno della Casa Bianca. Recuperati ieri gli ultimi 2 corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 è stata registrata all'alba nei Campi Flegrei, avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Paura tra i residenti, tante persone sono scese in strada. Calcio all'Aston Villa, l'Europa League, 3-0 sui tedeschi del Friburgo nella finale di Istanbul. Gli inglesi tornano a vincere un vero trofeo continentale dopo la Champions e la Supercoppa dell'82, quinto successo nella competizione per l'allenatore Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
21: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
22: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
21: Verificare condizioni in negozio.
12: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 chilometri. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
13: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
15: Scopri la bellezza del Parco del Monte Cucco. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
22: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
15: Ops.
22: Ops.
15: Ops.
22: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
23: Ops.
22: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
24: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
25: Radio Monte Carlo. Meteo con
26: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
25: Radio Monte Carlo. Meteo.
27: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo in prevalenza soleggiato sull'Italia, a parte un po' di nuvole al mattino, fra Bassa Calabria e Messinese, dove non si escludono isolate piogge e un temporaneo aumento della nuvolosità nel pomeriggio sulle aree montuose, con possibili brevi rovesci e temporali sul Basso Lazio, l'Appennino e le zone tirreniche della Calabria. Temperature al rialzo, massime fino ai 27-28 gradi al nord, regioni centrali tirreniche e Sardegna. Valori più contenuti e un po' ventilato altrove. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una massima di 25 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
25: Radio Monte Carlo Autotraffic.
19: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Dalmine e Cavenago in direzione Torino. Un chilometro di coda per operazioni di ripristino incidente invece sulla A13 tra Altedo e Ferrara Sud viaggiando verso Padova. Sulla A24 incolonnamenti per traffico tra Portonaccio e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 1 via Aurelia si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci stazione di Albinia e Grosseto Nord. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

0: Certo che svegliarsi con il letto che balla nel cuore della notte all'alba non è facile. Amici della zona di Napoli, dei Campi Flegrei, un abbraccio da parte nostra per il terremoto di stamattina.
1: Un grande, grandissimo abbraccio, perché certo non è facile vivere così. No. Non sai mai quando ci sono queste scosse.
0: Ne hanno parlato adesso nel nostro giornale radio. Prima Laura e Max, la nostra redazione, lo stanno scrivendo i nostri ascoltatori di quella zona. Non è stato un bel risveglio. Ci proviamo noi a portarvi un po' di sorriso. Buongiorno Monica Sala.
1: Buongiorno Davide Lentini.
0: O Stefano Andreoli.
2: Buongiorno a tutti.
0: E buongiorno ad Andro Mercù.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno a Mattia Brena in regia, a Claudia Di Rio in redazione, a Monica Tonini a Centralino.
1: E proviamoci a portare un po' di leggerezza nella vostra giornata.
0: Dai, vorrei dire, adesso dai, proviamo a ballare con sta canzone, ma forse oggi non è il caso. Dite di no,
2: State fermi, va bene uguale.
0: Rick Astley, su Radio Monte Carlo, Never Gonna Give You Up.

0: della zona, ripeto, dei Campi Flegrei. Claudia ci ha mandato un messaggio poco fa: ho ancora i brividi, l'adrenalina nelle gambe. Eh sì, amica mia, il terremoto di stamattina da quelle parti, scuole chiuse, deciso proprio in maniera molto repentina. Vi siamo molto vicini noi di Radio Monte Carlo.
1: Tutte queste scosse avevano dato un tempo così, non si sentiva più niente, si era un po' tranquillizzata la situazione. Invece stamattina si è risvegliato il tutto.
0: Buongiorno da parte nostra, quelli di Bonjour Bonjour, anche gli amici di Bologna. Ma scusate, Bologna da sempre, io se devo immaginarmi un bolognese me lo immagino bello tranquillo, paciarotto, rilassato,
2: con i suoi tortellini, la sua mortadella,
1: sì,
2: cosa,
1: cioè,
2: dice?
1: Proprio simpatico, sai, sì. Anche l'accento solo dei bolognesi è simpatico, che va a lavorare con il sorriso.
0: E in bicicletta, me lo vedo tranquillo, che se la gode, non certo uno super stressato. E invece, secondo un report sulle città più stressate d'Italia dal punto di vista del lavoro, ahimè, sono dati seri, c'è al primo posto Bologna. Troppa gente che lavora tanto e poi si ritrova in quella situazione che si chiama burnout, ovvero lavoro eccessivo ti porta a uno stato di depressione, a non voler più fare nulla, a chiuderti in casa, a chiedere le cure di qualche specialista, perché davvero sono cose serie.
1: Un vero e proprio esaurimento.
0: Sì.
1: Ma se mi avessero chiesto qual è la città in cui si è più stressati e si lavora di più, io certo non avrei detto Bologna, ma avrei detto Milano.
0: Nell'immaginario Milano sono tutti isterici.
2: Milanesi,
0: tutti
2: siamo al secondo posto, datevi da fare, insomma, recuperate cioè, terreno.
1: No, cioè, tutti che corrono, quando devi scendere dalla metropolitana non ti lasciano neanche
0: tutti
1: scendere
0: pazzi.
1: Perché tutti devono salire, tutti che corrono, invece no, è Bologna.
0: È Bologna.
2: Come che Bologna lo fosse, io l'avevo un po' intuito, perché basta guardare, girare in centro, si stanno afflosciando pure le torri, sono in burnout pure loro, capito?
0: No, ma ho capito da dove arriva. I 30 km all'ora che hanno messo,
2: no,
0: per le
2: macchine. No, non dica così, quello dovrebbe invitare alla calma, invece alla tranquillità.
1: No, attenzione, questo potrebbe essere
2: certo,
1: motivo.
2: Ovviamente lei è d'accordo, Sara,
1: no,
2: ci mancherebbe altro.
1: Sono d'accordo, ti immagini, questi non riescono neanche più a arrivare sul posto di lavoro a 30 km orari.
0: A Monica viene l'esaurimento quando deve frenare, quando deve ridurre le marce, capito? Per cui è normale che alla fine,
1: guarda,
0: lei sia
1: che
0: d'accordo.
1: Quando devi mantenere i 30 km orari devi continuamente guardare perché, perché li superi in un attimo.
2: Che stress, Monica.
0: Qua si parla di lavoro, amici bolognesi, mi lavorate troppo e poi finite così. Oh, dite dei no ai capi che vi fanno lavorare così tanto, è l'unico modo, l'unica soluzione.
1: Di no a un capo, poi vediamo.
0: Ci proviamo oggi, poi vediamo che fine
2: facciamo. Esatto.
0: I Keen, Radio Monte Carlo, e quelli di Summer Only We Know.

0: I Kin per iniziare la nostra mattinata qui su Radio Monte Carlo con Bonjour Bonjour, una notizia che effettivamente ci ha lasciato un po' perplessi. Bologna, la città in cui si è più stressati, si lavora di più, non è, contrariamente a quanto si pensasse, Milano.
1: Però ci dicono i nostri ascoltatori di Bologna che non è solo il lavoro che stressa, perché uno arriva già stressato al lavoro a causa, sì, anche dei 30 km all'ora sono stati introdotti un po' di tempo fa, la prima città in Italia, ma anche per i lavori che stanno facendo, dicono, per questo benedetto tram, strade chiuse, strade ristrette, per andare al lavoro ci si mette davvero tanto e uno arriva lì che è già esaurito di suo.
0: Come li capisco.
1: Tu vorresti le strade tutte sgombere, no, per te, via via,
0: no,
1: che passo.
0: No, ma in effetti ci sono dei punti dove fanno dei lavori magari a volte anche non necessari e quindi ti trovi in coda.
1: Amici di Bologna, ci stringiamo, ma fatevi due tortellini stasera, una bella lasagna e passa
2: i
1: tutto,
2: tortellini
1: dai.
2: Però non stringono, sì, quelli allargano, quindi dobbiamo trovare un compromesso.
0: Vabbè, scusa. Un po' di lambrusco e via.
1: La Bologna la grassa, non a caso si chiamava così,
2: si chiama ancora così, ragazzi.
1: La dotta, la rossa, la grassa, per cui ritorniamo ai fondamentali
2: e ora aggiungiamo anche la stressata. Non è bello.
1: Cambiamo aria, perché mille volte uno dice vabbè, qua lavoro troppo, c'è troppo da fare, basta, prendo tutto, me ne vado all'estero. La città più vivibile, secondo uno studio che è stato fatto tra chi veramente è espatriato in Europa, è Lisbona.
0: E andiamo tutti a Lisbona, cosa vuoi che ti dica? Ma perché Lisbona è così consigliata, così apprezzata, forse non solo dai pensionati a questo punto,
1: no,
0: ma da tutti?
1: Anzi, i pensionati adesso stanno scappando perché quelle agevolazioni sono ormai state tolte.
0: Ridotte tantissimo.
1: Costo della vita, sicurezza, qualità dell'aria, assistenza sanitaria, facilità di inserimento, tante cose positive che rendono Lisbona al primo posto tra le città appunto dove andare a vivere all'estero.
0: Hai detto due cose importantissime, sicurezza e assistenza sanitaria.
1: Al secondo posto c'è Amsterdam, poi se uno proprio vuole farsi un giro bello lungo e allontanarsi così tanto dall'Italia c'è Melbourne,
0: no,
1: in Australia.
0: No, lì non posso.
1: Troppo. Ah,
0: ci sono i ragni, non posso.
1: E gli squali e tutto,
0: c'è
1: il resto.
0: Tutto lì.
1: Poi Vienna, Barcellona e via dicendo.
2: Ho un ottimo ricordo di Lisbona, anche se c'è un difetto che mi impedisce di andare a vivere lì, è tutta fatta di saliscendi,
0: sì.
2: Non è una città in piano,
0: sì.
2: Preferisco Amsterdam,
0: come
2: grazie.
0: San Francisco,
2: così
0: vai
2: bella in piano, tranquilla.
1: Però anche Genova è stata tutta fatta di saliscendi, ma a Lisbona puoi prendere il mitico tram 28 che ti porta su e giù ed è veramente iconico, bellissimo. Love Unlimited Orchestra su Radio Monte Carlo, I Steppin' Up Dressing Fella.

0: Progetto di Barry White, che bel nome, Love Unlimited Orchestra, l'orchestra dell'amore illimitato.
1: Bellissimo,
0: senza fine.
1: Dai.
0: Bello. I Stepping Up Dressing Fella confermano gli ascoltatori di Radio Monte Carlo, Lisbona bellissima per viverci. C'è chi ha avuto questa esperienza, ha fatto questa esperienza.
1: Quindi
0: Lisbona.
1: Qualche mese tu ci provi, perché non è che poi ti trasferisci definitivamente, prima devi provare, no? Provi.
0: Può bastare una vacanza di qualche giorno per decidere di trasferirsi?
1: No,
0: non può
1: perché
0: bastare.
1: In vacanza è tutto bello. Devi provare a viverci.
0: È la città nel mondo dove dicono si può stare meglio. C'è Marina che ci spiega addirittura di esserci stata nel 1997. Era ferma al dopoguerra. Quanti passi avanti che ha fatto Lisbona. Davvero complimenti.
1: Molti più di noi.
0: Senza ombra di dubbio.
2: Da Troni. Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli €499. Troni, non ci sono paragoni. Convenienza? Ma vai da Conad. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a €5,39. Scopri di più su conad.it.
3: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
4: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
5: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
4: Ma non ho nemmeno l'acqua.
5: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte!
5: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting.
7: La fame ti fa straparlare.
8: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
9: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
12: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
13: E i consumi?
12: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente! E con il cashback tutto diventa leggerissimo! Anche le bollette!
14: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a €400! Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
15: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane. Mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con noi.
17: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
13: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
18: Ultima chiamata per il parco a
13: lei. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
19: Basta un penny e ci sarà convenienza e qualità. È una favola, penny è una favola.
20: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
19: Basta un penny.
21: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
22: Puoi provare Meclon Lenex.
23: Conosci Meclon Lenex?
22: Meclon Lenex.
23: Ce l'hai, Meclon Lenex?
24: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
25: Ciao, da Tamara Donà
26: e da Giancarlo Cattaneo.
25: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
26: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
27: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo, alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Prince, quella di Gold su Radio Monte Carlo. Buongiorno, 7:31. Secondo te c'è qualcuno che stamattina si è già acceso una sigaretta?
1: Sì, tantissimi. Sai che mi raccontano, perché io ho tanti vizi, ma non quello del fumo, fortunatamente.
0: Gli altri li conosciamo tutti, sì. Credo.
1: Vabbè, pensi di conoscere tutti i miei vizi?
0: No, vabbè,
1: cioè, una goduria per i formatori è alzarsi al mattino e la prima cosa è accendersi una sigaretta.
0: Di solito insieme al caffè, anche perché aiuta a fare altro, però già la mattina presto, amici miei, anche perché si scopre da uno studio che è stato fatto, che è stato presentato ufficialmente ieri in Senato addirittura, che il 90% dei fumatori vorrebbe smettere. Io credevo che molti fossero così convinti e tranquilli del fatto: mi godo la mia sigaretta.
1: Ci sono i convinti, però la maggior parte vorrebbe smettere ma non ce la fa proprio, cioè, psicologicamente non ha la forza di farlo.
0: Il 90% è molto alto come dato, il 90% che vorrebbe smettere, poi solo uno su quattro ci prova davvero, anche perché non tutti credono di riuscire a farcela e quindi poi alla fine rinuncia. Perché? Cosa vuole Otelma stamattina?
2: Vi salutiamo e benediciamo, amatissimi figli, dalla veneranda casa madre di Radio Monte Carlo.
1: Buongiorno, divino, ma a che cosa dobbiamo alla sua visita oggi?
2: Le nostre fosche orecchie hanno involontariamente udito il vostro intervento circa il tabagismo dilagante.
0: E cosa abbiamo detto?
2: Ergo noi, supremo teurgo della mistica confraternita degli esorcisti della nicotina.
0: Ma cos'è?
2: Proporremo a tutti gli ascoltatori il nostro potentissimo rituale antifumo.
3: Non aspettavamo altro, guardi.
2: Il
3: proprio
2: rituale ha bisogno dei seguenti oggetti.
0: Cosa?
2: Una sigaretta.
0: Ma come la sigaretta?
2: Un barattolo di melanzane sott'olio.
0: Ma...
2: E soprattutto una zia pessimista.
1: Cioè, scusi, ma perché la zia pessimista?
2: La zia pessimista è fondamentale, perché ogni volta che tenti di smettere di fumare ti dice: tanto non ce la fai, tanto ricominci.
0: Appunto, non la vogliamo.
2: Ed è lei che bisogna neutralizzare et esorcizzare.
0: E allora? Quindi cosa facciamo?
2: In mancanza della zia ne farà le veci lei, Sara.
1: Grazie.
2: È sufficientemente negativa e rompiscatole.
1: Grazie, grazie, molto gentile.
2: Ora forza, fumatori all'ascolto.
0: Ma...
2: pensate intensamente alla signora Sala, stringete la sigaretta nella mano destra e la melanzana sott'olio nella mano sinistra.
0: Ma che schifo, aiuta la melanzana.
2: L'olio purifica. Tacete, miserrimi esseri terreni.
0: Ma sta melanzana cosa te ne fai della
2: Ordunque, fatelo anche voi e ripetete la formula magica ancestrale. Nicotina, nicotina, sparisci e cammina.
1: No, signore, lo facciamo.
0: Proviamo.
1: Dai.
4: Nicotina, nicotina, sparisci e cammina.
2: Bravissimi. Mamma. Ora il desiderio di sigaretta è sicuramente sparito. Il rituale è perfettamente riuscito.
0: No, ma guardi, Telma, che qua dentro nessuno fumava neanche
1: nessuno?
0: Prima del suo rituale.
2: Questo non ci riguarda.
0: Ma come non ci riguarda?
2: Orsù, per completare il rito, aprite l'app del vostro conto corrente bancario e predisponete un bonifico periodico di euro 300 sull'IBAN.
3: No, guardi, non le diamo una lira, la fermo subito, non ce ne frega niente, ecco. Guardi, è l'ennesima truffa questa.
2: Anatema! Eccolo qua. Sortilegio! Taci, buzzurro, cucurbitacea, tubero, parassita di cesenatico, sanguisuga dell'etere, bromuro radiofonico, d'argent amico.
3: Ma no, povero d'argent.
2: Che ogni volta che butti la pasta possa scuocere in 30 secondi esatti, divenendo collosa e immangiabile. E così sia!
0: Questa è la tortura.
3: Questa è brutta, questa è veramente brutta.
0: Questa è la tortura.
3: L'anatema della pasta scotta.
1: Tanto non ce la fai, tanto ricominci, me lo dicono per la dieta. Non per il fumo.
0: Amici, se volete provateci a smettere di fumare, dai.
5: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Tiziano Ferro, Giorgia Superstar, e sono superstar a tutti quelli che tentano e riescono di smettere di fumare, perché il tabagismo in Italia sta cambiando forma. 9 fumatori su 10 vogliono smettere, ma poi alla fine fanno veramente tanta fatica.
1: Però c'è chi ce la fa. Elisa dice: ho smesso di fumare da più di un anno ed è una delle cose più belle che mi sia mai regalata. Poi mi ha incuriosito questo altro messaggio: ho iniziato a fumare il toscano, il sigaro, a 45 anni, ora ne ho 59, da quasi un anno che ne fumo meno, uno o due al giorno. Non ho mai fumato sigarette. Mi ha incuriosito perché è una donna a firmarsi e a dire di fumare il sigaro. Sonia, ho sempre visto spesso uomini, donne molto raro.
0: Beh, molto.
1: E invece,
2: io ho visto la cantante Nada che non si separa mai dal suo sigaro, però insomma, certo, non è normale, non è abituale.
1: E vedo ogni tanto anche giovani, ragazzi molto giovani, con la pipa. C'è questo ritorno della
2: pipa.
1: Ma chi
2: conosce il nipote di Sherlock
0: Holmes? La pipa non ho mai visto nessuno.
1: Posso garantire che ne vedo più di prima, gente anche per strada che gira con la pipa.
0: Per strada?
1: Sì, giovani, giovanissimi.
2: Qualche hipster oppure un cosplay di Braccio di Ferro.
1: Forse con l'idea che faccia meno male rispetto a una sigaretta, lì è tabacco.
0: Io non lo so, però secondo me pipa, sigaro, sigaretta fanno tutti male.
1: Vabbè, la sigaretta è ovvio che è piena di altre cose, ma se tu usi soltanto il tabacco da mettere dentro la pipa, se è tabacco senza altri additivi o altre cose, tutto sommato potrebbe fare un po' meno male, credo e presumo.
2: Poi non sono esperto. Magari il gusto è diverso, non sì, andiamo ad entrarci in queste, in queste pieghe del vizio, però in certi paesi del mondo hanno provato a mettere un freno al fumo nella maniera più ovvia e scontata
0: alzando
2: possibile,
0: alzando tantissimo il costo dei pacchetti di sigarette.
1: E anche da noi c'è una campagna che si chiama 5 euro contro il fumo, che ha già raggiunto 48.000 firme. Uno può andare a firmare, molti fumatori lo fanno addirittura per chiedere di aumentare di 5 euro ulteriormente pacchetti di sigarette, proprio come deterrente.
2: Non raggiungeremo comunque livelli come Francia e Regno Unito, dove le sigarette costano il triplo che da noi, addirittura 17-18 euro a pacchetto.
0: Ma fumano lo stesso però.
1: Anche se un po' meno, devo dire che quando si va all'estero, forse anche per i divieti che ci sono all'aria aperta, si vedono meno persone rispetto all'Italia a fumare, per cui può essere anche un deterrente quello di mettere dei divieti, chi lo sa. Diteci voi.

0: Stop anche di fumare, molti vorrebbero. Stop and Stare con One Republic. Grazie agli ascoltatori di Radio Monte Carlo abbiamo scoperto intanto che il fumo della pipa fa meno male perché non lo butti giù, ma poi che ci sono tanti modi per smettere di fumare.
1: E ce n'è uno che mi piace tantissimo, ecco, e che ci è stato segnalato da una nostra ascoltatrice. Io ho smesso quando ho conosciuto mio marito. Lui mi ha detto: ogni volta che tu fumerai una sigaretta io mangerò una cipolla.
0: Questo ha fatto da deterrente.
2: Ho capito, ma c'è un fegato così adesso il marito, scusi.
0: E infatti lei ha smesso.
3: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa! Per i nati a giugno.
5: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid. Il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
4: E ora passiamo al canto.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Una cittadina isolata.
10: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
9: Una terribile minaccia.
11: Ma che cosa? Internet è scomparso!
10: Mi dici come facciamo?

0: seconda settimana senza rete.
1: Preparatevi per Il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
5: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
6: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
7: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
8: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: Ecologia, cura, meditazione. Uibo, la mia lista dei desideri è uguale alla lista dei progetti dell'Unione Buddista Italiana. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
11: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
12: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
11: Seresto allaccia la libertà!
13: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
14: E quella lassù?
13: È la costellazione del benzinaio.
15: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
16: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
17: Sì? Come?
16: Un camion di rose rosse.
17: Pour moi?
16: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
18: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
19: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.

0: Una delle strade più famose d'America, peccato che non esista. È famosa per questa canzone, basta.
1: Beh, prima o poi magari potrebbero anche farla.
0: Ma certo, no? Potrebbero intitolare una di quelle bellissime strade americane a questa canzone. Ventura, Ventura Highway, gli America.
1: Di spazio là ce n'è, potrebbero fare una nuova strada.
0: Stupendo brano, alle 7.53 su Radio Monte Carlo. Stasera c'è molta gente in fibrillazione perché torna al cinema Pedro Almodovar col nuovo film che ha presentato in anteprima a Cannes. Ha un titolo molto particolare, Amarga Navidad si chiama.
1: È quasi uno scioglilingua per noi.
0: Racconta della crisi creativa di due protagonisti, due storie parallele che si trovano a un certo punto a dover fare i conti. Proprio una fa la regista di spot pubblicitari, l'altro è un altro creativo regista, e si trovano a non avere più l'ispirazione.
1: Sì, lui dice potrebbe essere anche la mia storia, perché è la storia di un regista.
0: Il cinema adesso, con la bella stagione e col caldo che fa, molta gente si chiude al cinema perché potrà godere un paio di ore, forse qualcosa di più, dell'aria condizionata.
1: E una volta si andava al cinema all'aperto, no?
0: Anche.
1: Tantissimo. Poi sono arrivate molte zanzare, alla gente dà fastidio, e quindi si rinchiudono proprio nelle sale chiuse per avere un po' di fresco.
0: Anche se negli ultimi anni sono tornati cinema all'aperto, soprattutto nelle zone di vacanza.
2: Ma anche la Cineteca, per esempio, di Bologna organizza delle cose bellissime in Piazza Maggiore. Si guardano ogni anno anche dei film, anche datati, insomma, si vanno a riscoprire dei capolavori. Ha sempre un successo pazzesco questa iniziativa, quindi non solo nei luoghi di villeggiatura o magari di mare, ma insomma, godersi un bel film all'aperto è una grandissima goduria,
0: anche
2: secondo me.
0: Per chi d'estate resta in città. E c'è una cosa bella quest'anno: per il quarto anno consecutivo ci saranno da adesso, dal 19 giugno, tra un mese, fino al 20 settembre, i biglietti per il cinema a 3,50 euro per i film italiani ed europei.
1: Quindi non ci sono quelli americani,
0: no,
1: soltanto italiani e europei. Si va al cinema pagando un biglietto 3,50 euro.
0: Ragazzi, c'è una bella cosa, anche perché spesso andare al cinema, se uno ha la famiglia, costa un po'.

0: Un titolo che è praticamente uno scioglilingua. Vediamo se riesco a impapinarmi. Ecco. Interminatamente ce canta Raffa a Radio Monte Carlo. Un amore destinato a non finire mai.
1: Eh sì, anche se in realtà poi sappiamo che no, non voglio fare questa festa. Ma
0: cosa vuoi dire?
1: Che molti finiscono, tutte le cose belle prima o poi finiscono.
2: No? L'importante è crederci comunque. Se l'avesse chiamata indeterminatamente sarebbe stato un contratto di lavoro, magari.
1: Non esistono neanche quasi più quelli, guarda. Dai che ci sono le news, metti autotraffic e poi sarà ancora bonjour bonjour.
3: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
4: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
3: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
4: Grazie, mi sento già più carico.
3: Info su toyota.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buongiorno da Mattia Venini. L'ira dell'Italia sul ministro israeliano Ben-Gvir, che in un video deride e umilia i 430 attivisti della flottiglia. Un trattamento incivile, tuona Mattarella. Meloni e Tajani pretendono le scuse. Convocato alla Farnesina l'ambasciatore di Tel Aviv. Stati Uniti e Iran verso l'intesa sulla fine della guerra. Trump ha annunciato che i mediatori sono al lavoro su una lettera di intenti da firmare con Teheran. In attesa dei negoziati, il capo del Pentagono Hegseth ha assicurato che la Casa Bianca è pronta all'azione. Francesca Albanese è rimossa dalla lista nera degli Stati Uniti, revocate le sanzioni alla relatrice speciale delle Nazioni Unite nei territori palestinesi occupati, che aveva pesantemente criticato Israele. Non poteva entrare nel paese né aprire conti bancari. Tragedia ieri sera a Milano, un 39enne ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia. Aveva 4 volte il tasso alcolemico consentito. La terra trema ancora nei Campi Flegrei, dove all'alba si è registrata una scossa di terremoto di magnitudo 4.4, avvertita in tutta Napoli. L'epicentro in mare a 3 km di profondità tra le coste di Bacoli e Pozzuoli. Al momento non si hanno notizie di danni importanti. Calcio senza storia, la finale di Europa League, trionfo 3-0 dell'Aston Villa sul Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi, la quinta per il tecnico Emery. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, non
8: sì, ma la nostra qualità.
9: No,
8: ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
6: Radio Monte Carlo, meteo.
11: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
6: Radio Monte Carlo. Meteo.
12: Una buona giornata da Martina Amdi e agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione subtropicale si espande verso l'Italia, portando un deciso aumento delle temperature soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Oggi tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura al nord e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, possibili brevi rovesci isolati tra Basso Lazio e Calabria interna. Temperature massime tra i 23 e i 28 gradi, venti moderati settentrionali al centro-sud. Nel Principato giornata soleggiata con una massima di 22 gradi e vento debole. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
6: Radio Monte Carlo Autotraffic.
13: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A4 coda tra il nodo con la 8 e Sesto San Giovanni per un incidente in direzione Trieste. Per traffico intenso, incolonnamenti sulla A56 tangenziale di Napoli tra Vomero e Arenella verso Capodichino. Infine sulla statale 9 via Emilia, rallentamenti per lavori tra Piacenza e San Giuliano Milanese. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: squadra di Bonjour Bonjour. Per chi non lo sapesse, noi siamo qua tutti i giorni dalle 7 alle 10, il morning show che vi tiene compagnia su Radio Monte Carlo.
1: E posso dirti che il giovedì è una giornata che mi piace molto.
0: Vabbè, vedi già un pochino la luce in fondo al tunnel.
1: Vedo là il weekend che sta per arrivare.
0: Infatti,
2: come tutti i giorni che promettono, spesso sono più belli di ciò a cui portano, magari.
0: È così. Buongiorno Davide, Monica, Stefano, Andro e Mattia. State qua con noi, con la nostra gran bella musica. C'è anche George Michael, quello di Faith.

0: George Michael Fate su Radio Monte Carlo nella nostra mattinata insieme, mentre sfogliamo i giornali per voi e mentre ci sono, non c'è niente da fare, ci sono alcuni punti che ci colpiscono, che ci fanno emozionare e che ci fanno pensare che nella vita ci sono ancora delle persone buone, delle persone che vogliono spezzare, attenzione, la catena dell'odio.
1: Anche perché il punto di partenza di quello che stiamo per raccontarvi, che di sicuro conoscete, non è certo legato proprio a una situazione idilliaca, tutt'altro. La storia che è avvenuta lo scorso 12 ottobre: 5 ragazzi che aggrediscono un 22enne a Milano, lo picchiano per 50 euro, uno di loro gli sferra una coltellata e gli provoca una grave lesione midollare. Ieri due di questi aggressori, di questi 5 aggressori, sono stati condannati. Chi materialmente ha sferrato la coltellata è stato condannato a 20 anni, addirittura 20 anni per tentato omicidio e rapina. È una condanna esemplare.
0: Esemplare, che dovrebbe essere di monito a tutti gli altri, perché di episodi del genere ne stanno succedendo tanti, però è successo qualcosa di veramente raro.
1: Il fatto che chi è stato colpito, il ragazzo che è vittima di questa aggressione, di questo accoltellamento, soltanto 22 anni, qualche giorno fa ha scritto una lettera ai suoi aggressori raccontando il fatto che lui li ha perdonati, dice: la mia testa vi ha perdonati, il mio corpo no. E al tempo stesso ieri in aula c'è stato un abbraccio tra i due condannati, uno a 10 mesi perché ha fatto il palo, diciamo, non è intervenuto.
0: È stato condannato soltanto per omissione di soccorso.
1: E l'altro, appunto, come detto, a 20 anni di reclusione. Si sono abbracciati, non è facile una situazione del genere, anche perché la vittima di questa aggressione oggi alle stampelle ha una profonda, dicevo, lesione midollare, rischia di non tornare più a camminare.
0: Ma è la vittima che si è alzata dopo la ringa ed è andato ad abbracciare i suoi aggressori perché li ha perdonati.
1: Sai, io penso sempre che vivere nel rancore non aiuta neanche chi ha subito certe cose, per cui ti alleggerisci anche nell'idea, perlomeno, di perdonare.
2: E la cosa straordinaria, appunto, di questo fatto, quasi evangelica, che Davide Cavallo ha perdonato pur soffrendo di danni che probabilmente saranno permanenti, insomma, non sa se riuscirà mai a recuperare fino in fondo, eppure ha voluto tendere la mano a questi giovani come lui che per un assurdo motivo gli hanno fatto del male.
1: Davide Cavallo, la vittima di questa aggressione, ripetiamo, che oggi combatte con una riabilitazione che speriamo lo riporti. Lui dice: la cosa che più mi dà fastidio è non tornare, non poter tornare a ballare, e speriamo che possa tornarci davvero.
0: E comunque l'immagine dell'abbraccio ci rimarrà nella mente impressa per sempre, perché quando mai c'è un'iniziativa del genere da parte della vittima?
1: Comunque,
0: sono pochi questi esempi.
1: Possiamo anche dire 20 anni di carcere per questa cosa. Se pensate che Alberto Stasi, condannato per omicidio, ne ha presi 16, poi con tutte le revisioni che vedremo dove porteranno, però comunque se ci saranno. Però in questo caso un tentato omicidio, 20 anni, un ragazzo giovanissimo a cui è stata cambiata la vita. Tutti hanno la vita stravolta, senza ombra di dubbio.
0: Beh, da monito per tutti gli altri, per tutti gli atti che si verificano negli ultimi periodi, perché ci sono queste baby gang che stanno praticamente massacrando altri ragazzi.
1: Con i coltelli sempre, purtroppo, all'ordine del giorno, e la cronaca che ce lo racconta. Vabbè, è andata così con l'abbraccio, almeno.

0: Nobody But Me con Michael Bublé su Radio Monte Carlo. I nostri ascoltatori che commentano la storia di questa condanna esemplare, 20 anni per un ragazzo di soli 19 anni che ha coltellato un quasi coetaneo di 22 a Milano e lo ha lasciato lì esanime con una grave lesione midollare. Peraltro l'abbraccio che appunto c'è stato ieri in tribunale poi è stato anche commentato dalla vittima, dall'aggressore, dicendo: mi sento sollevato.
1: Beh, si sente sollevato, però non deve dimenticare e non dimenticherà quello che ha fatto, perché adesso va in galera per 20 anni ed è una condanna giusta, secondo me. Anzi, gli ascoltatori dicono avrebbero dovuto dargliene ancora di più, perché queste cose assolutamente non si devono fare.
0: Lo stesso Davide, però, la vittima appunto, dice: l'emozione più forte è stata parlare con loro, con i miei aggressori, abbracciarci. Dal punto di vista giuridico questa condanna è una decisione coraggiosa, dura, esemplare, perché non si gira con un coltello. Ma lui stesso dice: dal punto di vista umano è una pena molto alta per un ragazzo di 19 anni. Mi auguro, dice la vittima dell'aggressione, che chi mi ha aggredito non stia così a lungo in galera, 20 anni.
2: Sto vedendo in questi giorni lungo le strade dei manifesti che invitano a pensare al carcere non come un luogo di pena e di appunto di afflizione, ma anche e soprattutto di recupero. Questa dovrebbe essere la sua funzione. Chiaramente 20 anni per un giovane così è fanno diventare tutto quanto complicato. Certo, ha fatto una cosa terribile e non perdonabile, però insomma non dovremmo nemmeno dimenticare che nessuna persona è in fondo veramente perduta.
0: Più che altro io credo che se ci fosse qualche professore o qualche genitore all'ascolto, dovrebbe raccontare questa storia, quello che è successo ai propri figli e agli studenti, per far capire tanto cosa si rischia e soprattutto perché rovinarsi la vita per, alla fine hanno provato a aggredirla, l'hanno aggredito per 50 euro, per potergli portare via 50 euro.
1: Ma non solo parlarne a scuola, anche scrivere un libro, fare un film e poi farlo vedere, certo. Tanto altro.
0: Lì qualcuno sicuramente lo farà, però partiamo dalle piccole cose che possiamo fare noi. Oggi a casa guardate i vostri figli, dite: hai visto cosa è successo? Parlategliene. E la stessa cosa facciano a scuola.
1: Perché... giusto, farlo a scuola, perché non dimentichiamo gli ultimi episodi, sono riusciti a portare anche nelle cartelle, negli zaini dei coltelli.
0: I coltelli. Appunto, e soprattutto raccontare la parte del perdono da parte di chi è stato aggredito.
2: E quella parte lì, quella del perdono, potrebbe essere istruttiva anche per tanti adulti, non solo per i ragazzi, non solo loro.
0: Anche perché nessuno di noi è esente da una riflessione su quanto è accaduto. Anzi, ringraziamo Davide per l'esempio che ci sta dando, nonostante la sua vita stravolta e il rischio di rimanere paralizzato appunto negli anni.

0: cuore, questo è un consiglio da seguire sempre, lo dice Laura Pausini, lo diciamo anche noi nella nostra mattinata qui a Radio Monte Carlo.
1: E io ve ne aggiungo un altro, ascoltate bene la nota musicale che tra poco vi facciamo ascoltare, perché oggi dichiaro ufficialmente che la canzone da indovinare è un po' difficile.
0: Molto, io aggiungo.
1: Da veri intenditori, è un gruppo che ha fatto poche cose, negli anni 80 arrivavano, piccolo aiuto per chi li conoscesse, da Sheffield, e questa canzone che dovete indovinare è stata poi rifatta anche da un artista, Alison Moyet, negli anni. Ho già detto tante cose, dai, forse chi sa ha già capito di cosa sto parlando.
0: Però chi non sa non ci arriva.
2: Credevo che lei avrebbe cercato di mettere in difficoltà gli ascoltatori, poi
1: no.
2: Il suo buon cuore ha avuto la meglio,
1: è già difficile di per sé, scusa.
2: Ma proprio per quello dobbiamo alzare l'asticella, Lentini.
1: Come inizia questa canzone? Dai, 342 4141 762. Secondo me qualcuno ha detto: ah sì, è quella.
0: Ho capito, ce l'ho. Sono loro.
1: Loro
0: e poi
1: chi?
0: Non vengono.
2: Questo
0: loro
2: potrebbe essere un pezzo del famoso gioco finale di Sarabanda, quello che, su cui cadevano tutti, ragazzi.
1: Dai, stupiteci anche oggi. 342 4141 762, nome del gruppo, titolo della canzone. Tra poco l'ascoltiamo su Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
1: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
2: Voglio una vacanza dove fare sport, ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
3: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.
7: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
9: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
10: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
13: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
12: E il signor Alessandro Volta?
14: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
12: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
15: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 €.
16: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
17: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
18: Prendiamo due prodotti Luxury
17: e teniamo lo scontrino.
18: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
17: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
19: Ufficio cose smarrite?
20: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
19: Prenda un veicolo commerciale Toyota Professional, la gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
20: Mi sento già più carico.
19: Info su toyota.it.

0: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
1: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
0: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
2: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Scelgo sempre la formazione più adatta.
5: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Molti ricordano la versione di Alison Moyet, ma questa è quella originale, i Floyd Joy su Radio Monte Carlo, Week in the Presence of Beauty.
1: Oggi è stato veramente difficile il quiz, tanto è vero che soltanto uno ha indovinato su migliaia di messaggi.
0: Ci avete provato in tanti, ma uno solo, e forse, anzi diciamo uno e mezzo, perché c'è anche Nick che ha scritto Week in the Presence of Love, ma gliela diamo buona, dai,
2: dai,
0: due.
2: Ho sbagliato solo una parola.
0: Era beauty, non love. E quando ti senti lì che ti senti male di fronte a tanta bellezza.
2: È mai successo che solo una persona o poco più indovinasse rispetto alle migliaia di messaggi che arrivano? Oggi era veramente difficile, malgrado gli aiuti di Lentini.
1: La prima volta che si è verificato questo per il quiz.
0: E infatti dicono, oggi eravate arrabbiati con gli ascoltatori che avete fatto un quiz così difficile.
2: Domani facciamo questo piccolo grande amore e risolviamo, insomma. A volte è difficile, a volte meno.
0: Può essere un'idea, ma voi dovete essere belli svegli, amici. Dovete saperlo che arriva a un certo punto il quiz. Un giorno è facile, un giorno meno facile. Svegli, hanno fatto uno studio attraverso i nostri cellulari. Tutti mettiamo la sveglia sul cellulare. Il mondo a che ora si sveglia?
1: Non lo so, noi a che ora, per esempio, l'Italia? No, a che ora si sveglia? Il mondo a che ora si sveglia? L'Italia?
0: Tu, adesso ti dico, l'Italia alle 7.52, ma se si basano su di noi, lo scenario cambia. Io vado a vedere, le mie sveglie sono, aspetta qua, ecco. 5.22 e 5.32, una dopo l'altra. Prima è quella che dà la botta, la seconda nel caso in cui mi girassi dall'altra parte. Tu a che ora ce l'hai sul cellulare la sveglia?
1: No, io ho la sveglia ancora tradizionale e poi ho la sveglia umana. Allora, la prima è alle 5.20, visto che io non la sento quasi mai.
0: Quel povero uomo.
1: Dopodiché mi arriva un colpo.
0: Ma no.
1: Come dire, pum, devi scendere dal letto.
0: Andreoli, tu a che ora la metti la sveglia?
2: Allora, 5.20, 5.35 5.43.
0: Siamo lì.
2: Poi
0: siamo
2: ho anche
0: lì.
2: Quella delle 6.10 se proprio sono crollato.
0: Comunque, da questo studio viene fuori che i più mattinieri sono quelli del Sudafrica. Si svegliano alle 6.24.
2: Perché sanno che devi correre più veloce del leone e la gazzella, quella roba lì.
1: Il Sudafrica. Ma scusa, io avrei detto senz'altro i paesi del nord, che sai che vanno a letto presto e quindi si alzano prima.
0: Sudafrica alle 6.24, soprattutto il lunedì mattina. Sono pazzi, cioè vogliono iniziare la settimana a bomba. Poi c'è il Costa Rica alle 6.31 e la Colombia alle 6.38, poi arriva nella media Stati Uniti 7.20, Brasile 7.31, l'Inghilterra alle 7.33, la Francia un minuto prima di noi alle 7.51, noi in Italia come media 7.52.
1: Avrei sbagliato completamente tutto io.
0: 7.52 è tardi per l'Italia.
1: Tardi.
0: Dovete svegliarvi prima e ascoltarci dalle 7.

0: L'ultimo successo di Taylor Swift, Opa Light, con un video pieno zeppo di guest star e suoi amici che si sono prestati a fare piccole party. Ma adesso, ragazzi, stiamo parlando di sonno, di dormire. Questa è veramente una statistica che ci ha sconvolti, se posso dire.
1: La statistica a che ora si sveglia il mondo: l'Italia alle 7.52, la media di tutte le sveglie.
2: Attenzione, perché arrivano tante contestazioni da parte dei nostri ascoltatori. Dicono: è impossibile,
1: troppo tardi. C'è gente che a quell'ora è già in ufficio da
0: parecchio. Ma anche i bambini a scuola, sì, quell'ora, ragazzi, come si fa?
1: Non c'è soltanto gente che produce, che tutto il giorno sta in movimento. Eppure, comunque, molti sono stupiti.
3: 7.52, questa è la conferma che queste statistiche sono farlocche. Quindi tutti quelli che alle 7.30 stanno sul raccordo sono quelli della sera prima che stanno tornando a casa?
1: Ah,
3: no. Con le 7.52.
1: E infatti, tutti stupiti, perché in giro per le grandi città, soprattutto alle 7.30, c'è già tutto il traffico imballato.
2: E arriva anche la spiegazione, una risposta a questa ricerca. Dicono: per forza hanno intervistato soltanto i pensionati.
1: No, vabbè, però scusa,
0: guarda che il pensionato mi è mattiniero, eh. Vado a fare l'analisi alle 6 del mattino, guardi chi trova in fila.
1: Vai a fare la spesa al supermercato e vedi chi trovi in fila la mattina presto.
2: In effetti i pensionati ci sono anche a sabato mattina quando vai a fare
1: presto,
2: l'esame
1: presto,
2: del sangue.
1: Presto, presto, sono sempre i primi. Però non si spiega, 7.52, no, secondo me si spiega col fatto che al di là delle grandi città dove uno deve partire molto prima per arrivare al lavoro perché deve attraversarle spesso, gli altri posti sono tutte piccole città di provincia, le nostre italiane. In un quarto d'ora da casa arrivi al lavoro, se devi entrare alle 9 ti svegli.
2: Quindi
1: alle 8.
2: Tu dici: abiti vicino, prendi la bicicletta, sì, in 10 minuti ci arrivi e quindi dormi di più al mattino.
1: Ma anche con la macchina magari devi fare poca strada e se puoi dormi fino all'ultimo.
0: E poi magari anche tanti negozi rispetto al passato aprono un po' più tardi, insomma, mi sono accorto di questa cosa ultimamente.
1: Alle 10 molti ormai aprono, Pensa che sono stato di recente in Sud Italia, un venerdì mattina quando sono andato al matrimonio del mio amico, alle 11 molti negozi erano ancora chiusi e io stupidissimo.
2: Beh, no, ma perché dopo rimangono aperti fino a tardi, fino anche alle 8 di sera.
1: Ci siamo spiegati il fatto che gli italiani si sveglino in media.
2: Vabbè, noi comunque non facciamo parte di questa statistica.
1: No. Alle 7.52, che comunque metterei la firma per
2: subito
1: potermi
2: sveglio.
0: Sicuramente sì.
1: Everything but the girl su Radio Monte Carlo, Missing.

0: Missing, il sonno manca a tanta gente, noi compresi. Everything But The Girl su Radio Monte Carlo hanno fatto la media, la classifica dei paesi in base all'orario di sveglia. In Italia 7.52 vuol dire, cari miei soci, che se noi ci svegliamo alle 5.20 tutte le mattine,
1: sì. La media, so dove vuoi arrivare.
0: La media è 7.52, c'è chi si sveglia alle 10.30 con tutta calma, mi pare.
2: Sicuramente, no? Sì, anzi saluto mia moglie che, che se non arriva alle 10.30 poco ci manca ultimamente.
1: Vabbè, alle 10.30, ma questa è veramente invidia nei confronti di tua moglie.
0: Se rinasco, rinasco moglie di Stefano Andreoli. Guarda.
2: Guardi che avrebbe dei doveri in quel caso, io glielo dico.
0: Ma secondo me ti fa
2: quelli di base, capito?
0: Vabbè, preparati, tra poco c'è il Geographic.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: È il suono che stavi aspettando. Da Carrefour vinci un iPhone 17.

0: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
1: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
2: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
3: Mi hai detto che ami l'Islanda.
2: Ma vivo in Italia.
1: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
6: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
7: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
8: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, camici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
9: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
10: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
9: E passiamo alla pagina sportiva.
11: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
12: Grazie Carlo, fa vedere. Ma sono perfette.
11: Joe, ma che dici? Sono un disastro.

0: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
1: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
2: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il prosciutto cotto Ferrarini a fette 2 per 120 grammi è scontato del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del Sub Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a €49.900. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Un altro capolavoro questa mattina qui a Radio Monte Carlo, questione di feeling, Riccardo Cocciante, Mina, musiche di Riccardo Cocciante e pensa il testo di Mogol. Anche in questo caso c'è lo zampino di Mogol,
1: mi
0: incredibile.
1: Sembrava di essere quasi al Festival di Sanremo. Musiche sì. Canta.
0: Pensa come sarebbe bello poterlo annunciare.
1: 8.53, buongiorno da Radio Monte Carlo, annunciamo e accontentiamoci il direttore d'orchestra Stefano Andreoli.
0: Eccolo!
2: Quante cose siamo abbonati oggi, quanti piccoli pagamenti di 2, 3, 5 euro al mese abbiamo impostato senza più neanche tenerli dietro. Voi ve li ricordate tutti i vostri abbonamenti? Io personalmente no. L'economia, lo sappiamo, si è spostata dai beni verso i servizi. Fino a qualche anno fa, per esempio, volevi ascoltare un disco dei Queen, te lo compravi e te lo godevi. La peggior cosa che ti poteva capitare era che il disco si rovinasse oppure lo prestavi a un amico che non te lo ridava più. Oggi invece che fai? Ti abboni alla piattaforma che ti fa sentire tutta la musica del mondo, compresi i Queen. Tu magari ascolti solo i Queen, ma non è che ti fanno lo sconto, costa sempre uguale l'abbonamento. Ma un giorno fai una botta di conti e decidi basta, smetto di pagarlo, sto spendendo troppo, tolgo l'abbonamento e i Queen non te li ascolti più, anche se magari gli anni prima avevi speso migliaia di euro e intanto quello che aveva speso 20 euro nel disco dei Queen se lo ascolta, le ha pagate una volta per tutte e se la ride. Questo per dire cosa? Che stanno trovando sempre più modi per spillarci altri soldi, anche per esempio le aziende che fanno i computer. Loro vogliono farci cambiare computer il più frequentemente possibile, anche se il computer lo usiamo solo per poche cose, cioè scrivi, vai su internet, guardi un film, ascolti la musica, scarichi le foto, tieni i conti di casa, giochi a solitario, più un'altra cosa che non posso dire qua. Per il 90% delle persone un computer serve a queste cose qua, niente altro. Però per fare queste cose basterebbe un computer magari di 20 anni fa. Ma le aziende allora cosa fanno? Loro ti fregano, fanno siti e programmi sempre più pesanti, app che richiedono sempre più memoria, così il tuo computer non riesce a stargli dietro, diventa vecchio. Ma il computer non è una persona, non è lui che invecchia, è che lo rallentano perché ci mettono dentro un sacco di cose superflue, finché un bel giorno ti trovi una scritta, un avviso che ti dice: ci dispiace, il tuo computer non è più compatibile, non posso aggiornare il sistema operativo. È quello che stanno facendo su molti PC. Se avete un computer vecchio di 7-8 anni o più, potreste vedervi trovare un avviso di questo genere. L'obiettivo è vendervi un nuovo computer potentissimo, con tante funzioni in più, per esempio l'assistente di intelligenza artificiale, al quale poi dovrete ovviamente abbonarvi pure a quello e pagare di nuovo. Sarebbe bello ribellarsi, ma è difficile. Alla fine poi che fai? Cedi, non puoi fare altro. Cambi computer, sei a posto forse per qualche anno. E come fare a salvarsi? Io non lo so, nel dubbio mi ascolto i Queen.
1: Ecco, e infatti ce li abbiamo. Gratis degli ascolti qua su Radio Monte Carlo, non serve l'abbonamento. We are the champions.

0: of the world. We are the champions, i Queen, su Radio Monte Carlo. E ora voi dovete provare a essere i campioni e indovinare lui chi è o lei chi è. Oh.
1: Sono praticamente campioni tutti i giorni, perché non riusciamo più, nonostante avessimo alzato l'asticella, a imbrogliare gli ascoltatori.
0: Oggi facciamolo facile: personaggio misterioso, uomo, donna, di fantasia. Provate, dai, dai, dagli indizi a capire di chi si tratta.
1: Bacchetta, pomodori, Sanremo.
0: Bacchetta, pomodori, Sanremo.
1: Chi sarà mai?
2: Sanremo. Oh mamma mia, Bacchetta e Sanremo, viene da pensare, insomma, il tema sembra quello, ma magari è fuorviante, così lo so, che ne sappiamo.
1: Bacchetta, pomodori, Sanremo.
0: Un nome vogliamo e anche la spiegazione, perché questi indizi portano a quel nome lì che state pensando. 342 41 41762. E vi lasciamo con la redazione, News Meteo Auto Traffic, e poi sarà ancora Bonjour Bonjour.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Radio Monte Carlo, sono le ore 9.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buongiorno da Mattia Venini. Tensione fra Italia e Israele dopo il video pubblicato dal ministro dello Stato ebraico Ben Gvir, in cui umilia gli attivisti della flotilla. Sdegno di Colle e governo, convocato l'ambasciatore. Il giornalista Mantovani denuncia al Fatto Quotidiano le botte, con manette e catene alle caviglie. In attesa dei negoziati, la Casa Bianca è pronta all'azione in Iran. Lo ha assicurato il capo del Pentagono, Hegseth, mentre trovano conferme le voci su una possibile intesa fra Washington e Teheran. Tensione fra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime degli Ayatollah. Sciame sismico nei Campi Flegrei, iniziato all'alba con una potente scossa di terremoto di magnitudo 4.4 avvertita in tutta la città di Napoli. L'epicentro a 3 km di profondità, localizzato in mare. Paura tra i cittadini, scuole chiuse a Pozzuoli, Bacoli, Giuliano e Quarto. Grave incidente ieri sera a Milano, un 39enne ubriaco ha investito con l'auto due sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce. Una è morta, l'altra è grave. L'uomo non si è fermato a prestare soccorso, ma dopo si è consegnato alla polizia, arrestato per omicidio stradale. Ieri recuperati gli ultimi due corpi dei 5 sub italiani morti alle Maldive, quelli di Giorgia Sommacal e Muriel Oddenino. Si indaga sulle cause dell'annegamento. L'ipotesi più probabile è quella del disorientamento. Nei prossimi giorni a Roma l'autopsia sulla salma di Gianluca Benedetti. Calcio, trionfo dell'Aston Villa in Europa League, 3-0 al Friburgo. A Istanbul decidono i gol di Tielemans, Buendia e Rogers. Prima vittoria nella competizione per gli inglesi. Ciclismo, all'ecuadoriano Narnaez, l'11ª tappa del Giro d'Italia. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
7: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
8: No, no, no, non voglio.
7: Sì, ma la nostra qualità.
8: No, certo.
7: Eh beh, ma i nostri controlli.
8: No, no, no,
7: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
8: MV Line.
7: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line,
7: maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
5: Radio Monte Carlo, meteo. Con
11: Tempotest, tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
5: Radio Monte Carlo, meteo.
12: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. L'alta pressione subtropicale si espande verso l'Italia, portando un deciso aumento delle temperature soprattutto al nord e sulle regioni tirreniche. Oggi tempo in prevalenza soleggiato con qualche velatura al nord e annuvolamenti pomeridiani sui rilievi, possibili brevi rovesci isolati tra Basso Lazio e Calabria interna. Temperature massime tra i 23 e i 28 gradi, venti moderati settentrionali al centro-sud. Nel Principato giornata soleggiata serata con una massima di 22 gradi e vento debole. Per maggiori dettagli la nostra app meteo.it.
5: Radio Monte Carlo Autotraffic.
8: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A13 coda di un chilometro per un incidente tra Occhiobello e Ferrara Nord in direzione Bologna. Un altro incidente causa incolonnamenti sulla A1 tra San Giuliano Milanese e l'allaccio con la tangenziale ovest di Milano verso Napoli. Infine, sulla statale 177 Silana di Rossano si segnalano disagi per lavori tra Lago di Cecite e Longobucco. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

0: premio stamattina? Hanno indovinato?
1: Anche oggi hanno indovinato, ma oggi era veramente facile. Sono stata buona.
0: Buongiorno, 9:04 minuti. Davide Lentini, Monica Sala, Stefano Andreoli, Andro Mercù e Mattia Brena, la squadra di Bonjour Bonjour e il personaggio misterioso. Gli indizi quali erano?
1: Erano questi: bacchetta, pomodori, Sanremo.
0: E unendo i puntini si arriva a...
1: Beppe Vessicchio.
0: Proprio lui, il maestro Beppe Vessicchio.
1: Beh, bacchetta perché era un direttore d'orchestra, no? E quindi il direttore usa la bacchetta. Pomodori perché lui era anche uno scrittore e aveva scritto La musica fa crescere i pomodori tra i libri, tra le sue opere. E Sanremo perché si sa, lui era un veterano di Sanremo. Quante volte l'abbiamo visto Sanremo?
0: Vessicchio è Sanremo. È Sanremo. Cioè, non c'era Sanremo senza Vessicchio. Quelle poche volte che non l'hanno invitato, non è andato a fare direttore d'orchestra, tutti
2: la sua assenza si è sentita, infatti.
1: Amatissimo da tutti, soprattutto dai giovani.
0: Salutiamo e diamo il premio della critica che ha detto il maestro San Marzano.
1: Questo è un premio della critica veramente meritato.
0: Secondo me esiste. Buongiorno da tutti noi, soprattutto con la grande musica di Radio Monte Carlo, immancabile Whitney Houston, I'm Your Baby Tonight.

0: Run Your Baby Tonight con Whitney Houston a Radio Monte Carlo. Cara Monica, assumiti le tue responsabilità stamattina.
1: Cioè, io mi assumo le mie responsabilità,
0: sì.
1: Però devo sapere quali, scusa.
0: Adesso
1: dimmi.
0: Te lo spieghiamo, ma le conosci già molto bene.
1: Sì.
0: Attenzione, perché l'Italia frena sul consumo, la vendita, l'export di vini. C'è stato un calo nell'ultimo anno di quasi il 3%. Noi che siamo uno dei primi produttori al mondo, i nostri vini che sono buonissimi, conosciuti, se ne bevono meno.
1: Beh, si sa perché, no?
0: Perché?
1: Quando poi vai al ristorante e bevi troppo e sali in macchina e ti fermano,
0: allora,
1: cosa succede?
0: Allora, quella è una buona motivazione. Se uno poi deve guidare, abbiamo capito, ha imparato che non ci si mette alla guida.
2: L'abbiamo capito?
0: Sembrerebbe, perlomeno. Monica dice così.
1: Beh, io l'ho capito.
0: Quindi ti assumi la tua responsabilità, consumi meno tu.
1: Consumo meno, sì, è vero.
0: Perché
1: è vero.
0: Hai paura delle multe.
1: Esco al ristorante e prima magari si beveva un po' di più, adesso ti trattieni perché hai paura di prendere la multa.
0: È lei che parla.
2: Oppure
0: Stefano.
2: Torna a casa a piedi, come fanno in tanti, fai anche tanto moto, perché poi andando a zig zag fai più strada, è quello il fatto.
1: Ma infatti stiamo cercando degli amici astemi.
0: No, ma scusa, ma infatti in una coppia, in un gruppo di amici c'è sempre quello che si deve sacrificare per gli altri, però
2: alle volte si fa turno
0: infatti.
1: Cioè, noi abbiamo delle amiche che non bevono, ma il problema è che non guidano neanche, quindi siamo rovinati.
0: Cerca Monica, cerca un amico, un'amica o comunque qualcuno con cui uscire a cena che possa non bere
1: astemio.
0: E faccia da un autista praticamente, poi un autista.
2: Metti
0: che
2: un annuncio, cerca insieme, eccetera.
0: Poi però lo metti a tavola con te e i tuoi amici oppure in un tavolino a fianco?
1: No, insieme, ma stai scherzando? No, condividiamo tutto.
0: Però guarda che
2: poi
0: questo...
2: dividi la cena, perché poi, capito, il vino lo pagano tutti, anche quello che non l'ha bevuto.
0: Vabbè, però potrebbe essere un lavoro, caro Stefano. Cioè, vista la situazione, uno potrebbe decidere: io stasera non bevo, mi offrite la cena, passo una serata con persone che non conosco e vi porto a casa.
1: Anche questa potrebbe essere una soluzione.
0: È un lavoro.
2: In America già lo fanno, gente si designa per andare nei locali e portare a casa chi invece non è in condizione di farlo.
0: Il problema sono anche tutti i dazi, le questioni che ormai riguardano il vino, sono calati gli export anche per questo motivo. Un americano che si vuol bere un buon vino italiano oggi lo paga molto di più rispetto a prima e magari ripiega su un vino della California che comunque
1: costano tantissimo.
0: Costano tanto, ma sono anche abbastanza buoni.
2: Insomma, li stanno facendo buoni anche loro, dai, non chiudiamoci nel nostro campanilismo.
0: Voi come vi comportate con i vini quando uscite fuori a cena? Ne consumate di meno, ne comprate meno anche a casa? Ditecelo se volete stamattina a Radio Monte Carlo. La nuova di Maroon 5, sono tornati, ci piace un sacco, si chiama Heroin.

0: La nuova dei Maroon 5, Heroin, su Radio Monte Carlo. Ma quanti ascoltatori che sono disposti a venire a cena con noi alla sera perché sono a stemi.
1: Sì, purtroppo il calo di vino, della vendita del vino è evidente in Italia nell'ultimo anno, quasi il 3% in meno, dovuto anche giustamente ai controlli sulle strade, al rischio che uno non vuole più correre di mettersi alla guida magari dopo aver bevuto qualche bicchiere di troppo. C'è chi si offre, Monica, di fare l'amico astemio che ti porta a cena per 150 euro, però così ti puoi bere quello che vuoi e ti riportano a casa.
0: 150 euro mi sembra un po' troppo, però addirittura c'è chi mi offre il marito
1: pure.
0: Cioè, sì. Allora mi scrivono: ti mando mio marito che è astemio, così puoi stare tranquilla.
1: Sì, però io vorrei sapere, tu un amico, un'amica astemio lo vuoi? No, perché credo che tu lo guardi con diffidenza. No,
0: no? No, no.
1: Si dice che chi non beve in compagnia è un ladro, una spia.
2: Mancherebbe un momento di condivisione con questi amici. Magari gli astemi tendono a isolarsi tra loro, oppure ce n'è sempre uno nel gruppo.
1: C'è sempre qualcuno. Io non ho amici, anche magari soltanto per dieta. Io in questo periodo devo stare molto attento anche a non bere.
2: Però non può guidare lentino, perché non mi ha la patente. Scusa, cosa serve avere un amico come lei?
1: Quando sono a cena, adesso tutti bevono e io no, grazie, no, grazie. Adesso avrò un altro matrimonio e anche lì dovrò stare attento.
0: Vabbè, ma tanto non guidi, quindi per te il problema non c'è. Sei astemio e non guidi, e quindi scusa.
1: Stefano chiedeva: ci sono gli amici astemi nei gruppi? C'è sempre qualcuno che non beve.
2: Certo, non bere i matrimoni quando è tutto gratis. Per me è un colpo, ragazzi.
0: Tu hai amici astemi?
2: No, però amici sposati, e sono andato sempre ai loro matrimoni.
1: Però attenzione, Monica, perché potrebbe andarti un giorno molto male.
0: Cioè?
1: Senti qua.
3: Mi ha salvato da tante situazioni, secondo me. Però la tristezza è quando sei rigrigliata e devi bere l'acqua, perché sono diventata allergica anche al piccolo che c'è nelle bibite. Un disastro, un disastro. Acqua frizzante con le grigliate, con le mangiate di pesce, non si può sentire.
0: Hai sentito?
1: No, lei è diventata allergica all'alcol. Attenzione, può capitare di svegliarsi un giorno e scoprire di essere allergici all'alcol.
0: Ce l'ho sentito, allergica
1: all'alcol.
2: Mamma mia.
1: Quindi non può più bere nulla. Dice che questa cosa l'ha salvata da tante situazioni.
2: E infatti, a un certo punto di vista, può anche essere un motore molto importante.
0: Certo, lei è stata obbligata, quindi non ha più problemi.
1: Si dice che dopo che il tuo corpo si è intossicato di un alimento, di un, in questo caso una bevanda, dia dei segnali.
2: Quindi allergica perché ha
1: bevuto troppo. Può essere. Stai attenta tu. Occhio.

0: Domani un altro giorno arriverà, canta Vasco Rossi, ma arriva anche adesso il 29 di maggio e manca poco più di una settimana, prima data zero del suo tour. Parte da Rimini il 29-30 maggio e poi Vasco sarà in concerto anche a Ferrara, Olbia, Bari, Ancona e Udine. Un mese di date di concerti.
1: Biglietti che i nostri ascoltatori hanno già in casa da mesi perché sono stati venduti già quasi un anno fa.
0: Non mi dire nulla perché avrei voluto, ma è stato non facilissimo e quindi non ho beccato i biglietti.
1: Oh, ma guarda!
0: No. Ma poi non coincidevano neanche le date perché è un po' distante.
1: Anche
0: capito?
1: Tu allora a volte non arrivi in tempo quando devi comprare i biglietti dei concerti.
2: La volpe l'uva, certo, tanto sì, non ci potevo andare.
0: Non ci potevo andare, Andreoli. Come facevo ad andare ad Ancona il 23 giugno che sono qua con voi? Caspita!
3: Ancora una fetta? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
4: Sì? Come?
3: Un camion di rose rosse.
4: Pour moi?
3: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
5: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
6: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
7: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
9: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
10: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
11: La spesa intelligente!
12: Una cittadina isolata.
13: Questo posto è fantastico. Possiamo lavorare da qui.
12: Una terribile minaccia.
14: Ma che cosa? Internet è scomparso!
13: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
12: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
15: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
16: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
17: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
18: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
17: Verificare condizioni in negozio.
19: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
6: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
5: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
7: Tassoni, dal 1793, il lusso di osare.
20: E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
21: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
22: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
23: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
22: Ma non ho nemmeno l'acqua.
23: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
22: Che forte, Cystiset Forte!
23: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
24: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
25: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
26: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
27: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
28: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in due anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.

0: 10 anni che ci ha lasciati, Glenn Frey ci ha regalato grande musica prima con gli Eagles e poi anche da solo. You Belong to the City su Radio Monte Carlo alle 9.31. Attenzione perché abbiamo trovato uno più intelligente addirittura di Albert Einstein.
1: Addirittura? Vabbè, sì. Una cosa la sappiamo, non è qui.
0: Ma cosa ne sai tu? Ma come ti permetti tu?
2: Che ne sappiamo? Sicuramente sappiamo che non è uno scienziato, non è un grande intellettuale, ma pensate, è un bambino.
0: Un bambino di 10 anni, messicano, si chiama David Camacho Flores, ha un quoziente intellettivo superiore a 162, mentre quello di Albert Einstein era fermo a 160. E per essere, come dire, più che intelligenti bisognerebbe avere un QI almeno di 130 punti.
1: È pazzesco, tanto è vero che come lo chiamano David Da Vinci.
0: Certo, questo ragazzino ha 10 anni, fa conferenze all'università, scrive libri, sta per pubblicarne uno. Il suo sogno a 10 anni è diventare medico e astronauta.
2: O astronauta, vuole fare tutte e due le cose e operare nello spazio.
1: Un paio d'anni questo lo è già.
0: Ragazzi, un QI da 162 punti.
1: Spaventa.
0: E io sarei spaventatissimo, fossi i genitori, ci mancava credo.
3: Sbagliato, sbagliatissimo. È una sciagura, una maledizione.
1: Allora ci dica cosa, su.
3: Ma è ovvio, voi decantate l'intelligenza, ma l'intelligenza è una condanna.
0: Adesso.
3: Una malattia degenerativa dell'anima.
0: Degenerativa dell'anima, ma cosa dice?
3: E vi dirò di più. La felicità è inversamente proporzionale ai neuroni funzionanti.
0: In che senso?
3: Le persone intelligenti, quelle che pensano tutto, sono sempre stressate, afflitte, hanno mille patemi, paranoie, rimurginano, dormono male.
0: Beh, in effetti.
3: E invece, guardate gli scemi. Li avete mai visti preoccupati? Mai!
0: Ma cosa dice?
3: Il cretino puro di notte dorme come un bambino, bello, tranquillo, con la bocca aperta e il filo di bavetta sul cuscino.
1: Ma dai, ma che schifo!
3: E poi si sveglia a mezzogiorno perché lui se ne frega di tutto.
1: Oggi che è peggio del solito, eh?
3: L'intelligente si arrovella con i grandi interrogativi dell'esistenza, tipo... qual è il senso della vita? Oppure a cosa serve la filosofia? O ancora, la vita è un sogno o i sogni aiutano a vivere meglio?
0: Quello è Marzullo, su.
3: Invece lo scemo al massimo si chiede: ordino subito un'altra birra o aspetto che arrivi la pizza? Oppure, ma c'era il rigore per il Milan?
1: No, un attimo,
3: era fuori gioco? E vogliamo parlare dell'amore? Gli intelligenti rovinano tutto con un sacco di domande.
0: Ma tipo...
3: cosa siamo io e te? Dove sta andando questa relazione?
0: Vabbè.
3: Lo scemo no. Lo scemo vede una donna e dopo due minuti ha già scelto i nomi dei figli. Kevin e Chantal.
0: Ma su!
2: Cosa dice?
0: Crepe,
2: non rida,
0: Crepe,
2: scusi.
3: Perciò io vi dico, basta rincorrere il genio. Il genio ascolta le canzoni di Tenco e poi cade in depressione. Mentre lo scemo guarda 12 ore di televendite con Giorgio Mastrota e si sente motivatissimo. È lui il vero illuminato.
2: Ma cosa dici?
3: Fantastico, meraviglioso, bellissimo, stupendamente straordinario.
0: Tutti torti, stavolta mi sa che non ce li aveva.
1: Comunque, io direi che ci sono sempre le vie di mezzo.
0: Ovvio, certo.
1: Portiamo avanti quelle, dai.
0: Però troppe domande. Comunque, ribadisco, fossi genitori di questo bimbo prodigio plus dotato,
1: io sarei preoccupatissima.
0: E io anche, 162 punti di QI, mamma mia.
2: Quante aspettative, chissà se riuscirà a reggere.
0: C'è da aver paura. Meglio il nostro, nella media.

0: Jamiroquai Runway su Radio Monte Carlo. Ci stiamo avvicinando,
1: alla fine? Sì.
0: Detto così, fine mi preoccupi.
1: Come?
0: Un po'.
1: È la fine, pure questa è la fine del programma alle 10, ma ci stiamo avvicinando a un'altra cosa. Un mese esatto e sarà estate, il 21 di giugno, amici miei.
2: Oh signore, è vero.
1: Non ci pensiamo più perché ormai sto tempo ballerino, un po' piove, un po' fa freddo, un po' fa caldo, ma tra un mese è estate.
0: Guarda, sentirai l'estate già tra 2 o 3 giorni perché le temperature saliranno in un modo incredibile fino a 30-32 gradi.
1: Io sento l'estate tutto l'anno.
0: Ce l'hai dentro l'estate.
1: Tra poco ci sono le ricerche del campus.
3: Dalle 10, non perdere Due come noi. Due come noi, due come noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni. Due come
3: noi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni.

0: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
4: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.
5: Permesso? Che bel parquet!
6: Ha visto?
5: E che bel freschetto, condizionatore!
6: Eh? No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
5: Quindi clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico!
6: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti!
5: Ma che fa? Me ruba il mestiere!
7: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
8: E se fosse solo colpa mia?
9: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
8: Cosa è cambiato?
9: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
10: Ciao Joe, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
11: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
10: Ma Joe, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
11: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono. Serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
16: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad!
4: Via, via.
16: Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
17: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
18: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8 per mille. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8permilleunionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
19: Da Carrefour, 96 ore scontate!
2: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
20: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub-premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection. Disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

a volte piove a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per

profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te

0: Chissà quanti questa canzone l'hanno dedicata all'amore, ai figli. Giovanotti, per te su Radio Monte Carlo, ma c'è una sola vera dedica, quella del papà Lorenzo alla figlia Teresa. Pensa tu, avere la fortuna di avere un papà che fa il cantante di successo e ti dedica una canzone.
1: Teresa l'ha avuta questa fortuna e potrà portarsi per tutta la vita questo pezzo meraviglioso e riascoltarselo.
0: 8 minuti alle 10 ci sono le ricerche del campus.
2: È la prima, una ricerca curiosa che arriva da Lisbona e si propone appunto questo studio di cercare di quantificare l'importanza della stupidità come un contesto sociale e come valore anche relazionale. Mi spiego meglio: se fossimo tutti intelligenti e se nessuno sbagliasse nel mondo, perché siamo tutti perfetti, il mondo non evolverebbe, non farebbe mai un passo avanti, mentre per esempio gli stupidi sono importanti perché riescono magari a fare errori che chi progetta le cose non aveva previsto. E quindi magari per la sicurezza, per testare, collaudare delle cose, è bene mettergli in mano uno stupido, così fare una cosa talmente scema che poi alla fine noi la preveniamo e magari si salvano migliaia di vite.
1: Che la natura non sbaglia mai.
0: Ma il punto è chi è che decide chi è lo scemo, chi è... decide
2: ragazzi,
0: chi è lo
2: questo furbo. Non lo dice la ricerca, ma appunto la stupidità può anche dare occasione di crescita, capito? Cioè un gesto stupido poi ti può fare ravvedere, ti può fare cambiare magari la tua condizione, quindi essere un po' stupidi tutti quanti forse è la cosa che ci potrebbe salvare ogni tanto, non sempre.
1: Servono
2: ogni tanto
1: tutti a questo mondo.
0: Senza
2: mentre
0: dubbio.
2: C'è un'altra ricerca che riguarda ancora più persone, ovvero quelle che tendono a, diciamo così, concedersi uno snack a orario tardi, magari dopo cena. Finalmente ho capito perché non riesco a rimettermi in forma. Perché questo studio dice che le persone che incamerano molte calorie dopo le 21, magari guardando un film oppure uscendo fuori per una bevuta, sono a maggior rischio di diabete, di stress e di altre
0: e
2: cose,
0: di
2: insomma, non esatto, di ciccia soprattutto, ma anche di problemi di altro tipo che non quelli intestinali. Però sicuramente all'intestino non fanno bene le calorie assunte dopo le 9 di sera.
1: Ma come, adesso che sta cambiando il tempo ti viene voglia di mangiare un gelato?
0: Ma un gelato ci sta anche. Il punto è quando vedo certa gente che purtroppo magari è un po' sovrappeso e dice: ma io non mangio mai niente. E davvero a pranzo, a cena, li vedi che non mangiano
2: poi
0: mai
2: però
0: niente. Chissà cosa fanno di notte. Il classico che
2: lontano d'occhi indiscreti.
0: È un attimo che poi si magna di tutto, scofana il mondo e te credo che non dimagrisci. Però.
2: E dici: che bello, sono stato bravo tutto il giorno, ho fatto la dieta, ora apro il frigo, mi merito un premio.
0: Però sai che bello, lo spuntino di mezzanotte.
1: Oh, che bello! Il dolcetto anche di mezzanotte.
2: Sono i più belli di tutti, mamma mia.
0: Non faranno bene al fisico, ma fanno bene alla mente. Quella coccola serale, notturna.
1: All'umore.
2: Non c'è niente da fare. Tutto ciò che fa male nella vita è troppo soddisfacente.
0: Com'era quello che diceva: le cose migliori sono o immorali o illegali
2: o fanno ingrassare.
0: E infatti, a noi fanno ingrassare. Player ora su Radio Monte Carlo. Baby, come back.

0: Domani siamo qua alle 7 della mattina a tenervi compagnia come sempre.
1: Puntualissimi con la sveglia alle 5.20 per essere qua proprio alle 7.
0: Anche voi svegliatevi presto, mi raccomando. Teneteci compagnia. Player Baby Come Back, abbiamo finito. Grazie a Monica Sala.
1: Grazie a Davide Lentini.
0: Ad Andro Mercù.
2: Ci sentiamo domani, non mancate.
0: Grazie a Mattia Brena, a Claudia Di Rio, a Monica Tonini e a Stefano Andreoli.
3: Tutto sembra andare verso la nomina di Antonio Conte a commissario tecnico della nazionale di calcio. Sì. Pensate, lui aveva già guidato l'Italia e ora rischia di tornarci. Quindi a questo punto anche Giuseppe Conte si fa delle illusioni, cioè se è vero che si torna è pure lui, magari chissà.
1: Certo, ci sta pensando anche lui.
0: Vorrebbe tanto anche
1: come
0: lui,
1: no.
0: Tornare
1: di sì.
0: A fare il premier. Sono pronti Rosaria Arena e Filippo Firli.
1: Vi aspettiamo domani a partire dalle 7, non mancate. Ciao!
0: Baci!
4: Ciao!
5: Ascolta le repliche e il podcast di Bonjour Bonjour su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
6: È permesso?
7: Ah, proprio lei!
6: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
7: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco senza condizionatore.
6: E risparmia sulla bolletta.
7: Posso metterlo io?
6: È meglio applicato da un professionista.
7: Come lei?
6: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
5: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
8: Radio Monte Carlo, sono le ore 10.
5: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
9: Buona giornata da Umberto Cascone. Inizia la conta dei danni dopo il forte terremoto di stamattina ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 seguita da uno sciame di assestamento ha causato alcuni cedimenti a bacoli, cedimenti su alcuni costoni sul mare, crepe nelle case e lungo il Belvedere, scuole chiuse anche a Pozzuoli, Giuliano e Quarto. Arrestato per omicidio stradale e omissione di soccorso il 38enne che ieri sera a Milano ha travolto sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni, la più anziana è morta sul colpo, l'altra è grave. L'uomo si è consegnato alla polizia, aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Rientrati a Fiumicino i primi 2 italiani catturati da Israele sulla flottiglia, davano botte a tutti, anche alle donne. Eravamo incatenati a polsi e caviglie, dice il giornalista Mantovani. Dopo le umiliazioni del ministro Ben-Gvir, Tajani in calza, aspettiamo ancora le scuse formali di Tel Aviv. Secondo il segretario Hexet, gli Stati Uniti restano pronti all'azione in Iran. Attesa per una possibile intesa tra Washington e Teheran, in fase di limatura una lettera d'intenti, tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz scrive ai leader europei, l'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. La proposta mira a superare gli oggettivi ostacoli che impediscono a Kiev un'adesione nel prossimo futuro. Sarebbe un primo passo, anche se Zelensky spinge per la piena titolarità entro il 2027. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa batte 3-0 il Friburgo. Per la squadra di Birmingham è la prima Europa League e primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Giro d'Italia, ieri la vittoria dell'11ª tappa da parte dell'ecuadoriano Narvaez. Oggi il percorso da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
11: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
12: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
13: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
14: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
15: Tassoni. Dal 1793, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

L'attesa è altissima per il 3 di luglio Arena Santa Giuliana per Umbria Jazz con il suo Power Trio su Radio Monte Carlo per aprire due come noi Sting con Fragile.

0: radio ufficiale anche delle date italiane di Sting, oltre che di Umbria Jazz, quindi lo attendiamo nel nostro paese, ma attendiamo anche John Legend. Guarda, oggi parto così perché ho visto che anche oggi giocheremo con una delle quattro date di cui siamo a radio ufficiale tra Roma, Lucca, Marostica ed Ostuni. Buongiorno da Filippo Firli e Rosaria Renna e tutta la squadra di Due Come Noi.
1: Ciao, allora presentiamoci anche noi, siamo le voci, quelli in onda, poi quelli che non vedete ma sono partissima del programma, grande parte del programma. Luca Onere in regia in quel di Milano, Chico Allotta ci assiste in tutti i modi qui a Roma, Giulio Bartolomei ci fornisce i contenuti, gli spunti per parlare con voi al mattino in questo programma, e poi la super Monica Tognini al centralino che oggi vi ha. Qualcuno di voi dirà: sì, siamo proprio noi, Radio Monte Carlo, e tu hai vinto John Legend.
0: 342-4141-762, tenetelo a mente, memorizzatelo sui vostri cellulari. Comunque, quando hai salutato Chico Allotta, vorrei ringraziarlo per il miagolio di ieri, quando abbiamo salutato, non mi sono dimenticato, ho detto: ma cos'è questo gatto, volevo chiederti, c'è un gatto, e invece era Chico Allotta.
2: Quello lo faccio a fine puntata.
0: A fine puntata, all'inizio non si spende, va bene. Questo è il clima.
1: Vi rendete conto con chi lavoriamo noi?
0: Sono fortune. Questo giovedì 21 maggio che trascorreremo sino alle 13.

0: tanti progetti per lei, ma soprattutto questo nuovo ruolo di testimonial di un celebre brand italiano del caffè che avrebbe shippato a George Clooney, che per tanti anni era quello che diceva "What else?".
1: È molto carino, stavo pensando che era molto carino lo scambio, no?
0: Sì, ma poi adesso, sai, le nuove generazioni vogliono cose instagrammabili e quindi lei è perfetta.
1: Più di lei
0: con
1: non c'è ragionato.
0: Love Again su Radio Monte Carlo, che vi aspetta anche sul sito radiomontecarlo.net e poi nelle varie declinazioni social, da Facebook ad Instagram, da X a LinkedIn. Cosa ricordiamo oggi sui nostri social, per l'appunto?
1: Oggi ricordiamo una cosa veramente straordinaria, perché il 21 maggio del 1983 The King, il Duca Bianco, come lo volete chiamare, David Bowie, raggiunge il numero uno della classifica statunitense, che per un inglese non è, anche se fosse David Bowie, così scontato.
0: Non è mai scontato.
1: Mai
0: vero.
1: Scontato con la meravigliosa Let's Dance. Pensate che rispetto a questa canzone lui la scrisse, la fece sentire a Nile Rodgers degli Chic in versione acustica, e lui si rivolse a David, Nile Rodgers, e gli disse: "Ma David, ma sta roba qua adesso, cioè, non si balla, quindi
0: meno male.
1: Non si balla, quindi se mi dai modo di pensarci io ti farò sentire la versione David Bowie impazzì, e quella che insomma amiamo e conosciamo da sempre, Let's Dance, è proprio questa storia.
0: Ci hai fatto venire voglia di ascoltarla, ma privilegiamo invece un cantautore polistrumentista belga naturalizzato australiano che qualche tempo fa ha raggiunto il primo posto in tante classifiche in giro per il mondo con la canzone che abbiamo scelto. Sto parlando di Gautier, ma prima di ascoltarla volevo fare una piccola parentesi, perché oggi è anche il compleanno di Patty Farchetto, che è nel cuore di tutti gli ascoltatori e di tutti noi di Radio Monte Carlo, una donna mitica.
1: È stata esattamente una grandissima gioia ritrovarla per i 60 anni di Radio Monte Carlo, in studio, in diretta, in onda. Accanto a lei c'era Max, no? Vi ricorderete?
0: Sì.
1: Coppia storica di Radio Monte Carlo, veramente una gioia gigantesca. Auguri Patty da parte
0: auguri.
1: Di tutti noi.
0: Un
1: te
0: abbraccio.
1: Ne arriveranno tantissimi stamattina, sappilo.
0: È vero, tanti messaggi vocali, tante telefonate, fiori, abbracci, gioia e felicità. Una piccola parentesi per la nostra amica Mary, che ci segue sempre con grande affetto. E anche il suo compleanno. E
1: baci.
0: Poi ritorniamo al compleanno di Gautier, che abbiamo scelto con questa canzone che lo vede protagonista con Kimbra. Te la ricordi? Nel 2012 era ovunque.
1: Si faceva molto Pantera Rosa. In tanti pensavano che lui fosse Sting, che abbiamo sentito prima. Invece no, era Gautier, un artista belga, con Kimbra, Somebody That I Used To Know.
2: Now I think of

0: No, solo per avvisarvi, abbiamo veramente appena cominciato con questa meraviglia di Anna Oxa, Due come noi, Rosario Irene e Filippo Fili, la canzone che era praticamente in origine destinata a Patti Pravo, che la rifiutò, ma la Oxa la stravolse regalandoci questo capolavoro.
1: Eh sì, poi ogni donna ha una sensibilità diversa per Anna Oxa, andava bene così anche per noi di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
5: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
6: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
5: E il signor Alessandro Volta?
7: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
5: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
8: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99€.
9: La spesa intelligente.
10: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
11: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
4: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
5: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
6: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
3: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
7: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
9: Ultima chiamata per l'imbarco a
8: Lecce. Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
10: Basta un penny e ci sarà. Convenienza e qualità. È una favola. Penny è una favola.
11: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su McDonald's.it.

0: You've got it, Simply Red, la grande musica di Radio Monte Carlo con Filippo e Rosaria e i vostri tanti messaggi al 342-4141-762. Non avevamo dubbi sul fatto che sarebbero arrivati tantissimi auguri per Patty Farchetto, perché come se fosse sempre qui con tutti noi.
1: Ciao Snorky, ancora tanti auguri da parte dei nostri ascoltatori, noi te li abbiamo fatti prima. Qualcuno, Vittorio da Pinerolo, dice: ma vi siete dimenticati che oggi è il mio onomastico? Ma no, abbiamo aspettato questo momento, le 10:32 minuti, proprio per fare gli auguri a tutti i Vittori, Vittorie e Vittoria.
0: Anche
1: basta.
0: Eugenio, già che ci siamo, Eugenio, visto sì. Che stiamo facendo il santo del giorno. Va bene.
1: Ti ricordi l'almanacco
0: del musichetta? L'almanacco del giorno.
1: No, infatti neanche io, però insomma, sai, riguardando i programmi storici.
0: Bugiardi che non siamo altro, però grazie per essere sempre presenti al 342-4141-762, che vi servirà più tardi anche per giocare con il tour italiano di John Legend, di cui siamo radio ufficiale. Ci piace anche presentarvi artisti più recenti, non soltanto quelli che accompagnano da sempre la nostra vita, come questo ragazzo statunitense molto interessante che da qualche tempo sta dominando anche le classifiche in giro per il mondo.
1: Si chiama Shane, questo è il suo nome originale, in realtà lui si fa chiamare, tenetelo a mente perché è una delle rivelazioni di queste ultime settimane. Come sapete, Radio Monte Carlo punta anche sui nuovi talenti. Si chiama Somber, ha una voce pazzesca e soprattutto riesce a mischiare in un modo unico tantissimi stili, tantissime prospettive di musica.
0: L'abbiamo visto anche nell'ultima edizione dei Grammy Awards, dove si è esibito ed era nominato come miglior artista emergente. Lo ha fregato Olivia Dean, quindi voglio dire, ci può stare, sì. Somber, però significa che tra le cose più interessanti degli ultimi tempi, la sua potential.

0: Subsweet di One Last Song nel mattino di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
2: Nel cuore della Lituania rurale cresce un albero, la quercia di Laukiai, di circa 400 anni, che è diventato l'albero europeo dell'anno per il 2026 in una delle edizioni più partecipate e combattute della competizione dedicata agli alberi più amati d'Europa. Non è solo un concorso botanico, infatti, è una storia di memoria collettiva, appartenenza e rinascita culturale. Fino a poco tempo fa questa quercia era quasi dimenticata, conosciuta soltanto dagli abitanti della zona.
0: Poi qualcosa è cambiato. La comunità ha deciso di recuperare l'area intorno al grande albero, organizzando eventi e iniziative capaci di trasformarlo in un punto di riferimento identitario. L'edizione di quest'anno del premio ha registrato numeri davvero impressionanti, così come anche il sito del contest per le votazioni, che sono state eccezionali davvero in tutta Europa. La quercia di Laukai è tornata a splendere.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Ah, dai ragazzi. Gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
4: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio, tuo Dream Team. E se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23

0: perché non accendi il climatizzatore?
1: E i consumi?
2: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
5: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
6: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
7: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
5: perché se non deghi, non ci credi.
8: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
9: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
10: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
11: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
13: Verificare condizioni in negozio.
14: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
15: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
16: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
17: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima. Wow. La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
20: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
21: Sun in the sky, you know how I feel. Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.

0: I think I'll unpack my bags and hang around here a little while longer.
1: Caro The Voice, Blue Eyes, Frank Sinatra che su Radio Monte Carlo canti LA is my lady. Con tutto il rispetto per Los Angeles, vogliamo parlare pure di Monza e Catanzaro? Vogliamo farci delle canzoni, visto che saranno le due squadre che si giocheranno la salita in Serie A, il Calabresi dopo 43 anni. Mamma mia, sarebbe una vittoria storica. Il Monza ritornerebbe, perché la prima volta è stata nel 2022, ritornerebbe insomma dopo essere scesa l'anno scorso. Quindi noi dovremmo essere imparziali, caro Filippo Filli.
2: Sì, in realtà non possiamo.
1: Non possiamo perché il nostro direttore Stefano Bragato è il fan numero uno del Monza, alla maglietta, il cappellino.
2: Sì.
1: Prossimo presidente, fa un bel investimento di soldi a Monza, potrebbero essere felici di questo, caro Bragato. Quindi tu dici che dobbiamo un po' tifare Monza, e che gli diciamo agli amici di Catanzaro?
2: Una cosa di forza maggiore. Sì, che capiranno qual è la situazione, no? Anzi,
1: sì,
2: anche loro probabilmente
1: i tifosi capiranno, è un ossimoro.
2: Cominceranno a tifare Monza anche loro. No, adesso ci odiano del tutto, no, noi siamo davvero imparziali. Si comincia quindi nella sfida tra Catanzaro e Monza domenica 24 di maggio, mentre il 29 si giocherà quindi evidentemente a campi invertiti.
1: Sì, insomma. Quindi in due giornate si gioca il risalire in Serie A. Vediamo come andrà a finire. Basta, non aggiungo altro.
2: Guarda, c'è una canzone che dedichiamo a chi non ce la fa.
1: Sì, a una delle due. Non voglio dire null'altro. Fulminacci.
2: Niente.

0: Ore di Oscar per Streets of Philadelphia per la musica, ma anche per il film Bruce Springsteen su Radio Monte Carlo.
1: E allora restiamo in zona con i radio trailers di Radio Monte Carlo e subito dopo le news di TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Chiudi gli occhi, che note sono?
4: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
5: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
12: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
16: Uno sono io!
17: Uno sono anch'io!
15: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
18: A Radio Monte Carlo sono le ore 11.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
19: Buona giornata da Umberto Cascone. Non si placa l'ira dell'Italia dopo i video del ministro israeliano Ben Gvir per gli attivisti della flottiglia. Trattamento incivile e infimo, tuona Mattarella. Rientrati a Fiumicino i primi due connazionali. Davano botte a tutti, anche alle donne. Ci hanno portati in aeroporto in catene, denuncia il giornalista Mantovani. Possibile intesa tra Stati Uniti e Iran. Teheran starebbe valutando le proposte americane per una lettera di intenti da firmare congiuntamente. Oggi il capo dell'esercito pakistano atteso nella capitale degli Ayatollah con un messaggio. Tensione tra Trump e Netanyahu sulla linea da tenere con il regime. Il cancelliere tedesco Merz e i leader europei. L'Ucraina diventi membro associato dell'Unione. Si supererebbero così gli ostacoli all'adesione di Kiev nel prossimo futuro. Il paese avrebbe un commissario senza portafoglio e pur senza diritto di voto un seggio nel Consiglio e alcuni europarlamentari. A Milano un'auto ha investito sulle strisce due sorelle di 75 e 70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito ed è stato arrestato per omicidio stradale. Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al consentito. Crolli sul belvedere di Bacoli e su alcuni costoni sul mare, oltre ad alcune crepe negli edifici. Sono i primi danni registrati dopo il terremoto di stamane ai Campi Flegrei. La scossa di magnitudo 4.4 è durata diversi minuti, seguita poi da uno sciame d'assestamento. Scuole chiuse in 4 comuni. Calcio a Istanbul, l'Aston Villa si laurea per la prima volta campione di Europa League. La vittoria per 3-0 sul Friburgo regala alla squadra di Birmingham il primo trofeo continentale di peso nel nuovo millennio. Queste le breaking news di TGCOM 24.
20: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro, prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it.
21: La Coop sei tu.
22: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
23: Siamo in radio, non si vede nulla.
24: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
25: Pubblicità. Info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
26: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
27: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
28: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad. Da Pet Store Conad scegli tra più di 15.000 prodotti pensati per loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.

0: Dopo le breaking news di TCCom 24, ancora buon giovedì mattina, due come noi, Rosaria Renna, Filippo Firli, la nostra grande musica su Radio Monte Carlo, anche Swing Out Sister di Surrender. A proposito di bellezza, ci sono
1: e di calcio, perché ci hanno scritto
0: di calcio,
1: in tanti,
0: sì, esatto.
1: Tra Catanzaro e Monza si divide il tifo all'ascolto di Radio Monte Carlo al 342-4141-762.
0: C'è un bellissimo articolo di Zoia su Repubblica stamattina che presenta il libro Capolavori, i gol più geniali e anche pittoreschi, adesso capirete perché, nella storia dei mondiali di Giuseppe Pastori, con delle illustrazioni molto belle di un certo Antonio Pronostico.
1: Sì, lui è giornalista e gli è venuto in mente di accostare le opere d'arte ai gol, perché l'arte pop contemporanea, dice, sta anche nel calcio, e spesso usiamo proprio queste parole, diciamo: guarda, quel gol è stato un capolavoro, guarda che cosa si è inventato, eccetera. Lui ne ha scelti alcuni che sono rimasti nella storia, per esempio, che ne so, Bettega, Rossi Bettega, che fanno il triangolo al Monumental di Buenos Aires, li ha accostati ai tagli di Lucio Fontana, oppure il gol di Owen contro l'Argentina ai mondiali del 98, il lampo di un ragazzo del futuro, la risposta europea a Ronaldo il fenomeno, siccome era sconosciuto allora lo ha accostato all'artista pop più contemporaneo Banksy, che è inglese come lui, che anche in quel momento nessuno conosceva.
0: Mentre Cruyff contro la Svezia, un tiro micidiale, viene legato alla notte stellata di Van Gogh, proprio mettendo in evidenza la coincidenza temporale, di fatto successe il 19 di giugno. E poi l'unico gol in bianco e nero associato ad un'opera astratta di Kandinsky, che rappresenta proprio la nascita del calcio moderno, il mito della maglia numero 10, quello del 58 tra Pelé contro la Svezia.
1: Eh sì, era adolescente e fece questo cambiamento, da lì, dice, partì la storia moderna. Vorrei sottolineare il gol del 4-3 della partitissima, perché non c'è neanche bisogno di dire quale, il gol era di Rivera contro la Germania, una delle tante Italia-Germania, però probabilmente quella più iconica, diventata anche un film, un documentario, un affresco di Tiziano, e in copertina c'è la mano de Dios, quella con cui il 22 giugno dell'86, tra l'altro tra poco saranno 40 anni, Diego Armando Maradona segnò il primo gol all'Inghilterra, che poi affondò 4 minuti più tardi dribblando, dice, mezza squadra. A che cosa viene accostato? Al cenacolo di Leonardo, addirittura all'ultima cena, con i compagni di squadra nel ruolo degli apostoli. Forse un po' blasfemo, un po' esagerato, però chi ama il calcio probabilmente subisce questo fascino e può essere d'accordo.
0: E tutte le illustrazioni sono realizzate rigorosamente a pastello e matita. L'operazione dimostra che il calcio ha una dignità estetica al di là del calcio stesso, no? Nel senso che diventa un patrimonio culturale collettivo, e quindi possono tranquillamente essere accostati i momenti più iconici anche a tutto quello che vi abbiamo raccontato proprio stamattina su Radio Monte Carlo. Questo è Ed Sheeran. You should see.

0: piace molto che non ci sarà il musical per il momento che nasce da questa dedicato a te delle vibrazioni, però il mercato detta le leggi e per il momento non si è riuscito a trovare, come si dice, la quadra per i conti, perché bisogna fare anche i conti con la vita, cari amici all'ascolto di Radio Monte Carlo. E su Instagram, sui social, è diventato virale questo reel del proprietario di un negozio di pasta fresca che si chiama La Spollina Bio di Bologna. Perché, Filippo?
1: Perché avrebbe detto: abbiamo ricevuto commenti in cui siamo criticati per il prezzo dei tortellini. 51 euro,
0: anzi 59.
1: 59 euro al chilo. Sono 59.
0: Non si può dire il commento in cuffia che mi è arrivato: siamo una radio di gran classe. Vabbè, non si può dire, anche se si pensa.
1: No, però insomma il responsabile Claudio Ianiri spiega proprio esattamente per quale motivo si arriva a cifre di questo tipo. Non sono i classici tortellini aromatizzati, cioè loro per fare un chilo di tortellini ci impiegano 2 ore, quindi 17 euro lordi per 2 di mano d'opera, 12 euro soltanto di materia prima, cioè solo il parmigiano lo pagano 24, giusto per dare un'idea, facciamo proprio i numeri.
0: 10 euro di costi di gestione, no, lui ha fatto proprio vedere che gli costano
1: serva,
0: 56 euro, che è se ci pensi una follia. Li vende a 59 e dice: se c'è qualche spesa extra andiamo addirittura a rimetterci. La Spollina Bio è l'unico pastificio artigianale di pasta fresca certificato biologico in Emilia Romagna e un laboratorio che produce on demand. Hanno richieste ordini da tutta l'Italia, ma anche dall'estero, addirittura da Singapore.
1: Esatto, poi c'è da specificare, ma questo era normale, tranquillo, che costa così tanto anche perché è piccolo ed è fatto a mano, e soprattutto tutto quello che c'è dentro è l'eccellenza di tutto quello che dovrebbe andare come ripieno nel tortellino.
0: La qualità si paga, quindi, ma la domanda che gli hanno fatto è: ma paga anche? Lui dice che hanno aperto a fine ottobre, i loro prodotti sono nei menù già di 3 locali in città, si amplieranno con un laboratorio per il gluten free e gli ordini per l'appunto arrivano da tutta Italia e anche dall'estero. Quindi
1: certo,
0: sì, la qualità paga.
1: Sì. Ti vedi arrivare a un punto del genere.
0: Altro che caviale e champagne, cara. Esatto. Oggi ho fatto 3 tortellini, proprio così.
1: 3 tortellini.
0: E mi sono comunque costati, non so, 20 euro.
1: Vabbè. Esatto, uno andrà da loro e gli chiederà: senta, me ne dà 10 e sto bene così. Vuole ancora?
0: No, siamo solo 8 in famiglia, siamo quindi 10 va famiglia. Bene. Uno a testa e l'altro lo smezziamo.
1: Bellissimo. C'è Maxi Priest su Radio.

0: Sapore della Giamaica nella versione di Maxi Priest di Cold Close to You qui su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io. Ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
4: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
3: E il signor Alessandro Volta?
5: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione pascoli italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
6: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata soprattutto sui rilievi. Al centro come sopra, a sud bello.
7: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
6: Temperature in aumento.
8: Umbria Jazz
9: a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile, con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
8: Umbria Jazz.
9: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
11: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
12: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
13: Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno, come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro, e patatine fritte da un chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
14: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
15: Uno sono io!
16: Uno sono anch'io!
14: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.

0: allegria.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.
2: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
3: Prossimamente live, in concerto.
4: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
3: Infolani, bluenotemilano.com.
5: All'S Lunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
6: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
7: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
6: Evidentemente non ha un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
7: Grazie, mi sento già più carico.
6: Info su toyota.it.

0: Songs from the Big Chair, quanto li amiamo, i Tears for Fears, Head Over Heels su Radio Monte Carlo, ma amiamo anche voi, che vi fate sentire quando trattiamo qualche argomento che vi suscita particolare emozione al 342-4141-762, così come Filippo, è emozionante leggere saluti da una spollina di Copenaghen a proposito dei tortellini di cui stavamo parlando prima.
1: Lei ci segue sempre e ci conferma la sua opinione, il laboratorio di Bologna ha assolutamente tutte le sue ragioni, perché quelli fatti a mano si pagano. I tortellini, essendo una sfoglina può parlarne con dovizia di particolari, sono una tortura deliziosa e se si fanno come Dio comanda costano parecchio. Lei appunto ci segue tutte le ore e nelle prime ore del giorno, mentre ascolta Radio Monte Carlo, si occupa di fare proprio la pasta. Un saluto a Chiara da Ferrara, che oggi invece cambia sul tema e ci fa prepara le tagliatelle asciugate all'aria come faceva la nonna.
0: Mamma mia, che emozione. C'è anche chi è critico invece con il prezzo di 59 euro di questa sfoglina bio, come Tea di Imola, che dice: me ne intendo, faccio la cuoca, se ne trovano anche di buoni a meno. Un po' vi dividete, perché c'è chi effettivamente dice che intorno a 35, 30, 40 euro si possono trovare già di ottima qualità. Lorella di Modena invece dice che tanta materia prima è costosa, ci vuole tanta pazienza. Lei ci manda la foto di quello che ha in frigo, un valore, cioè mettili in cassaforte,
1: sì,
0: non
1: sono
0: più in
1: gioielli.
0: Frigo. In esatto. Tanti ci propongono di fare i tortellini e portarceli tipo Massimo, noi siamo qui, li aspettiamo volentieri.
1: E allora, prima con Rosaria stavamo scherzando, giustamente commentando la notizia dei tortellini artigianali Bologna a 59 al chilo, e avevamo detto ne prendiamo tre a testa, e c'è qualcuno che ci scrive ma non si firma, dice che la dose giusta sarebbero di raviolini 8 a testa.
0: Non sono
1: una
0: pochi.
1: Volta anche secondo me sono molto pochi. Una volta c'è stato qualcuno che gliene ha chiesti 2 e 2 per due porzioni, e quindi a questo uomo, a questa donna, non so chi sia perché non si è firmato, gli è uscito dal cuore: senti, ma scusa, io per due raviolini a testa non accendo nemmeno il gas.
0: E vabbè, ognuno sa quello che può fare a casa, però è vero che quando si lavora a contatto con il pubblico si sentono a volte delle cose che ti sembrano assurde e ti fanno un po' storcere il naso o far salire il sorriso. Teddy Swims, Mr. Know It All.

0: Used to Love You, John Legend su Radio Monte Carlo. Attenzione, perché questo è il vostro momento, in quanto Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend.
1: Sono quattro tappe tra Roma, Lucca, Marostica e Ostuni. Con quale giochiamo? Con Roma.
0: Giochiamo con Roma.
1: Al primo di voi che manda un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il proprio nome, la propria città e aggiungendo "io ascolto Radio Monte Carlo", due biglietti per il concerto di John Legend il 2 luglio alla Cava. Dell'auditorium Parco

0: Scopri di più su Conad.it. Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
1: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
0: E ora passiamo al canto.
2: Non è un caso se poltrone sofà rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
3: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Verificare condizioni in negozio.
4: Pronto?
5: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
6: Scopri la bellezza dell'Orvietano. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
7: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
6: Ops.
7: Ops.
6: Ops.
7: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
8: Ops.
7: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No Ops con Cheops.
9: Nuovo Cheops antitraspirante di Roc, in farmacia e parafarmacia.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati! E puoi chiederli anche online!
11: Siamo in radio, non si vede nulla!
12: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
14: Tanti vorrebbero essere come lui. Ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.
15: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
16: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
17: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
15: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
17: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
18: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
19: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
20: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
19: Seresto, allaccia la libertà!
21: Scelgo sempre la formazione più adatta.
22: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
23: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
24: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.

0: Aretha Franklin, Queen of Soul, di You Make Me Feel Like a Natural Woman. E ovviamente questa è Radio Monte Carlo, che è anche la radio del tour italiano delle quattro date nel nostro paese di John Legend.
1: A Night of Songs and Stories. Giochiamo con il 2 luglio la cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Regaliamo due esclusivi pass a...
2: Ciao, sono Alessia da Terni e ascolto sempre Radio Monte Carlo.
0: Grande Alessia!
1: Alessia, sei al lavoro che devi parlare così che qualcuno ti sente, però sappi che hai vinto, va bene? Siamo
0: Guarda,
1: felici per
0: Alessia,
1: te.
0: Alessia, tu vieni a trovarci a Roma perché ti diamo i biglietti di questo tour meraviglioso, A Night of Songs and Stories, ma poi siamo anche a Perugia, Perugia.
1: Poi dopo vieni anche di là, però complimenti per aver vinto questi biglietti per John Legend. Bossa Nostra, il nuovo singolo di Gaia.

0: What goes around comes around su Radio Monte Carlo, Justin Timberlake.
1: E adesso vi diamo appuntamento tra poco dopo le ultime notizie.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
6: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
7: Buona giornata da Umberto Cascone. È stata avvertita anche in diversi quartieri di Napoli la scossa di terremoto che stamane ha colpito la zona dei Campi Flegrei. A Bacoli, costoni sul mare danneggiati, cedimenti lungo il Belvedere e crepe negli edifici. Il sisma di magnitudo 4.4 è stato seguito da uno sciame di assestamento. Ci pestavano e ci dicevano Welcome to Israel. Ho visto anche abusi sessuali. Così il parlamentare 5 Stelle Caro Tenuto, catturato da Israele a bordo della flottiglia e rientrato stamane a Fiumicino. Con lui il giornalista Mantovani, che aggiunge colpite anche le donne. Rilasciati gli altri attivisti, a Eilat li attende un charter della Turkish Airlines. È risultato positivo alla cocaina e all'alcol, in questo caso con valori 4 volte sopra il limite consentito, l'uomo che a Milano ieri sera ha travolto due sorelle di 75-70 anni. La più anziana è morta, l'altra è grave. Non si è fermato a soccorrerle, ma si è costituito e in arresto per omicidio stradale. Parla la sorella di El Kudri, l'investitore di Modena. Era il figlio perfetto, non capisco, non abbiamo visto che qualcosa era cambiato, dice in un audio diffuso dall'avvocato del 31enne, e in lacrime si scusa, non facciamo che pensare ai feriti, non so se riuscirò più a guardarlo in faccia. Perquisizioni in corso nella casa e nello studio di un'avvocatessa di Campobello di Mazzara, oggi deceduta, che aveva assistito Matteo Messina Denaro. Gli inquirenti cercano tracce di altri complici del boss durante la lunga latitanza. Indagate a piede libero altre due sorelle del capomafia. Tennis alle 14, i sorteggi per la composizione del tabellone del Roland Garros. Oltre a Sinner, anche Darderi e Cobolli tra le 32 teste di serie. Giro d'Italia, oggi la 12ª tappa per velocisti da Imperia a Novi Ligure. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
9: No, no, no, non voglio.
8: Sì, ma la nostra qualità.
9: No, dico, certo.
8: Eh beh, ma i nostri controlli.
9: No, no,
8: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
9: MV Line,
8: certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
9: MV Line!
8: Maniaci della qualità.
10: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
11: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Musica leggendaria che non finisce mai di stupirci tutte le volte. Avalon di Roxy Music su Radio Monte Carlo. Sono le 12:07 minuti. Le voci e quelli che vi stanno parlando da stamattina alle 10 in due come noi su Radio Monte Carlo sono Rosaria Renà e Filippo Filli. Nel corso di queste giornate abbiamo parlato molto del nuovo film in lavorazione, nella fase primordiale di lavorazione di James Bond.
1: Mamma mia, basta dirlo, e Luca Oner è pronto.
0: Attenzione, lui il nostro vero grande James Bond. E vi abbiamo fatto anche una sorta di lista di nomi che vengono dati come i più giusti e quelli papabili nelle scelte.
1: Ma adesso possibili. Potete dire la vostra su radiomontecarlo.net. A parte che hanno scelto una foto bellissima sul nostro sito di Daniel Craig, che sta proprio bene con quel colore. Cos'è? È un lampone, un fucsia.
0: Io avrei detto fucsia.
1: Fucsia, sì.
0: Però confina molto
1: ricorda,
0: con il lampone. Lampone. Poi ovviamente sotto c'è una classica camicia bianca, un farfallino nero, per cui il composite è davvero completo. Vi vogliamo ricordare quali sono stati i nomi più ricorrenti?
1: Beh, sicuramente Jacob Elordi.
0: Uh-huh. Cime Tempestose, Saltburn, Frankenstein, Aaron Taylor Johnson, Cacciatore, Craven, e poi anche Callum Turner, che abbiamo indicato anche come il compagno attuale di Dua Lipa,
1: futuro
0: quello di Animali Fantastici. Ha uno sguardo praticamente non perfetto, anche due orecchie abbastanza dumbesche, però insomma è bello.
1: Però
0: è, no?
1: Quello piace,
0: che, esatto.
1: Quel look intrigante che potrebbe andare bene per uno 007. C'è anche Paul Mescal, che abbiamo imparato a conoscere con il Gladiatore 2, ma dai, Tom Cruise veramente, perché no? Idris Elba.
0: Povero Idris Elba, vogliamo parlarne. Lo hanno nominato centinaia di migliaia di volte, ma non ce l'ha fatta mai.
1: Voi andate su radiomontecarlo.net, cliccate, partecipate al sondaggio se vi scappa di dire la vostra su 007, perché ognuno di noi si è fatto un'idea e sa quello che gli piace o quello che no. Purtroppo Daniel Craig, che io avrei visto ancora una volta molto bene, si è dato fuori e quindi niente da fare.
0: Questo è un altro dei grandi talenti che Radio Monte Carlo vi fa sentire negli ultimi tempi con Lie to Me, RV.

0: Bellissima i Daft Punk con The Weeknd di Feel It Coming qui su Radio Monte Carlo.
1: Grazie per i messaggi su 007, perché ci scrivete da Christian Bale a Stefano Di Martino, bello e atletico, peccato adesso, non reciti, ma ora quella, non gli mettiamo limiti, anche se c'è un po' da fare per il prossimo Sanremo. Mandate su radiomontecarlo.net e partecipate al sondaggio sul prossimo 007.
0: Che stavi dicendo, scusa?
1: Eh?
0: Che stavi dicendo? Scusa.
1: Non lo so, perché chi siamo? Da dove veniamo?
0: No,
1: beh,
0: aspetta,
1: siamo un po' giocando.
0: No, questa sapida gag, questa sapida scenetta ci porta, ci riconduce a quel momento, magari è capitato, immaginiamo anche a voi, in quando entri in una stanza e ti rendi conto di esserti dimenticato, oddio, ma io adesso qui che devo fare? E subito che fai? Pensi, mamma mia, questo è iniziato ormai il declino cognitivo, e invece non è proprio esattamente così.
1: No, perché queste smemoratezze sarebbero il nostro cervello, lo dice la scienza e non questi due alla radio, che si sta resettando, e lo farebbe proprio nei momenti in cui cambiamo stanza, per esempio. Infatti magari vai in una stanza per prendere una cosa, fare una cosa, arrivi lì però non ti ricordi perché sei arrivato, e invece di preoccuparci dovremmo capire che il nostro cervello si sta resettando, e quindi è un segnale buono. Lo può fare anche quando stiamo lavorando al computer con diversi programmi aperti, quando passiamo da una app all'altra, tipo ah, devo aprire questo per fare questo, poi vai lì, non ti ricordi perché
0: ti sei già
1: aperto.
0: Cioè,
1: sì, diciamo,
0: vedi un altro film così a caso.
1: Poi se vi succede 300 volte al giorno, allora cambiano le cose, però se succede ogni tanto, come a me succede, anche a te, vero Filippo?
0: Sì, a me succede molto spesso. Spero che sia veramente un reset, anche perché rispetto a quello che questo studio ci racconta, la memoria funziona a compartimenti, quindi il cervello non registra la realtà come un film continuo, ma la divide in episodi, blocchi di informazioni per evitare il sovraccarico. Ma un'altra delle cose, un ruolo chiave, sono gli elementi fisici di passaggio, cioè aprite una porta o una finestra, quello è un interruttore, quindi
1: anche
0: quando
1: per il cervello
0: cambiate ambiente, nell'ippocampo si resettano,
1: c'è
0: tutte...
1: una festa, c'è un party,
0: e quindi lì per lì ti ritrovi di fronte a una situazione nuova.
1: No, perché dobbiamo, dice che il cervello deve vedere se ci sono situazioni di pericolo, cosa fare eccetera, quindi fa il reset di tutto e resetta pure il motivo per cui noi c'eravamo portati con il nostro corpicino in quel luogo.
0: Siamo macchine d'efficienza noi, eh?
1: No, non sono distratta, sto facendo il reset.
2: Iris tra le tue poesie, ho trovato qualcosa che parla di me.

0: Nome bellissimo, canzone di Biagio Antonacci a mezzogiorno e 22 su Radio Monte Carlo. Due come noi, due come noi.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-414-1762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
3: Che forte Cystiset Forte.
4: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.

0: Specchi. Carrefour.
1: E permesso?
2: Prego.
1: Guardavo il suo tetto tutto bianco. E che... Ma che fresco qui in casa!
2: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
1: E gliel'ho consigliato io.
2: No, il manutentore. È anche carino, sa?
1: Pure.
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione. Impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
5: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
7: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale. Live nel cuore della Toscana. John Legend. Tom Jones. It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
11: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
12: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
11: E il signor Alessandro Volta?
13: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
11: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
14: La spesa intelligente!
15: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi... Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
16: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ethic Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
17: Ultima chiamata.
16: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
18: Tamara Donà
19: e da Giancarlo Cattaneo
18: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
19: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
20: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

0: Paul Weller e Mick Talbot, gli Style Council grandissimi su Radio Monte Carlo, in due come noi, con Rosaria e con Filippo. Sono le 12.30 minuti, saluti a quelli che ci hanno raggiunto da poco. Stiamo seguendo anche Cannes in questi ultimi giorni.
1: Nonostante la mancanza di un film italiano in concorso, però gli italiani spuntano sempre, spunta l'Italia in continuazione.
0: Sì, anche perché vincere a Cannes con un film ambientato tra Pompei e Napoli dimostra che se vuoi parlare di passioni travolgenti non c'è niente di meglio che prendere dei ragazzi e metterli proprio in un posto bello come quello.
1: Stiamo parlando della settimana della critica, è alla 79esima edizione. Il riconoscimento più prestigioso è il Grand Prix Ami Paris. Se lo è aggiudicato questo film, sarà la Gradiva o la Gradiva che racconta?
0: Io avrei detto la Gradiva, però forse hai ragione tu, sarà
1: racconta,
0: sicuramente.
1: Racconta, chissà, di una classe di liceali che si reca proprio a Pompei alla scoperta delle rovine, anche dei corpi pietrificati dal Vesuvio. Questo viaggio, dicono, è un momento unico con la forza della giovinezza che incontra un mondo congelato nel tempo, e quindi ci sono i loro desideri che cominciano ad affiorare con intensità inaspettata. A me è già venuto voglia di vederlo.
0: Sì,
1: quindi...
0: sì, anche perché immaginiamo che non sia soltanto un viaggio nel vero senso della parola, ma tutto quello li porterà a diventare diversi rispetto all'inizio della gita. Andiamo a Pompei a fare un viaggio e poi invece evidentemente
1: complimenti a loro. Nella giornata di oggi i riflettori sono puntati su Penelope Cruz e Tilda Swinton, dopo che c'è stato lei è stata una musa, Penelope, per Almodovar, che negli ultimi giorni è stato tra i più chiacchierati, molto applaudito, standing ovation, discorso molto commovente. E poi però ho letto delle recensioni che vanno dal capolavoro assoluto al cringe totale, quindi non c'è stato
0: una via di mezzo. Ho letto una dichiarazione molto bella di Javier Bardem, no? Rispetto a Penelope Cruz, dice: io ogni tanto sfoglio dei giornali, magari mi trovo da qualche parte, trovo Penelope Cruz in copertina e dice: oh, ma io sto con questa qua.
1: Cioè, pensavo che dicesse: che bella questa, chi è? Ah, è mia moglie.
0: No, non posso dire esattamente, insomma,
1: le parole che ho usato.
0: Esatto, ma insomma, l'abbiamo capito. Ma sto con questa.
1: Possiamo immaginarle. Sì. Mark Ronson.

0: Vi ricordate, ha iniziato con Luca Maldonia nei De Novo e poi straordinaria carriera anche solista su Radio Monte Carlo. Mario Venuti è spesso presente, soprattutto anche con Crudele.
1: Dalle 13, non perdere
2: La boutique de la musique.
1: Tra poco, su Radio Monte Carlo.
3: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag Zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Devi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire.
12: Concorsochelusso.it.
14: Per molti il futuro è solo incertezza.
15: No, dai, per me l'incertezza è un

0: e andavi sul sicuro.
1: C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online facile, veloce e conveniente per stampare tutto quello che vuoi.
2: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
3: Umbria Jazz. Umbria Jazz, a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
4: Umbria Jazz.
3: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
6: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
7: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
8: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
9: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV Premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
10: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura 2!
11: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.

0: Haven't You Loved Like This Before? La classe di Stephanie Mills nella mattinata di questo giovedì su Radio Monte Carlo, ancora con Filippo Firli e Rosaria Renna fino alle 13. I Funko Pop sono queste miniature che riproducono le fattezze dei personaggi celebri, dei personaggi dei film, della musica.
1: Dei cartoni animati.
0: Anche, e ci puoi fare anche la tua versione. A me ne hanno regalata una tempo fa, ce l'ho orgogliosamente a casa, cioè esisto in versione pupazzetto. Ne parliamo perché il modo scelto da una band che abbiamo molto amato e amiamo ancora per celebrare un momento importante.
1: Esattamente, nel 1996 le Spice Girls debuttavano con Wannabe e per celebrare e festeggiare il 30° anniversario di questo momento davvero storico, il gruppo ha annunciato il lancio di una nuova collezione appunto di Funko Pop dedicata agli alter ego, quindi i loro soprannomi, vi ricorderete?
0: Spice, Ginger,
1: Baby,
0: Spice.
1: Ginger, Scary, Sporty e Posh Spice.
0: Il 26 giugno del 96 per l'esattezza, Emma Bunton, Jerry Halliwell, Mel C, Victoria Beckham e Mel B esordivano proprio come le Spice Girls e il mondo non sarebbe mai più stato lo stesso dopo di loro.
1: No, è bellissimo, è bellissimo perché la loro eredità non è soltanto limitata alla musica, evidentemente le loro identità proprio visive sono ancora molto molto potenti. E adesso su Radio Monte Carlo, a proposito di grandezza, con I Risk It All c'è il nuovo singolo di Bruno Mars.

0: Lene Marlin con You Were and There qui su Radio Monte Carlo. È il momento di salutarvi, vi aspettiamo di nuovo domani, e domani Rosaria Renna sarà romana. Romanissima.
1: Cosa... mi sta cambiando la vita, eh? vi vedo a domani alle 10. Grazie da Filippo Firli e Rosaria Renna, vi lasciamo con Andrea Munari con la boutique della musique. Grazie a tutti voi, ma anche alla squadra di Due Come Noi,
0: e quindi Luca Oner, Chicco Allotta, Monica Tognini e Giulio Bartolomei in redazione. Vi lasciamo alle ultime notizie, a domani alle 10. Ciao. Grazie Rosaria.
1: Ciao.
2: Ascolta le repliche di Due Come Noi su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buon pomeriggio da Esther Roletto. Rientrati in Italia, deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dall'esercito israeliano in acque internazionali, accusano picchiati con le manette e le catene alle caviglie. I 430 attivisti fermati con loro stanno per lasciare lo Stato ebraico con tre voli della Turkish Airways. Tanta paura stamane nell'area dei Campi Flegrei per il terremoto di magnitudo 4.4 seguito da altre scosse minori. Nessun ferito, scuole chiuse in diversi comuni del Napoletano, danneggiato un arco lungo il belvedere di Bacoli, crollati alcuni intonaci delle facciate di abitazioni private. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è ricoverata in condizioni critiche a San Raffaele. Il conducente è subito fuggito per poi consegnarsi alle forze dell'ordine e risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Il cancelliere tedesco Merz propone per l'Ucraina uno status di membro associato prima della sua piena adesione all'Unione Europea, oltre all'apertura senza indugio di tutti i capitoli negoziali. Il modello non richiederebbe alcuna modifica degli accordi. Le disuguaglianze economiche in Italia rimangono marcate e significative. A lanciare l'allarme l'Istat nel rapporto annuale 2026, il livello di povertà assoluta risulta sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. In crescita il disagio energetico, in particolare nel nord-ovest e nelle isole. Perquisizioni in diverse città italiane nell'ambito dell'inchiesta sull'affidamento dei lavori della nuova cabinovia di Cortina d'Ampezzo per le Olimpiadi. Nel mirino due società. L'ipotesi investigativa, turbata libertà di gara d'appalto. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore? Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
7: C'è una bella differenza tra sentirsi così e sentirsi così. La differenza la fanno i 20 miliardi di probiotici LCS che favoriscono l'equilibrio della flora intestinale. Yakult, piccola bottiglietta, grande differenza.
8: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
9: Ma perché lo fai?
10: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
8: Perché non lo fai?
11: La scelta giusta è il futuro.
12: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
11: La scelta giusta è l'attenzione.
12: I polli allevati senza uso di antibiotici.
11: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta. Fileni.
13: Convenienza? Ma vai da Conad.
14: Via, via.
13: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su Conad.it.
4: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique. La più bella musica di Radio Monte Carlo. La boutique de la musique.
9: Puntualissimi, ciao a tutti, benvenuti, siamo già aperti, siamo pronti per accompagnarvi con canzoni belle e indimenticabili, garantisce la boutique della musica. Saluto anche Rosaria Denna, Filippo Firli, grazie per averci portato fino a qui. Io mi trovo nel Principato di Monaco, da cui vi parlo, mi chiamo Andrea Munari. Oggi c'è il sole, si sta benissimo, sembra che l'estate sia proprio poco più in là, e poi questo pezzo di Mediterraneo è veramente una meraviglia. Vi accolgo in boutique insieme a Claudia De Riu, a prima penna, il music designer Marco Fullone, poi Giulio Corbelli che ci guida tutti in regia. Ed è bello poter raccontare una storia che va nella giusta direzione, dove si resta insieme, dove si trova il tempo da dedicarsi reciprocamente, perché quando arriva il successo, quando si è sempre in giro per il mondo a lavorare, si trascura la vita privata, magari qualcuno che aspetta a casa e con il quale si sta costruendo una vita e anche una famiglia. Questo momento di vita vissuta è diventata una delle più belle canzoni di U2 e si chiama Con te o senza di te.

Era un periodo non facile per Bono Vox ed è stato questo ad ispirarlo per scrivere With or Without You. Grande momento nella boutique della musique di Radio Monte Carlo. In 60 minuti ascoltiamo solo pezzi firmati e non sono pochi quando ci sono canzoni che sono proprio storia e che fanno parte di noi. E questa storia racconta di quando veniamo scaricati nel momento in cui siamo più vulnerabili, per poi sentirci chiedere di tornare insieme. E succede quando siamo all'apice di un successo. È di Gabriele, si intitola Going Nowhere.

hai capito come funziona? Prima mi molli, poi mi rivuoi, ma la mia vita nel frattempo è già andata avanti. I'm going somewhere, mentre tu sei rimasto indietro e non vai da nessuna parte. You are going nowhere. Ogni canzone è un racconto, una curiosità, è come un magnifico libro da sfogliare e da leggere, e lo trovate da lunedì a venerdì a quest'ora proprio qui nella boutique della musica. E grazie a Radio Monte Carlo siamo con tutti voi ovunque, everywhere, che è anche quella sensazione di sentirsi innamorati e che ci fa apparire un po' strani agli occhi degli altri. Lo cantano i Fleetwood Mac.

Che meraviglia, con fantasia, fantasy. Che dite amiche e amici di Radio Monte Carlo? Con tutto quello che accade là fuori non possiamo certo rinunciare a volere un mondo migliore. Sappiamo che ogni periodo ha le sue complicazioni. 50 anni fa gli Earth, Wind and Fire hanno messo in fantasy questo messaggio di speranza, e la fantasia poi è qualcosa di concreto, diventa un'alleata per cambiare in meglio la realtà. E questa è la boutique della music di Radio Monte Carlo, e se si resta uniti niente può intromettersi tra noi. Nothing can come between us. Parola di Sade.

0: E lei può permettersi di mettere in musica ciò che vuole, perché ci lascia ogni volta questa atmosfera proprio vellutata. E la teniamo sempre con noi, Shadé Adu, una volta di più qui in boutique. Tra poco ci divertiamo ancora, state con noi.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musica.
2: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
3: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
4: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
5: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
2: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
6: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
7: Penny. Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, due pezzi da un litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Basta un penny.
8: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
9: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento ETIC Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
10: Ultima chiamata.
9: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
11: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana Tosa Erba batteria con garanzia 3 anni a 79,99 euro. E da giovedì piscina gonfiabile XXL a 14,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
12: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Mucciaccia.
13: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
12: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
13: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
14: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
15: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
16: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
17: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
18: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
19: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
10: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
20: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
21: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
10: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.

E qui c'è un Tris Dassi, o meglio, la voce di Sam Cooke, il grande, con lui a firmare questo Wonderful World, questo mondo meraviglioso, ci sono anche Lou Adler e Herb Alpert. E qui c'è la musica più bella di Radio Monte Carlo alle 13:32 minuti 11 secondi, sempre in diretta dal Principato di Monaco, il luogo in cui abbiamo avuto un'opportunità straordinaria di incontrare e applaudire un altro grandissimo artista che oggi nella boutique della musica si fa ascoltare con uno dei pezzi più trascinanti. Pronti? Michael Jackson.

Si chiama Working Day and Night e se avete assistito ad un suo concerto sapete che questo era uno dei pezzi più attesi proprio per la carica di energia che sapeva trasmettere, e lui, Michael Jackson, superlativo su quel palco. Siete con Radio Monte Carlo, questa è la boutique della musica che a volte ci fa riagganciare un momento già vissuto. Non ti scordar di me è anche un fiore e in inglese si dice Forget Me Nots, è di Patrice Rushen.

Without You, ci sono tre momenti che si legano a questa ballata struggente e davvero molto molto molto malinconica. La prima versione dei Badfinger passa inosservata, la versione di Harry Nilsson è un successone un paio d'anni dopo e questa di Mariah Carey lo è altrettanto 22 anni dopo. E se da una parte si canta la disperazione di un amore perduto, dall'altra c'è tutta la bellezza di quando le cose vanno a gonfie vele, eh? Insieme ci si sente tutto e di più. You to me are everything, nella boutique della musica di Radio Monte Carlo con The Real Thing.

Noi diciamo che è una di quelle canzoni piene che suona l'amore, la felicità, anche la primavera, questo successo dei Real Thing, e con un pensiero ovviamente alla versione di Marina Rey, oltre a quelle di Miguel Bosé, Frankie Valli, e non sono gli unici. Questa è la Boutique della Musique, il nostro punto d'incontro, il luogo di ritrovo a metà giornata dove ci prendiamo questi 60 minuti tutti per noi, con la musica più bella di Radio Monte Carlo. E a quel pensiero fiducioso sul futuro di cui abbiamo parlato prima con gli Earth, Wind & Fire, ne aggiungiamo un altro stupendo, che qui ha la voce e le parole di Lucio Dalla.

0: Caro amico, ti scrivo e sapessi quante cose ho da raccontarti, oggi come allora, e vorrei fossero migliori, ma la speranza è con noi. L'anno che verrà con Lucio Dalla è stato un altro momento molto, molto speciale. E grazie, Boutique.
1: Radio Monte Carlo, la boutique della musique.
2: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad ogni mese trovi più di 800 prodotti in offerta. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su conad.it.
3: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
4: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Da Carrefour, 96 ore scontate.
8: Fino al 24 maggio, un weekend di offerte imperdibili. Anelli di totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 euro. Nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
9: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
8: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
10: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
11: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
8: perché se non deghi, non ci credi.
12: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Ogni impresa è unica, nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
14: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
15: La scelta giusta è l'attenzione.
16: I polli allevati senza uso di antibiotici.
15: In fondo siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
17: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
18: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
19: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.

0: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
2: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
1: E il signor Alessandro Volta?
3: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
5: La spesa intelligente!
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
8: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
9: Grazie Trixie, sei sempre gentilissima, merci beaucoup. Giovedì in boutique è stato questo, restiamo accesi e vi ringraziamo del gentilissimo ascolto e per i messaggi che ci inviate. È sempre un privilegio, davvero, stare con voi ascoltando bellissima musica. Domani di nuovo alle 13 saremo qui, Claudia De Rio, Marco Fullone, Giulio Corbelli, che ringrazio per la collaborazione. Il pomeriggio alle voci di Isabella Eliodori e Claudio Di Leo e arrivano con Happy Together. Vi saluto dal Principato di Monaco con il sole, ciao a tutti da Andrea Munari, tra pochi secondi le breaking news di TG Com 24. A domani.
8: Radio Monte Carlo, la boutique de la musique.
10: Ascolta le repliche di La boutique de la musique su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
11: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
8: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
10: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
12: Buon pomeriggio da Esther Oletto. A ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona pubblicate da Bruxelles, più 0,9% nell'anno corrente. L'Italia mostra nel 2025 un PIL superiore a quello della Germania, ma inferiore a quello della Francia e soprattutto della Spagna. Dombrovskis afferma di stare valutando la richiesta di flessibilità avanzata dal governo Meloni, ma sottolinea come serva prudenza fiscale per i paesi ad alto debito. L'uranio arricchito al 60% deve restare in Iran e non essere inviato all'estero come chiedono gli Stati Uniti. A dirlo la guida suprema Mojtaba Khamenei, citato da alcuni organi di informazione locali. Privarsene, secondo Teheran, renderebbe il paese più vulnerabile se attaccato. Sono rientrati in Italia il deputato pentastellato Dario Caro Tenuto e il giornalista Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi della flottiglia fermate dalla Marina israeliana in acque internazionali. Il reporter accusa: portati al Ben Gurion con le manette e le catene, ho visto donne picchiate, rilasciati tutti gli attivisti. Un volo Air France diretto negli Stati Uniti è stato dirottato a Montreal in Canada dopo il sospetto che un passeggero potesse essere stato esposto al virus Ebola. Il velivolo, decollato da Parigi e diretto a Detroit, ha cambiato rotta su richiesta delle autorità americane. Il riciclaggio in Italia tra i 25 e 35 miliardi di euro l'anno. Il comandante della Guardia di Finanza De Gennaro al Festival dell'Economia di Trento osserva: i metodi sono i più vari e complessi e comprendono evasione, corruzione e frodi. Più di 6 milioni di italiani desiderano un figlio ma ci rinunciano per motivi di varia natura, si legge nell'ultimo rapporto Istat, a partire dalla sfera economico-lavorativa. Queste le breaking news di TGCom 24.
13: Sai che suono ha la serata perfetta?
14: Deliveroo!
13: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
15: Monge Monoprotein. con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
17: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
18: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
19: Mi hai detto che ami l'Islanda.
18: Ma vivo in Italia.
17: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
20: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
21: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sotto sopra. Chantecler, il gallo del pulito.

Classico del Philly Sound degli OJ's 1972, riammodernato in chiave New Soul nel 2001 da Angie Stone, Wish I Didn't Miss You, che meraviglia. Abbiamo salutato e ringraziato Andrea Munari e la sua boutique delle musiche, tornerà domani puntuale alle 13, adesso saremo tutti insieme, happy together.

0: Happy Together con Claudio Di Leo, Isabella Eleodori, anche il nostro Giulio Corbelli in regia, Serena Mazzone in redazione, Teresa Fogli al centralino. Chi c'è a Roma oggi?
1: A Roma c'è Chicco oggi.
0: Ciao,
1: c'è
0: Chicco.
1: Ciao Chicco. Che ti saluta.
0: Bene, un bacio anche al nostro Chicco. E vorrei monitorare un po' la situazione meteo, nel senso, sì, qui è già arrivato abbastanza l'anticiclone africano, quindi le temperature sono belle alte, ma soprattutto sono quelle temperature che lì per lì le vedi, vabbè, 26, sai che c'è? No, è caldo, no, di quello
1: caldo.
0: Proprio che si soffoca. Quindi volevo capire com'era la situazione dalle vostre parti, amici a casa. Ecco, fateci
1: allora,
0: sapere.
1: A Roma ci sono 27 gradi in questo momento, c'è però un bel ponentino che ti rinfresca. Fresca, e come sai bene, perché ti ho scritto ieri sera, ieri pomeriggio a un certo punto diluvio universale,
0: così.
1: Dal nulla è spuntato il classico l'acquazzone estivo, anche
0: bene,
1: non essendo estate.
0: Appunto, ci avviciniamo al weekend, vogliamo capire intanto da giovedì cosa sta succedendo, quindi 342-4141-762.
1: C'è Tiziano Ferro adesso, insieme a Giorgia, due superstar della musica italiana.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio a voi, siamo insieme fino alle 16, vedi sì. Quando si parla di meteo si scatena l'inferno, perché? Perché è giusto, perché noi viviamo anche per quello, noi siamo meteoropatici un pochino.
1: Ma assolutamente.
0: E poi si divide in due, no? Lo sai, la popolazione mondiale, tra quelli che amano i 35-40 gradi, non vedono l'ora che ci sia la canicola, e facci caso, hanno sempre la villa al mare oppure in montagna. Sì. E non abitano nella pianura padana soprattutto. E poi ci sono quelli appunto che amano l'inverno, il focolare, il freddo, la tazza di tè bella fumante, queste robe qui. Allora, vediamo un po' come la situazione in giro, hai notato?
1: Sì, la situazione guardato? Al momento la palma della città più calda tra i nostri ascoltatori è quella di Pavia, 30 gradi.
0: Di già.
1: Poi ci sono, cioè Tommaso, provincia di Chieti, ci manda addirittura il video, 28 gradi. Casal Monferrato 27, Giardini Naxos siamo sui 26, vedi che strano. Beh, lì però c'è il mare, provincia di Messina, quindi che sia più fresco. Però volevo salutare anche una nostra amica che io di ieri dicevo a Roma è piovuto molto nella serata di ieri. Sembra aver piovuto anche a Padova, c'è una meravigliosa foto che ci manda Antonella dalla provincia di Padova, della Basilica di Sant'Antonio, che è circondata da un meraviglioso arcobaleno.
0: Sì, arcobaleno che prende praticamente tutto l'arco praticamente. Sì. È bellissimo, ma bello, bello, bello. Grazie di questa foto, è un'immagine stupenda. E tra l'altro, come sempre, ci coglie impreparati. Questo caldo che arriva improvvisamente, non abbiamo ancora fatto il cambio degli armadi, vero?
1: No, io no. Ma
0: quindi
1: non,
0: so già cosa farete questo fine settimana. Io guarda.
1: Che fai questo fine settimana?
0: Allora, tra ieri e oggi ho tirato fuori le cose leggere, mi sono fatta la pedicure e domani parto per il mare.
1: Scarpa aperta e si va verso il mare. C'è John Anderson.

0: Done to Love dal 1988, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Happy together.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Che affa, che affa che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
9: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1 perché ogni vita conta.
10: Uno sono io!
11: Uno sono anch'io!
9: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
12: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
13: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
14: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
15: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
14: Seresto, allaccia la libertà!
16: L'avete riconosciuta?
17: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
18: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
19: E invece sì, e non le manca niente.
20: Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
21: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
22: Ma perché lo fai?
23: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
21: Perché non lo fai?
24: E se fosse solo colpa mia?
25: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
24: Cosa è cambiato?
25: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
0: ufficio cose smarrite?
1: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
0: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
1: Mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Million Dollar Bill con Whitney Houston. Siete su Radio Monte Carlo, buon pomeriggio a voi e buon compleanno anche a questa nostra amica Cinzia da Gallarate.
1: Auguri Cinzia.
0: Auguri, dice qui c'è il cielo azzurro, tanto sole, 30 gradi, ormai sappiamo i gradi di tutti i posti,
1: sì,
0: d'Italia, anche di San Paolo del Brasile, vedi, dovremmo trasferirci nell'altro emisfero.
1: 16 gradi
0: comincia
1: temperatura ideale.
0: Là.
1: Sì, ho visto Ferrara 31, Roberto da Lucca 30 gradi, è iniziato un po' lo scatto al cruscotto per quanto ci riguarda. Tra l'altro, Robby, Roberto De Luca, metti benzina perché stai lì per finirla. E poi
0: io ho imparato.
1: Io pure.
0: A proposito della benzina, che non puoi tenerla quasi finita,
1: no,
0: anche la finita la riserva, perché poi risucchia tutte le cose, no? Che devi andare a poi a ripulire tutti gli iniettori, eccetera.
1: Le zozzerie.
0: Quindi, insomma, mi raccomando, state attenti. Lo so che costa tanto.
1: Sì, esatto. Però no, visto che stai in autostrada, gli mancano pochi chilometri di autonomia, mi sono preoccupato. Tra l'altro, caldo, freddo.
0: Di autonomia.
1: Appunto, vedi, caldo, freddo, inutile preoccuparsi, perché tanto segnatevi sta data.
0: Ci si leva tutti i pensieri.
1: 13 novembre 2026, compleanno di mia sorella, tra l'altro.
0: Fa il tempo a festeggiare.
1: Esatto, e sarà la fine del mondo.
0: Questo è quanto lo dice questo studio del fisico austriaco Heinz von Förster, pubblicato nel 1960, quindi è passato un po' di tempo da allora.
1: Esatto.
0: È tornato a essere discusso online perché forse perché le cose vanno così bene nel mondo e uno gli è venuto in mente, ma parliamo un attimo della fine del mondo. Però tra l'altro il venerdì 13 nell'immaginario collettivo è associato a eventi negativi, alla sfortuna, forse troppo in questo caso, però insomma mi sembra un po' esagerato. Però effettivamente, sai, quando si comincia a parlare del rapporto tra la crescita del numero di esseri umani e la disponibilità di risorse sul pianeta Terra, capisci bene che ti metti un po' le mani nei capelli.
1: Esatto. Non è come fu per i Maya, che è proprio la fine del mondo totale, ma questa sorta di previsione è un po' più per ricordare, darci di gestire in modo più responsabile le nostre risorse naturali e vivere in maniera più sostenibile.
0: Non pagheremo l'anticipo IRPEF a novembre.
1: Bravissima. E allora, va bene,
0: cosa buona.

0: Un progetto del 2010, Gaben e Mia Cooper su Radio Monte Carlo con Lost and Found.
1: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 6 di birra Tuborg da 66 centilitri a 4,98 euro. Scopri di più su conad.it.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su coreve.it.
1: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
2: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
3: Siamo in radio, non si vede nulla.
2: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
4: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
5: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
5: Ops.
2: Ops.
5: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
5: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Roche, in farmacia e parafarmacia.
8: Mongir Monoprotein, con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
10: Scopri la bellezza del Trasimeno. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
11: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
12: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
11: Verificare condizioni in negozio.
13: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
14: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
15: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
16: Scelgo sempre la formazione più adatta.
17: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.

0: Allora, senti che programmino che vi faccio io qua, sì, sentite, sentiamo. Claudione vostro. Allora, vi fate 11 luglio zucchero, che abbiamo appena ascoltato con Mente Rosmarino, a Perugia per Umbria Jazz. Il 12 ve lo tenete per andare ad abbracciare, baciare fortemente i miei colleghi che sono in diretta da Perugia.
1: Eccoci.
0: Esatto. E poi il 13 venite a Modena e venite a baciare e abbracciare me, perché sennò mi sento tanto solo.
1: Tu offri anche l'aperitivo, tra l'altro, mi hai detto, vero? Molto bene.
0: Esatto,
1: bene.

0: aperitivi. Comunque, questo per dire che zucchero. Sarà l'11 luglio a Umbria Jazz, di cui Radio Monte Carlo è radio ufficiale ormai da anni, e dove saremo in diretta per tutta la durata di Umbria Jazz.
1: L'hai detto in un modo che ha fatto partire l'ormone alle donne, eh? Te lo dico. E quindi fai attenzione, perché okay, siamo fascia protetta qua. Oh, molto bene. Amici, dobbiamo tirare fuori tutta la nostra capacità di empatizzare verso una categoria che sta passando un momento difficile, lo dice anche Michelle Obama, perché lei ha fatto questo intervento a Melbourne di cui si è parlato, e lei ha riflettuto?
0: Sì. Sì.
1: Sul rapporto.
0: Si può dire.
1: Si può dire. Non ha riflesso, ha riflettuto.
0: No, non è uno specchio, fino ad oggi, insomma, specchio riflesso.
1: Intanto mi viene qualche dubbio.
0: Ma fateli venire, sto qua apposta io.
1: Riflette sul rapporto tra ricchezza e felicità, raccontando di aver conosciuto molti miliardari che, nonostante il grande patrimonio, non le sono sembrati davvero soddisfatti della propria vita, cuccioli.
0: No, perché loro stanno lì a pensare: c'ho un miliardo, ne voglio due, ce n'ho due, ne voglio tre, non se li godono i soldi, no, niente. E quindi lei ha empatizzato con queste persone.
1: Guarda,
0: dicendo... No, sono tristi.
1: Noi facciamo ironia, però posso dire, io veramente non li invidio. Cioè, se ho quello che mi basta per vivere, per pagare le bollette,
0: figurati,
1: l'affitto, per qualche due o tre sfizi, poi per il resto, insomma, io sono abbastanza serena da questo punto di vista.
0: Anch'io,
1: quindi,
0: però...
1: E ci credo che comunque tanti miliardari con questa fame di accumulare soldi, sicuramente non stanno bene con la testa, dai. Cioè,
0: sì, però
1: bene,
0: venirci a dire non sono tristi, né felici, né... miliardari e tristi, dai, su. Michelle.
1: Beh, com'è che diceva il detto? Meglio piangere su una Ferrari che ridere su una bianchina.
0: Una cosa del genere. C'è Aaron.
1: Ma ridere su una
0: Monte
1: Ferrari?
0: Carlo.
1: Se può.
0: Se possibile.

0: Chiusura in chiave reggae per la prima ora di Happy Together. Bob Marley, Could You Be Loved?
1: Su Radio Monte Carlo, naturalmente, ci sono prima le novità dal cinema e poi le news con il TGCOM 24.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
4: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
7: Lo lascerai, prima o poi.
4: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
8: Chiudi gli occhi, che note sono?
9: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
10: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
11: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
10: Un thriller emozionante.
12: Scordatelo, ho chiuso.
10: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
13: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
14: Io sono solo un accordatore.
10: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
15: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
16: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
2: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
17: Buon pomeriggio da Ester Oletto. Dario Caro Tenuto e Alessandro Mantovani all'arrivo a Fiumicino hanno mostrato la fascetta rossa numerata che gli è stata messa al polso dai soldati israeliani. Il deputato pentastellato e il giornalista erano a bordo di una delle imbarcazioni della flottiglia fermate in acque internazionali. Accusano persone picchiate e torturate, rilasciati anche gli altri 430 attivisti. Gli Stati Uniti schierano nei Caraibi la portaerei a propulsione nucleare Nimitz e il gruppo d'attacco, mentre si intensifica la pressione di Donald Trump contro Cuba. Mosca assicura massimo sostegno all'isola e condanna ogni minaccia. Nuova riunione alla prefettura di Napoli dopo il terremoto di stamane. Campi Flegrei di magnitudo 4.4 con epicentro nel Golfo di Bacoli. Danneggiato un arco lungo il Belvedere. In arrivo il capo dipartimento della protezione civile Fabio Ciciliano. Nuova visita di Giorgia Meloni a Niscemi per fare il punto della situazione dopo la frana dello scorso 25 gennaio che ha cancellato un pezzo di paese. La Premier annuncia progetti operativi per i 150 milioni stanziati a febbraio e che saranno licenziati domani dal Consiglio dei Ministri. A Milano arrestato il 39enne che ieri sera ha investito con l'auto due sorelle di 70 e 75 anni che stavano attraversando la strada sulle strisce pedonali. La più anziana è morta, l'altra è grave. Il conducente è subito scappato, poi si è consegnato alle forze dell'ordine e il risultato positivo ad alcol e sostanze stupefacenti. Gli shock globali frenano la crescita, migliorano i conti, ma restano ritardi e divari. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, l'inflazione riprende quota mentre pesa la crisi energetica legata alle guerre in Medio Oriente. Gli italiani a rischio di povertà sono il 18,6%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
18: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
19: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
1: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
6: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury.
6: E teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
6: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Quante cose al mondo vuoi fare?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
16: Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Fast Car con Tracy Chapman. Siete su Radio Monte Carlo. Buon pomeriggio da Claudio Di Leo da Roma, Isabella Eleodori da Milano. E grazie di aver scelto Happy Together. Miei cari, prima si parlava di miliardari, non è un discorso che abbiamo introdotto noi, ma Michelle Obama, che parlando a Melbourne ha detto che loro hanno tra tanti pensieri, non sono felici perché sono lì tutti presi da accumulare soldi, ricchezze e non pensano ad altro, quindi non si godono nemmeno la vita, poveri.
1: Solo problemi per i miliardari. E tra l'altro alla 342 41 41 762 il nostro amico Claudio da Torino dice: guarda, fa manco a farlo apposta, stavo parlando della stessa cosa con un mio amico 20 minuti fa
0: e noi abbiamo origliato, ovviamente.
1: Sì, esatto. E non siamo arrivati a capo di cosa farci con tutti sti soldi dovessi vincere,
0: ma
1: ad esempio
0: lì, ma che volete da me?
1: Dice: solo problemi, avere troppi soldi è solo problematico, problema che io mi terrei molto volentieri, però vabbè, problemi
0: per sperimentare più che altro, per capire veramente come vanno le cose. E intanto, a proposito di zero soldi, che la cosa che riguarda noi, è esplosa questa nuova mania nel mondo del collezionismo e della numismatica. Tutti a caccia della banconota 0 euro. Ma perché c'è davvero?
1: Io non l'ho mai vista.
0: Infatti non si vede. Sono quelle che non abbiamo, esattamente.
1: Zero.
0: E non è, attenzione però, non è un falso, non è una sorta di carta da gioco, però è l'oggetto del desiderio di migliaia di appassionati in tutta Europa. Che cos'è esattamente?
1: È questa idea che è nata nel 2015 grazie a un imprenditore francese che è appassionato, guarda caso, di numismatica. Era una 0 euro souvenir. Vengono stampate da un'azienda autorizzata dalla Banca Centrale Europea alla produzione di carta moneta ufficiale. Lo scopo è puramente celebrativo e turistico, però poi adesso sono diventate qualcosa da collezionare.
0: Certo. Immagino. Quindi tu vai con la banconota da zero e compri un po' d'aria da respirare. Immagino.
1: Sì,
0: l'unica cosa che
1: ti
0: puoi permettere.
1: Voglio vedere quanto costano, se le vendono tipo su
0: Ho dato un suggerimento:
1: portale.
0: Pagare l'aria.
1: Voglio vedere.
0: Zitto, per carità. Per
1: Dici,
0: carità, mamma
1: pure
0: mia.
1: Quella.
0: Siamo messi malissimo. Taylor Swift, Opalite.

0: Samuele Bersani con una canzone che ha un titolo per la quale insomma l'interpretazione dipende da che tono diamo al titolo. Che vita, come dire, mamma mia, no, anche no. Oppure, che vita,
1: che bello.
0: Ci lascia questo tipo di interpretazione aperta della sua canzone, il buon Samuele Bersani. Appena riascoltato qui su Radio Monte Carlo, Happy Together, Isabella Leodori e Claudio Di Leo.
1: E esistono davvero le banconote da zero euro, però attenzione, non li trovate né in banca né negli uffici postali. Vengono principalmente vendute nei bookshop dei musei, nei siti archeologici, insomma sono souvenir praticamente.
0: Sì, ho
1: che
0: controllato.
1: Che potrebbero acquisire valore magari nel tempo,
0: non lo so, al
1: chissà.
0: Momento il valore è piuttosto minimo perché ho controllato su un po' di portali di vendite online. E
1: subito volevi fare l'affare, tu?
0: Invece niente, io non li faccio mai, anzi. Le banconote da 0 euro costano, quelle italiane, tra i 3 e i 6 euro, quindi. Chiaramente non ci è andato a pagare niente perché sennò
1: tengo 5 euro, ci faccio colazione la mattina.
0: Esatto.
1: Credo, non lo so.
0: Ma sì, cappuccino e cornetto è andata.
1: Sì, a Milano, poi a Roma costa meno, immagino.
0: Sì, meno.
1: Non entriamo in questo.
0: No.
1: Se no non finiamo più
0: in questo labirinto, se no non ne usciamo veramente più. Anzi, ci viene in soccorso la bellissima, bravissima, meravigliosa, io la adoro, Alanis Morissette, questa è Ironic.

0: Che album meraviglioso quello del 1996, Jagged Little Pill di Alanis Morissette su Radio Monte Carlo, ascoltata con Ironic. Happy
1: Together. Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
6: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
7: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
8: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
7: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
9: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
10: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy! In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Via, via. Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
13: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
14: Devi rifare il salotto? O devi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi andare su Devi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
13: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
15: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
16: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su Devi.it.
17: Dai, racconta.
18: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
17: Un altro malessere?
18: No, è tornata la candida.
17: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
19: Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
20: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
21: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
20: Verificare condizioni in negozio.
22: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati. Inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
23: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 REV Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
22: E passiamo alla pagina sportiva.
0: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Ete Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
1: Ultima chiamata.
0: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.

0: 1987, George Harrison, Got My Mind Set On You, le 15:31. Questa è Radio Monte Carlo, ancora mezz'ora di Happy Together, Isabella, Eleodori e Claudio Di Leo, fino alle 16. Adesso è il momento del sondaggione.
1: Allora, amici,
0: vuoi la sigla? Come per il
1: meteo?
0: Ti
1: prego, ti prego.
0: Il sondaggione.
1: Ecco. Vabbè. Allora, dicevamo...
0: Sono l'uomo delle sigle.
1: È vero. Si parla moltissimo del nuovo film dedicato alla saga di James Bond. Sì. Tra l'altro viene segnalato anche sul nostro sito, radiomontecarlo.net. Andate, partecipate, miei cari, perché sapete che è lavorazione. Ecco, si deve ancora fare il casting, perché in realtà non è ancora stato scelto lo 007. No?
0: Il James Bond, il nuovo James Bond.
1: Sì,
0: chi
1: appunto,
0: sarà?
1: L'erede di Daniel Craig. Chi sarà mai? Sono stati fatti un po' di nome, vai tu, vai.
0: Vado io.
1: Sì.
0: C'ho il fisico, vado.
1: No, pensavo con i nomi. No,
0: no,
1: vedi che manco mi ha sfiorato l'anticamera del cervello sta cosa.
0: Ma chissà perché poi, è strano.
1: So. Va bene, va bene.
0: Allora, i nomi, io faccio un po' di nomi e ho avuto un approccio lombrosiano all'attore. Visto un po' com'è fatto, dico questo sì, questo no. Ad esempio, Aaron Taylor Johnson,
1: sì,
0: che a te piace tanto.
1: Ce lo vedo più che altro, non è che mi faccia impazzire adesso, non esageriamo.
0: Un po' da bambacione, però. No? No, così.
1: Può essere, vedi che insomma c'è da discutere. Jacob Elordi, che ormai
0: troppo
1: lo mettono
0: giovane
1: dappertutto come il prezzemolo,
0: no,
1: quello che ha fatto
0: giovane.
1: Cime Tempestose, Frankenstein, Saltburn, eccetera. E è un belloccio, va detto.
0: Però troppo giovane.
1: Sì, lo vedo un po' troppo dinoccolato per fare.
0: Colin Turner.
1: Anche potrebbe essere interessante.
0: È la rivincita di noi bruttini, potrebbe essere.
1: Sì, sì, perché non è il bello proprio per con i canoni proprio della bellezza,
0: no,
1: quelli
0: esatto,
1: classici.
0: Mentre un grosso sì è secondo me James Norton.
1: Ho capito. E io invece ci metto un Henry Cavill, così tanto per, come la vedi?
0: Lo so io perché.
1: Ci piace assai.
0: Lo so
1: musica
0: io
1: su Radio Monte Carlo. Jungle Carry On. No.

0: Him for the Weekend con i Coldplay. Questa è Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
0: Grande ritorno all'oasi Dinamo nell'Appennino toscano di una coppia di averle piccole, dopo una migrazione di circa 12.000 chilometri. Il loro viaggio parte dall'Africa e attraversa il deserto del Sahara, una delle barriere naturali più difficili del pianeta, dove devono affrontare caldo estremo e scarsità di acqua.
2: Quindi superano il Mediterraneo, un altro tratto pericoloso senza punti di sosta, fino a raggiungere l'Europa e infine l'Italia. Nonostante le difficoltà, riescono a tornare nello stesso posatoio dell'anno precedente. La specie è minacciata dall'agricoltura intensiva e dalla perdita di habitat, quindi la tutela della biodiversità è fondamentale.
1: Radio Monte Carlo, Planet.
3: Dalle 16, non perdere Se la vi. Tra poco su Radio Monte Carlo.
4: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
5: Se devi arredare la tua casa o devi rifare il bagno, vai su Deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
6: E se devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
7: Come devi fare? Devi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
8: Devi approfittare, devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
5: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su Deghi.it.
9: E se fosse solo colpa mia?
10: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
9: Cosa è cambiato?
10: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
11: È permesso?
12: Ah, proprio lei!
11: Dica, però usciamo, fa caldo in casa.
12: Infatti. Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore.
11: E risparmia sulla bolletta.
12: Posso metterlo io?
11: È meglio applicato da un professionista.
12: Come lei?
11: Io non so mettere neanche lo smalto sulle unghie.
13: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
14: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
15: Ciccio, ma lo sai che a 4 italiani su 10 sopra i 30 anni manca almeno un dente?
16: Veramente? Chissà tra quelli che ci stanno ascoltando. Ragazzi, io faccio controlli regolari da Dental Pro.
17: Se anche a te manca un dente, non rimandare. Prenditi cura del tuo sorriso con un check-up. Dental Pro. Scegli di stare bene. Fonte indagine Keystone.
18: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
19: Wow.
18: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
20: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore...
21: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
22: Deliveroo!
21: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
23: Umbria Jazz.
24: Umbria Jazz. A Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica, in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin-Salvant, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
23: Umbria Jazz.
24: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
0: Da Carrefour brinda alla fortuna con Stappa e Vinci. In palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice, giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorso a premi valido fino al 9

0: buddista italiana farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.

0: Dopo un inizio, fine anni 60, più psichedelico, il successo per Steve Miller Band arrivò con questo suono più facile, più rock. The Joker, appena riascoltata qui su Radio Monte Carlo, quasi in chiusura di Happy Together.
1: Allora, Isa, quest'anno Skillcation, attenzione, siccome tu vai pazzo per i termini anglofoni, allora io spingo in quella direzione. Vacanze d'estate, questa nuova tendenza, Skillcation, cioè che chi sarà mai?
0: Spiegaci,
1: praticamente quando vai in vacanza, cioè prendi le vacanze e le usi per fare qualcosa per la tua crescita, che può essere lavorativa, personale, eccetera, cioè studi, fai vacanze culturali

0: fai cose, insomma, impari qualcosa di nuovo, tipo un corso di fotografia, che ne so. Però devi dire skillcation, se no non vale.
1: Esatto, perché chiamarle vacanze culturali pare o esperienziali brutto. Pare una cosa brutta. Sei un po' fuori dal mondo se non usi. Poi magari non sai parlare inglese, però dici skillcation.
0: Puoi usare comunque fare skillcation imparando l'inglese, ovviamente. Io partendo da questo termine.
1: Impazzisco per queste cose.
0: La musica su Radio Monte Carlo, italiano, eh? Noemi con la sua Bianca. Bene così?
1: Benissimo.

0: Che meraviglia di versione questa di Israel. Quanto ho a disposizione per disannunciare questo cantante?
1: Solo il nome.
0: Kamaka Wiwoletti.
1: Ma sei stata bravissima.
0: Israel, ovviamente. Il nome di questo meraviglioso cantante hawaiano. Molto bene, chiudiamo in bellezza il nostro Happy Together di oggi.
1: Grazie a Isabelle Leodori, grazie a Giulio Corbelli, regia, Serena Mazzone, redazione, Teresa Fogli, al centralino Chicca Lotta qui a Roma, da parte mia, di Claudio Di Leo e di Isabelle Leodori. L'appuntamento rinnovato a domani. Adesso le breaking news del TGCom 24, poi Chiara Lorenzutti per le prossime due ore sarà con sé la V. A domani.
0: Ciao, ciao. Grazie, a domani.
2: Ascolta le repliche di Happy Together su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Previsioni del tempo. Al nord cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui limiti. Al centro, come sopra, a sud, bello.
4: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rottamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
3: Temperature in aumento.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
6: Buon pomeriggio da Esther Oletto. L'Italia ha chiesto all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano della sicurezza Ben Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Lo ha annunciato il capo della Farnesina Tajani. Il video del politico che umilia i fermati è acquisito agli atti dai PM della Procura di Roma. Le forze speciali ucraine hanno colpito un sito di servizi russi nella regione di Kherson. Nel rivendicare l'attacco, il presidente Zelensky parla di centinaia tra morti e feriti, poi sottolinea: devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra. Frenata nelle trattative Stati Uniti-Iran, la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio quasi a norma per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero, irrigidendo così la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane. Il capo dell'esercito del Pakistan, principale mediatore, è a Teheran per avvicinare le parti. Potrebbe arrivare la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera inviata nei giorni scorsi da Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Al ribasso le previsioni di crescita nell'Eurozona. L'8 agosto deve diventare la giornata europea dedicata alle vittime del lavoro, nella data in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione con cui sollecita la Commissione a presentare una proposta legislativa per istituire ufficialmente la ricorrenza. In Italia oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli, ma sono costrette a rinunciarvi. E quanto emerge dall'ultimo rapporto Istat, precarietà lavorativa, caro vita e mancanza di servizi adeguati per molte famiglie rendono la genitorialità un lusso insostenibile. Queste le breaking news di TGCom 24.
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

0: una cittadina isolata.
1: Ma che cosa? Internet è scomparso!
0: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
2: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Pronto?
4: No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
5: Scopri la bellezza del Tuderte. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
6: Danat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.

17 minuti, giovedì 21 maggio, Radio Monte Carlo, buon pomeriggio, questo è il nostro appuntamento con Se la vi, con me Chiara Lorenzutti fino alle 18, un bacio a Isa, un bacio a Claudio che tornano domani con Happy Together e buon pomeriggio a tutti voi. Ho visto Eleodori già un po' in modalità, pedicure estiva, che meraviglia, cioè pronti, abbiamo 30 gradi a Milano, giustamente lei è pronta, è una donna pazzesca, quindi bellissima e super sul pezzo, brava, brava, brava. Buon pomeriggio anche a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, a Teresa Foglia al centralino, e c'è la grande musica di Radio Monte Carlo, ma soprattutto anche un sacco di belle notizie, un po' di storie, un po' di aggiornamenti, insomma, che condivideremo strada facendo nelle prossime due ore, se lo vorrete anche al 342-414-1762. Harry Styles, la nuova canzone, si intitola American Girls.

Mancino tra di noi qui su Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est la vie. Andiamo a scoprire questa bellissima manifestazione che per la verità è già cominciata, ma adesso ci sarà un'inaugurazione ufficiale di una bellissima rassegna che mira a portare l'arte contemporanea nei borghi, ma nei borghi più piccoli d'Italia, quindi nuove opere, progetti in tutte le regioni per creare un dialogo con le piccole, in questo caso comunità locali, quindi 20 regioni, 20 luoghi, 20 paesini remoti di 20 regioni italiane, 20 artisti, 20 curatele, insomma tanti progetti legati appunto alla territorialità che fanno incontrare i territori tipicamente lontani un po' dal sistema arte, perché dici ma che cosa accade di artistico in alcune zone d'Italia? Forse ben poco, cioè che possa avere un respiro e un rilievo un po' più nazionale. E l'arte stessa, quindi nel weekend del 20-21 giugno torna questa bella rassegna che si chiama Una boccata d'arte, si parla di opere e iniziative che saranno poi visibili in questi 20 piccolissimi comuni fino al 4 di ottobre. E la cosa bella di quest'anno, una rassegna giunta ormai alla 7ª edizione, è che gli artisti hanno avuto più tempo per conoscere i territori e le comunità. Che hanno fatto? Ci sono andati un po' in anticipo, hanno vissuto, hanno parlato con le persone, hanno conosciuto la realtà, le particolarità dei singoli luoghi. Faccio un esempio di quello che può accadere. Per esempio, un artista greco, siamo in Emilia Romagna, in provincia di Forlì Cesena a Tredozio, ha ricevuto in dono una tovaglia tradizionale da una signora che era un po' preoccupata perché c'erano un po' le macchie di vino che rovinavano questa tovaglia, e l'ha completamente trasformata in un'opera d'arte bagnandola nel rame, quindi ha cercato di far emergere poi la forza nascosta di quell'oggetto, di quella bella quotidianità. Ecco, quindi un dialogo, se vogliamo, anche di generazioni diverse che si confrontano sul tema dell'arte, della quotidianità dei luoghi, una cosa bellissima, quindi a partire dal 20-21 giugno fino al 4 di ottobre. Subito Cranberries.

0: Inizio anni 90 per i Cranberries con la loro Linger qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
2: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
3: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
4: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
3: Ma non ho nemmeno l'acqua.
4: Non serve.
3: Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
4: Che forte Cystiset Forte.
3: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
5: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Convenienza? Ma vai da Conad.
8: Via, via.
7: Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, vaschetta di gelato Cardor Classico gusti assortiti da 500 grammi a 2,59 euro. Scopri di più su conad.it.
9: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
10: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
11: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
12: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
13: Prendiamo due prodotti Luxury
12: e teniamo lo scontrino.
13: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
12: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
14: Ciao Gio, ho fatto le magliette da regalare ai partecipanti del corso che terrai. Le ho stampate alla Giovanni Mucciaccia.
15: Bravo Carlo, sono venute bene?
14: In realtà no, direi proprio di no.
15: Ma va bene Carlo, tanto siamo in radio, non le vede nessuno le magliette. Fossimo stati in TV le avresti dovute far stampare da
14: Flyer Alarm.
15: Bravo Carlo, hai imparato, così andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online per il tuo business, facile, veloce, conveniente.
16: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
17: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
18: Quante cose al mondo vuoi fare, costruire, inventare.
19: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
20: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
21: Uno sono io!
22: Uno sono anch'io!
20: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
23: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin.
8: Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
21: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
8: E il signor Alessandro Volta?
22: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
24: Dal 18 al 31 maggio, latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
25: Mille cose da fare e non hai ancora prenotato le vacanze. Ma con l'abbonamento Etip Contact di Salmoiraghi e Viganò ricevi le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Zero pensieri e più tempo per te.
26: Ultima chiamata.
25: Vieni in negozio. Termini e condizioni sul sito.
27: Tamara Donà
28: e da Giancarlo Cattaneo
27: vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
28: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
29: In collaborazione con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Ci sono i Tok Tok con Life's What You Make It. Questa è Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con C'est la Vie. A proposito di appuntamenti belli, segnatevi sul calendario il 30 al 31 maggio in tutta Italia. Torna cantine aperte. Ah, oh, che bello, 2026. Quindi le cantine italiane aprono queste nuove forme di accoglienza. 34esima edizione di questo appuntamento promosso dal Movimento Turismo del Vino, e torna con un sacco di novità, di programmi molto molto intensi, che ne so, trekking tra vigneti, benessere, cultura locale, percorsi immersivi. Sappiamo che l'enoturismo insomma sta vivendo un buon periodo, nonostante magari una crisi nei consumi o una scelta diciamo più oculata nella scelta del consumo del vino, ma l'enoturismo appunto guida non solamente noi appassionati del vino verso i territori che poi raccontano tante storie e ovviamente promuovono i loro prodotti, ma è una forma di viaggio vera e propria che mette un po' al centro di questa esperienza il tempo. Quindi magari insomma si può andare anche se qualcuno non è proprio appassionatissimo, è bello, c'è la relazione con i luoghi, una ricerca sempre più marcata di esperienze autentiche. Quindi si sceglie una cantina, si sceglie una località non solamente per degustare magari quel tipo di vino, ma per vivere un po' uno spazio, conoscere, comprenderne il paesaggio, incontrare le persone che lo abitano e soprattutto farsi raccontare un sacco di storie. Lo dico sempre che dietro il mondo del vino ci sono le storie più belle, che sono le storie di persone, di famiglie, di generazioni diverse, insomma, che si sono poi incrociate magari tra loro o con la storia, insomma, quella vera e propria che conosciamo tutti. Quindi le vigne diventano luoghi da vivere, luoghi da vedere. Informatevi, in tutta Italia ci sono un sacco di proposte molto interessanti. Piace molto, non so se c'è, ecco, yoga tra le vigne, sì, Pilates forse un po' meno, quindi insomma bisogna attrezzarsi, ragazzi, e mi raccomando, perché me l'aspetto.

Never Dies, questa Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con C'est la Vie. Un progetto molto bello, quello che sta per partire in Emilia Romagna, dove si prevede un'apertura delle scuole prima dell'inizio delle lezioni, ed è un progetto che vede scuole aperte appunto dal 31 agosto al 14 settembre in 14 comuni della regione, scuole primarie che ospiteranno in questo lasso di tempo dei laboratori, delle attività dedicate ai più piccoli, ai bimbi appunto tra i 6 e gli 11 anni, ed è una sperimentazione importante che potrebbe poi cambiare il rapporto tra la scuola, l'estate, e sappiamo quanto sia difficile anche la conciliazione familiare, ecco, per tutte queste cose, perché giustamente i ragazzi appunto non vanno a scuola ma i genitori lavorano, quindi può essere veramente un tema abbastanza difficile da gestire. In questo caso, per 2 settimane prima dell'avvio ufficiale delle lezioni, ci sono alcune scuole che resteranno aperte con delle attività sportive, culturali, musicali, dedicate ai bambini più piccoli, quindi insomma un aiuto importante per quanto riguarda i genitori, un esperimento che secondo me potrebbe fare un po' riflettere su questo calendario scolastico e sulle difficoltà insomma che può creare comprensibilmente nella gestione familiare. Subito Raff con il battito animale qui su Radio Monte Carlo.

0: Ale qui su Radio Monte Carlo nel nostro pomeriggio con Sylvie Vie, Radio Monte Carlo che è la radio ufficiale del Blue Note di Milano e qui conta la velocità, ormai lo sapete benissimo. Al primo tra voi che invia ora una nota vocale, un messaggio vocale, non scritto, vocale al 342 41 41762 dicendo nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, andranno i biglietti per il concerto di China Moses in programma mercoledì 27 maggio ovviamente al Blue Note di Milano. Vi aspettiamo 342 41 41 762.
1: Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la carta igienica Foxy Mega da 12 maxi rotoli è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
3: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
4: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
5: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
6: E i consumi?
5: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
5: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
5: Basta andare su Biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Biper.it.
10: Basta un penny e ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
11: Fino al 31 maggio, acqua naturale Sant'Anna, confezione da 6 bottiglie per 2 litri, a 2,70 euro. Scopri le offerte su penny.it.
10: Basta un penny.
12: Scelgo sempre la formazione più adatta.
13: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
14: Voglio una vacanza dove fare sport. Ma anche niente. Dove posso assaggiare l'Italia senza mai alzarmi da tavola. Dove giocare con i miei bimbi, ma stare anche in coppia. Dove godermi un aperitivo sul mare, ma anche due o tre. Dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
15: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
16: Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos e su bluserena.it. Priorità di oggi. Chiudere il burger. Smarcare i tacos. Rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare. La pausa.

0: Visa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
1: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
2: Convenienza? Ma vai da Conad. Via, via. Da Conad Superstore trovi la convenienza grande. Fino al 30 maggio, confezione da 8 di tonno mare blu all'olio di oliva da 60 grammi a 5,39€. Scopri di più su Conad.it.
3: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
4: E quella lassù?
3: È la costellazione del benzinaio.
5: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.

0: Gli anni 70 con questa canzone Nobody Does It Better, e questa è Radio Monte Carlo. 16:52 nel nostro pomeriggio con C'est la Vie, anche il tempo di parlare di musica live, di concerti bellissimi, visto che Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del Blue Note di Milano. Siete stati in tanti come sempre a inviare le vostre note vocali al 342-4141-762, bastava dire nome, città e io ascolto Radio Monte Carlo, per aggiudicarsi i biglietti per il concerto di China Moses in programma mercoledì 27 maggio, naturalmente al Blue Note. Sentiamo chi è stato il più veloce.
1: Massimo da Monza, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Massimo da Monza, un abbraccio a te, sei stato velocissimo, bello, deciso, mi piace questo piglio che insomma avevi un po' di consapevolezza di giocartela bene, e così è stato. Ti godrai un concerto molto bello, China Moses, artista straordinaria che è un po' la magia, se vogliamo, nel DNA, soprattutto quello della mamma, la celeberrima di Bridgewater, insomma, diciamo poco, ecco, quindi grande talento e grande respiro internazionale, e soprattutto anche grande sensualità sul palco, quindi sarà veramente uno spettacolo indimenticabile che ti godrai. Subito Olivia Dean con la sua So

0: Si intitola Seed Lights, la canzone dei Simple Minds, qui su Radio Monte Carlo in Se la vi. Tra poco Breaking News, TGcom 24 e poi a seguire Autotraffic.
1: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 17.
3: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Virginia Giacomin. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X è Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Stati Uniti in pressing su Cuba, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. La nave a propulsione nucleare è l'ultimo tassello di un'escalation sempre crescente, ma finora negata da Donald Trump, che dice di voler liberare l'isola dal comunismo. Ieri formalizzate le accuse a Raul Castro. L'Italia chiede che l'Europa adotti sanzioni per il ministro israeliano Ben-Gvir, che ha umiliato gli attivisti fermati della flottiglia. Il filmato sarà acquisito dai magistrati romani, che sentiranno anche i 29 attivisti fermati, rilasciati e già rientrati in Italia. Tra loro anche il parlamentare del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto e il giornalista del Fatto Mantovani. La tragedia di Modena, la turista tedesca amputata alle gambe, è pronta a tornare in Germania con la sorella. Al sindaco Mezzetti, al prefetto Triolo, ha detto: «Non sentitevi in colpa per quello che mi è successo, grazie per l'aiuto». La 69enne è stata travolta, come altre 6 persone, dall'auto guidata da Salim El Kudri. L'economia italiana resiste agli shock e cresce più della Germania, ma fatica a fare un cambio di passo come quello compiuto dalla Spagna. Il caro energia e le pressioni inflazionistiche pesano sulle prospettive di crescita. Lo rileva l'Istat nel rapporto annuale. Dal 2019 i salari hanno perso l'8,6% del potere d'acquisto. Tennis per Sinner, esordio con Tabur al Roland Garros. Il numero uno del mondo evita i rivali più caldi del momento, tutti nella parte bassa con Zverev e Djokovic. Possibili incroci con Darderi agli ottavi e Cobolli ai quarti, mentre la Paolini pesca subito Jastremeska in un cammino complicato. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Protetto quando fai sport? Ma vai da Conad! Fino al 25 giugno, con una spesa minima di 30 euro con carta insieme, puoi attivare Polizza nel carrello, l'assicurazione che ti protegge in caso di infortuni durante la pratica sportiva. Scopri il regolamento su assicurazioni.conad.it.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
8: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
9: Una cittadina isolata.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
12: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione su strade e autostrade sulla 1 Firenze-Roma si resta in coda per un incidente tra Valdarno e Arezzo in direzione Roma. In direzione Firenze code tra Orvieto e Fabro. Sulla A13 Bologna-Padova code per traffico intenso tra Bologna Interporto e il bivio per la A14 Adriatica in direzione Bologna. Sulla A10 dei Fiori code per un evento sportivo tra Varazze e Albisola in direzione della Francia. Sul tratto urbano della A4 incolonnamenti tra il bivio per la tangenziale Ovest e Molino Dorino in direzione Milano. Sulla A16 Napoli-Canosa si procede a rilento per lavori in corso tra Avellino Ovest e Baiano verso Napoli. Infine sulla statale 202 Triestina si è verificato un incidente a via Caboto in direzione Molo 7. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Craig David con la sua Seven Days qui su Radio Monte Carlo alle 17:08 minuti, pomeriggio con Sila V insieme a me, Chiara Lorenzu, voi, lo so che ci siete, quindi grazie per l'affetto che manifestate tutti i giorni al 342-41-41-762, ma anche silenziosamente perché tanto lo sentiamo lo stesso. Allora, si è parlato di tennis nell'ultima edizione delle Breaking News del TG Com 24, insomma si parlava degli abbinamenti e soprattutto delle partite per quanto riguarda il nostro Jannik Sinner, scenderà in campo lunedì 25 maggio contro Tabur, appunto, quindi vedremo insomma come andrà. Noi tifiamo e speriamo che lui si riposi il più possibile, poi ovviamente parleremo anche del resto del calendario. Per il momento questo conosciamo, ecco, sappiamo che la nostra Jasmine Paolini comincia con un'avversaria un po' complicata, ma noi tifiamo forte, questo insomma è il nostro compito da tifosi italiani quale siamo. Ci sono delle novità, insomma si parla di montepremi sempre più alti per il fortunato vincitore e vincitrice, ma c'è anche un ok per quanto riguarda l'utilizzo in partita dei dispositivi sempre nel contesto del torneo del Roland Garros, appunto, per la raccolta dei dati biometrici, quindi indosseranno questo WHOOP, così i giocatori potranno raccogliere delle informazioni utili su quelle che sono le loro prestazioni fisiche in gara, quindi dei battiti cardiaci, il consumo di calorie e soprattutto utili per il recupero durante l'intera durata della competizione. Poi ci saranno anche gli spettatori che potranno verificare in tempo reale il livello di occupazione dei campi esterni, quindi lo faranno tramite schermi nei corridoi dello stadio e anche attraverso l'applicazione ufficiale del Roland Garros, che appunto fornirà notizie sulla presenza del pubblico sugli altri campi, quindi insomma il tutto al fine di evitare i sovraffollamenti, ci sembra molto importante. E poi si potrà anche lasciare un messaggio al proprio giocatore preferito con questa Call Your Favorite Player, con questa cabina telefonica situata al Gate 4, quindi insomma io non mi lascerei sfuggire questa fantastica opportunità. Subito Fulminacci con Stupida Sfortuna.

Si intitola Guilty, la canzone dei Blue, qui su Radio Monte Carlo alle 17:16, che si celebra oggi con questo caldo un po' in tutto il mondo, la giornata mondiale del tè. No, lo so, facile ironia la mia, nel senso che lo associo sempre a una bevanda caldissima che si beve magari quando fuori fa molto molto freddo. In realtà no, è un mio limite personale. Si racconta quest'oggi di un patrimonio di cultura, lavoro, di sostenibilità. Una tazza di tè racconta moltissimo e molto più di un liquido dissetante. Per molti paesi è diventato un rito, un'importante risorsa economica anche per le tante comunità che lo producono, prima fra tutti appunto la Cina. Quindi è stata istituita questa giornata internazionale, è un periodo chiave per la raccolta del tè in molti paesi produttori, il che spiega perché proprio oggi.

0: George Michael con la sua Too Funky Queen, se la vi nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.

0: Segui le regole del riciclo perfetto su Coreve.it.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
2: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
3: Ops.
2: Ops.
3: Ops.
2: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
4: Ops.
2: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
5: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
6: Non è un caso se poltrone e sofà fa rima con comodità. Relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone e sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
7: Poltrone e sofà, solo divani di qualità.
6: Verificare condizioni in negozio.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
11: Cerchi il meglio per i tuoi amici animali? Ma vai da Conad! Da Pet Store Conad i nostri specialisti sanno come prendersi cura di loro. Fino al 17 giugno hai 3 buoni sconto da 6 euro, ognuno utilizzabile su una spesa minima di 30 euro. Scopri di più su Conad.it.
12: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
13: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
14: Chi è?
13: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
14: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
13: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
15: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
16: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
17: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
16: E il signor Alessandro Volta?
18: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
16: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 18 al 31 maggio, tonno all'olio di oliva pinna gialla, 12x80 grammi ondina, a 7,99 euro.
19: La spesa intelligente!
20: È una mensa che offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
21: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
22: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
23: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
24: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti,
22: perché se non deghi, non ci credi.
25: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.

Babushka qui su Radio Monte Carlo. Che tenerezza leggere un discorso molto bello che un attore che tutti conosciamo, che oggi per noi è sempre lui, non segue il tempo, rimane sempre giovane. Sto parlando di Henry Winkler, che altro non è se non Fonzie di Happy Days, quindi lo conosciamo molto molto bene. Oggi 80enne ed è tornato nella sua università perché ha tenuto un discorso di laurea, soprattutto ha raccontato la sua storia, quindi una storia magari anche segnata da qualche difficoltà di percorso, perché ha detto: sono dislessico, sono stato rifiutato da tantissime università, 28 domande inviate ai college, e poi quel sogno che ha coltivato sempre comunque, ovvero il fatto di diventare un attore, non l'ha mai abbandonato. E poi un bellissimo messaggio agli studenti dicendo: ricordate che ognuno di voi è veramente potente e il vostro compito è capire quale dono avete da offrire al mondo, e la scuola dovrebbe servire anche a questo. Lui, fortunati ragazzi, gli studenti dell'Emerson College, siamo a Boston negli Stati Uniti, che hanno avuto questo relatore incredibile, quindi un discorso molto molto accorato. Lui si è laureato nella stessa università poi nel 67, e li ha incoraggiati, questi neolaureati, dicendo: ragazzi, affrontate il futuro con tenacia, gratitudine e empatia. Lui è ancora impegnatissimo al giorno d'oggi tra la conduzione di un programma televisivo, si parla di storie, e poi diversi ruoli cinematografici, insomma ne ha fatti un po'. Per noi lui è sempre Fonzie, quindi avrebbe potuto risolvere tutto con "ehi", ecco lì, e sarebbe bastato. Però ha avuto anche delle cose molto sensate da dire a questi ragazzi. Subito YouTube.

Melanie Fiona con la sua Give It To Me Right, qui sta Radio Monte Carlo, pomeriggio con C'est La Vie. Che bello, torna una notte un po' speciale, quella di sabato 23 maggio, quindi manca dopodomani praticamente. Torna la Notte Europea dei Musei, questa manifestazione che si svolge poi in contemporanea in tutta Europa su iniziativa del governo francese, e anche il nostro Ministero della Cultura anche quest'anno partecipa con l'apertura serale dei musei e dei luoghi della cultura statali. Lo fa anche a un costo simbolico, quindi biglietto un euro. Mi piace molto tutto questo, è una sorta di coinvolgimento contemporaneo appunto dei musei, i luoghi della cultura statali, e il fine è quello di incentivare e promuoverne la conoscenza, quindi ci piace. Tantissime realtà in tutta Italia, quindi date poi un'occhiata sul sito del Ministero, un euro appunto. Ci sono eventi, iniziative organizzate in collaborazione con enti, associazioni, teatro, musica, danza, letteratura, cinema e tanto altro per una notte davvero magica, quindi informatevi, potrebbe essere un sabato sera un po' alternativo. Subito Mina, volami nel cuore. Non è...

0: Quanto è bella questa canzone di Mina, 1996, si intitola Volami nel cuore, riascoltata qui nel pomeriggio di Radio Monte Carlo.
1: Take it easy. A partire dalle 18 su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV, canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
2: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
3: Sì? Come?
2: Un camion di rose rosse.
3: Pour moi?
2: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
4: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano. Una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici, un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Wow! Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
7: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Carrefour. Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
2: Con le calzature Grunland, il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su Grunland.it.
3: Scelgo sempre la formazione più adatta.
4: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su Unipol.it.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
6: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Seresto, allaccia la libertà!
8: Questa settimana da Aldi, tante offerte! Come maxi hamburger di bovino da 220 grammi a 2,99 euro e baby anguria coltivate in Italia a 1,29 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il responsabile del personale.
10: Perché il mio stipendio in corone islandesi?
11: Mi hai detto che ami l'Islanda.
10: Ma vivo in Italia.
9: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
12: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito performance elevate del SUV premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul

arrivano gli anni 80 con questa canzone di Joy Sims, Come Into My Life. Questa è Radio Monte Carlo. Parliamo di un'indagine che riguarda noi, anzi voi in questo momento che siete alla guida, cari automobilisti, perché c'è un'indagine ANAS che racconta di abitudini che adottiamo e sono ancora un po' rischiose. L'8,9% di noi italiani telefona con lo smartphone in mano, mentre cresce poi l'adesione anche alle nuove norme del codice della strada, quindi sicuramente questo è un buon dato. Diciamo c'è una quinta edizione di questa ricerca che fotografa un po' quelli che sono i nostri stili di guida, quindi meno della metà degli automobilisti italiani usa correttamente il cellulare al volante, ci si affida a viva voce, Bluetooth o assistenti vocali, quindi è una distrazione un po' diffusa, quindi solamente il 41,9% di noi gestisce correttamente lo smartphone e quindi l'8,9% continua a utilizzare il telefono in mano. Niente ragazzi, non c'è, è una brutta abitudine di quelle un po' dure a morire, cioè c'è tante macchine, ci sono, come dire, la possibilità di passare Bluetooth, cioè c'è di tutto e di più, ma perché ancora col cellulare? E poi c'è una cosa terribile, il fatto che tanti tra noi girino

I video mentre guidano, ma perché? Ecco, questo perché c'è troppa distrazione alla guida, quindi una cosa alla volta. Un sacco di volte capita magari di sorpassare anche delle persone in autostrada o di affiancarsi e vedere, soprattutto quando è buio, poi il bagliore del telefono fa capire che tutta questa concentrazione alla guida assolutamente non c'è. Però, ad esempio, c'è un consenso ampio, questo è molto particolare, e non si traduce automaticamente in una riduzione dei comportamenti scorretti, ma tutti sono pronti a dire sì, va bene che le norme siano più restrittive, ce lo meritiamo, però alla fine poi non ci si comporta così bene. E qui qualcosa non va.

0: of the Sun con la loro Walking on a Dream a chiudere il nostro appuntamento con C'est la vie puntata di questo giovedì 21 maggio. Grazie per esserci stati anche quest'oggi, ci si risente domani come sempre tra le 16 e le 18. Vi lascio in ottima compagnia con Giancarlo Cattaneo, Tamara Donai, loro Take It Easy ad accompagnarvi fino alle 20. Grazie a Gabriele Lobianco in regia, Giulio Bartolomei in redazione, Teresa Foglia al centralino, tra poco Breaking News, TG Com 24 e poi Autotraffic. Baci da Chiara Lorenzutti, a domani!
1: Ascolta le repliche di C'est la vie su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
2: Ufficio, cosa smarrite?
3: Sì, ho perso la mia voglia di lavorare.
2: Prendo un veicolo commerciale Toyota Professional alla gamma SUV da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui pre-siti in pronta consegna.
3: Mi sento già più carico.
2: Info su toyota.it.
4: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Sono arrivati a Istanbul, in Turchia, gli attivisti della Global Sumut Flotilla, lo riporta l'agenzia Anadolu mostrando le immagini del loro arrivo. L'Italia intanto tramite Antonio Tajani chiede all'Unione Europea di sanzionare il ministro israeliano per la sicurezza Ben-Gvir dopo gli abusi sugli attivisti della Freedom Flotilla. Il video del politico israeliano che umilia le persone fermate acquisito dai PM della Procura di Roma. Ucraina, il presidente Zelensky ha rivendicato l'attacco delle forze speciali di Kiev ai danni di un sito dei servizi russi nella regione di Kherson. Lo stesso Zelensky ha parlato di centinaia tra morti e feriti. Il capo dell'esercito del Pakistan, paese mediatore a Teheran, nel tentativo di arrivare alla pace tra Stati Uniti e Iran, si irrigidisce intanto la posizione di Teheran su una delle principali richieste americane dopo che la guida suprema Khamenei ha ordinato che l'uranio per la produzione di armi nucleari non sia inviato all'estero. Economia, la risposta di Bruxelles alla lettera inviata da Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità, potrebbe arrivare la prossima settimana. L'Unione Europea taglia le stime di crescita per l'Italia nel 2026, PIL previsto in aumento dello 0,5 contro lo 0,8 indicato in precedenza. Il Parlamento Europeo approva una risoluzione che chiede alla Commissione di Bruxelles che l'8 agosto diventi giornata europea delle vittime del lavoro, la ricorrenza nel giorno in cui in Belgio e in Italia si ricorda la tragedia di Marcinelle. Dall'ultimo rapporto elaborato dall'Istat emerge che nel paese oltre 6 milioni di persone in età fertile desiderano avere figli ma sono costrette a rinunciarvi. Essere genitori, considerato spesso un lusso insostenibile a causa del lavoro precario, del caro vita e dell'assenza di servizi adeguati. Queste le Breaking News di TGCOM 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non voglio.
6: Sì, ma la nostra qualità.
7: No, dico, certo.
6: Beh, ma i nostri controlli.
7: No,
6: le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: MV Line, certo. Le ho anch'io a casa, non si superano.
8: MV Line,
6: maniaci della qualità.
9: Vuoi un'energia tutta tua? Passa Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai ad 8 un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade. Sulla 22 del Brennero si resta in coda tra Vipiteno e il confine di Stato procedendo in direzione Brennero. Si è verificato un incidente sulla tangenziale nord di Torino allo svincolo di Valli di Lanzo Borgaro in direzione della 32 Torino Bardonecchia. Sulla A21 Torino Brescia 3 km di coda tra la tangenziale sud di Torino e Villanova d'Asti in direzione Brescia. Sulla 8 Milano-Varese code per traffico intenso tra il bivio per la A9 dei Laghi e Busto Arsizio in direzione Varese. Sul ramo Casalecchio della A14 incolonnamenti tra Stadio e il bivio per la A14 verso quest'ultima. Sulla 1 Milano-Bologna code per incidente tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia in direzione Bologna. Infine rallentamenti per lavori sulla statale 18 Tirrene Inferiore tra la variante di Vallo della Lucania e Policastro Bussentino. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
1: Tra poco, Take It Easy. con Franco Rosso. Emozionati navigando lungo il Nilo alla scoperta del Cairo con le sue piramidi, nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Qui non si perde tempo, si ascolta la grande musica di Radio Monte Carlo con Tina Turner, Way of the World. Un abbraccio enorme a Chiaretta Lorenzutti che sarà qui, puntuale anche domani, che sarà venerdì a partire dalle 4 con Selavi, ma adesso è il momento di...

0: Grazie, bel ragazzo. Buonasera a versione Tuca Tuca Tamara Donà.
1: Ma buonasera, buonasera al nostro Gabriele Lo Bianco in regia. Ciao Gabri, buonasera. Ehi, anche a Serena Mazzone in redazione.
2: Ciao Sere.
1: E buonasera anche alla nostra Teresa Fogli qui al centralino.
0: Vai Teresita.
1: Ciao Teresa.
2: Ehi tu, cosa fai con quell'ombelico scoperto?
1: Beh, fa caldo, dai.
2: Capito, ma allora...
1: Ma una giacca, non è che vado in giro solo così.
2: Ma io... Buonasera, benvenuti.
1: Buonasera.
2: No, perché versione Tuca Tuca proprio.
1: Tanto non si vede in radio.
2: No, ma in TV sì. In TV si vede. Bravo, quella cosa lì. 342-4141-762 per i vostri messaggi. Cosa facciamo noi qui? Sì. Non lo so. Sicuramente abbiamo il compito di accompagnarvi tutta la squadra insieme fino alle 8 della sera con la grande musica di Radio Monte Carlo. Una sfida musicale,
1: molto
2: sfida
1: bella.
2: Fogli.
1: Sì.
2: Molto funk stasera. Mm-hmm. Disco funk, possiamo anticipare?
1: Possiamo anticipare forse un gioco? Dei biglietti, dei regali,
2: sì.
1: Forse?
2: Ma super biglietti.
1: Dai, montiamola lì così.
2: Diciamo
1: sì, bellissimo.
2: Non diciamo niente, però.
1: Quindi restate con noi, una poesia più tardi.
2: Mamma
1: molto
2: mia.
1: Bella anche questa.
2: Così,
1: insomma, tante
2: però
1: cose.
2: Però vanno tutti via se tu
1: no,
2: dici la
1: vero.
2: Poesia.
1: No, scappa, non è vero, piace. È un momento che piace molto.
2: È incredibile. È una trasmissione leggera,
1: sì?
2: Per cui se avete voglia così di... una boccata d'ossigeno, grazie alla musica soprattutto, e poi a questi due che sono anche in TV.
1: Sì, volendo, sì.
2: Ehi, che rossetto hai messo stasera?
1: Hai detto musica.
2: Che musica? Ah, sì, musica, sì.
1: Quante vite abbiamo noi?
2: Ma guarda, una.
1: È una, invece lui ne ha due.
2: Ma chi è? Un supereroe?
1: Marco Mengoni.
2: Allora sì.
3: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così, che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

0: Questa è Radio Monte Carlo, Due Vite, Marco Mengoni, brano che è dedicato a me dal palco dell'Ariston. Ehi. Tu che non dormi mai.
1: In effetti, sì,
0: ci sta.
1: Però mi hai detto che ultimamente
0: no, dormo.
1: Qualcosina
0: dormo
1: in più.
0: Di più. Sì, sarà che sono talmente stanca, sfinita da queste due ore insieme che ho bisogno di riposare la notte.
1: Vuoi, che...
0: Scherzo.
1: Sì, mi sono svegliata alle 3:30.
0: Quando?
1: Avevo una sete.
0: Ah, beh, sì.
1: Una sete.
0: E beh, se mangi la bresaola la sera ci sta.
1: Vabbè, ma altre volte ho mangiato.
0: Salata.
1: Ma mica tanto. Era sapida, dici.
0: Vabbè, vedi tu.
1: Interessantissime le famiglie all'ascolto
0: condividono con noi.
1: Dunque, partiamo dall'attualità. Siete già tanti e noi vi saluteremo. Avremo tempo e modo al 342-414-1762. Siete la nostra gioia.
0: Vero, verissimo.
1: Ma partiamo dall'attualità con questa notizia che a me piace molto e che arriva da Bergamo. E ci auguriamo che possa essere, come dire, messa in pratica anche in altri luoghi. Si parla dei nostri amici rider.
0: È una notizia inclusiva, per questo che ci
1: decisamente
0: piace,
1: okay? Sì.
0: E si parla di diritti anche sui lavoratori,
1: ragazzi. Allora, i rider che corrono dalla mattina alla sera per
0: consegnare
1: a
0: che prezzo?
1: Pochissimo. Cioè alto, ma
0: con che condizioni?
1: Appunto. A Bergamo il comune ha avviato questo progetto dedicato proprio ai rider, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza stradale e ridurre gli incidenti. Quindi non è punitiva,
0: no,
1: perché invece di avere il corpo dei vigili che ti fa soltanto la multa perché tu con il tuo mezzo hai preso, che ne so, il senso contromano, sfrecciavi dove non potevi e quindi non hai rispettato i segnali stradali, adesso cosa fanno? Ci saranno degli incontri a base volontaria, quindi chi vuole vi partecipa, nelle zone della città dove si concentrano maggiormente ristoranti, locali e lavoratori proprio delle piattaforme di consegna online. Lezioni che saranno brevi, una mezz'oretta circa, tenute dagli agenti del nucleo di polizia di prossimità, quindi ti insegnano e ti dicono cosa sbagli.
0: Le regole, diciamo così, stradali.
1: Sì.
0: Quindi è un percorso ampio per aumentare le tutele dei lavoratori, come dicevamo prima, che chiedono delle condizioni più stabili e anche degli orari di un certo tipo. Perché mi sembra giusto, no?
1: Sì,
0: visto il lavoro che fanno, poi stiamo andando incontro anche alla stagione calda, quindi bisogna tutelarli.
1: Stagione calda in concerto il 2 luglio, Rod Stewart.

0: Questa è la musica di Radio Monte Carlo con i Soul to Soul, apprezzatissimi anche da Marianna da Napoli.
1: Ciao,
0: Back
1: Marianna.
0: To Life. Marianna in un messaggio vocale dice un pezzo più bello dell'altro. Anche Luciano di Genova ha scritto: ho consumato una cassetta proprio ascoltando i Creedence Clearwater Revival, che sono gli autori del brano reinterpretato a Rod Stewart, che abbiamo riascoltato poco fa. E questo anche per dirvi che noi siamo radio ufficiale proprio del tour italiano di Rod Stewart, Bassano del Grappa, unica tappa italiana, 2 luglio.
1: Esatto, 2 luglio 2026. Scegliete Radio Monte Carlo anche e soprattutto per la musica, e fate bene. Tant'è che adesso, guardate, vi diamo la possibilità di scegliere il prossimo pezzo musicale.
0: Vi premiamo con la sfida Fogli. Ciò significa che Teresa Fogli, la nostra brava e bella Teresa, ha scelto 2 brani. Voi scegliete tra i 2, lo ascolteremo, quello più votato per intero tra qualche istante. Sfida disco funk, e tra l'altro 2 brani, entrambi del 1978. Questo è il primo. Jacksons, titolo Blame It On The Boogie. Questo è il numero 1.
1: Bellissimo,
0: bellissimo. Numero 2. Pure questo, ragazzi, è tosta, eh. Niente, stasera bisogna un po' muoversi all'ascolto di Take It Easy, per cui fate la vostra scelta. Chic Le Freak, numero 2. Numero 1, Jackson's Blame It On The Boogie.
1: Votate, votate, votate al nostro numero 342-4141-762. Scegliamo insieme la musica di Radio Monte Carlo. Take it easy. Quando si viaggia, una delle cose che rimane impresse nella mente è l'emozione della scoperta. Per questo Franco Rosso ha creato una selezione di itinerari esclusivi.
0: Con In Tour Explore Valle dei Re e il Cairo combinerete la suggestiva crociera sul Nilo, navigando da Luxor verso Aswan, alla visita degli imponenti templi di Abu Simbel e infine un soggiorno al Cairo per scoprire la capitale dell'Egitto, le maestose piramidi e l'enigmatica Sfinge.
1: Nelle migliori agenzie di viaggi su Franco Rosso. It, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
2: Radio Monte Carlo è la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141-762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro evento con Radio Monte Carlo.
3: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da Doc, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
4: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
5: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
6: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
4: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
6: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Hai tempo, anzi bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
8: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
9: Sai che suono ha la serata perfetta?
10: Deliveroo!
9: Ordina su Deliveroo da ristoranti e supermercati e rendi il tuo weekend perfetto. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
11: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e compreso nel prezzo un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Ti hanno appena tamponato e tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
13: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
14: Da Leroy Merlin è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin. Voglia di fare casa.
15: La scelta giusta è il futuro.
16: Fileni, solo pollini.

0: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
1: E quella lassù?
0: È la costellazione del benzinaio.
2: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. E solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
3: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
4: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
5: E i consumi?
4: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
6: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
7: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
8: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
9: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
8: Ma non ho nemmeno l'acqua.
9: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
8: Che forte Cystiset Forte!
9: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
10: Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
11: Nel corso dei millenni, gli animali hanno sviluppato sofisticati rituali di corteggiamento. Gli uccelli danzano, i lupi ululano e Pietro va su Amazon per preparare una serata romantica all'insegna del suo miglior risotto per Ale. Così ha cercato su Amazon candele, calici eleganti e uno spazzolino di scorta che non si sa mai. Serata romantica? Ora tocca a te. Acquista su Amazon.

0: 1978, questo brano meraviglioso, i Jacksons, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, che voi ascoltatori avete scelto.
1: Di poco.
0: E avete fatto bene anche Africa dei Toto, bellissima, ma questa...
1: Africa dei Toto.
0: Cosa c'era in sfida?
1: Le freak degli chic, però decidi tu la sfida. Non lo so, ma su che radio sei,
0: no,
1: scusa?
0: Stavo ascoltando un'altra cosa,
1: va bene, detto, mette le cuffiette tipo il Walkman di Sisola.
0: Fantastico.
1: Vabbè, Africa... Sì, fantastico. Vabbè,
0: comunque era carina.
1: Sì, sì, anche
0: quella.
1: Se volete Africa dei Toto, magari domani in sfida, non lo so. Ci sono delle gare impossibili,
0: sì,
1: cioè
0: quali
1: chi
0: sono?
1: Ha scritto.
0: Ah, è difficile scegliere fra quelle belle,
1: però,
0: in questo senso.
1: Allora, questo è Take It Easy. Questa era di Monte Carlo, io mi chiamo
0: Giancarlo
1: Tamara.
0: No, mi chiedevo quali fossero le gare impossibili.
1: Questa,
0: le sfide, era... allora, musicali di Take It Easy, questo vuoi dire?
1: Poi sei polemica.
0: Gare
1: però.
0: Impossibile, non capivo.
1: Senti un po'.
0: Dimmi un
1: allora,
0: po'.
1: Parliamo di... Io prima di introdurre questa notizia...
0: Sì, ehi, vuoi fare una domanda?
1: No, se tu dovessi darti un voto... Come, cioè, alla guida.
0: Sì.
1: Cioè, onesta.
0: Onesta?
1: Però.
0: Veramente, alla guida, 8.
1: No, ma smetti, ma che 8? Dai,
0: ma io guido benissimo. Vabbè, non do fastidio, vabbè, vado veloce.
1: Non voglio più
0: disturbo nessuno.
1: Gabriele, datti un voto alla guida. Come guidi tu?
0: Dimmi qual è, come lui, lento. 7. Vedi,
1: 7. Io non me lo posso dare.
0: Perché sei 10?
1: No, no, io sì,
0: no, tu sei 10.
1: No, ho dei difetti anch'io, nel senso che a volte vado un po' troppo.
0: Ho dei difetti anch'io, questa la mettiamo.
1: No,
0: tra
1: no,
0: gli
1: nel senso
0: qualcuno,
1: che
0: sì.
1: Non mi darei mai 10,
0: però
1: mi do un 8.
0: Ti sfiori il 10, dai.
1: Cioè, se
0: vabbè.
1: Io prendo 8, tu devi prendere 3 e mezzo.
0: Allora, il codice della strada italiano chiarisce in modo preciso come devono essere utilizzate le corsie in autostrada e distingue nettamente, non ci avevo mai pensato, tra due concetti spesso confusi, sorpasso da una parte e superamento a destra, sono due cose diverse.
1: A me questa cosa fa impazzire.
0: Capisci?
1: Perché si piazzano tutti nella centrale e in quella di sorpasso. In realtà tu dovresti sorpassare
0: e poi ritornare
1: e devi
0: a
1: metterti
0: sinistra.
1: A destra.
0: Ah.
1: Cioè nella prima corsia.
0: Ah sì, tutto di qui. Ok, sì.
1: Ragazzi, sì, sì, io direi il voto da tutti. No, devi stare.
0: Sì,
1: cioè le corsie, quella centrale e quella a sinistra, servono solo per sorpassare.
0: Sì, sì,
1: una volta fatto, tu devi tornare
0: io sto
1: a destra.
0: A sinistra.
1: Quello, come fai a darti 8? Io me lo chiedo. Diverso è la questione del superamento.
0: È un'altra
1: perché
0: cosa,
1: se
0: quindi.
1: C'è quello che non si toglie dalle scatole al centro e tu sei a destra e stai percorrendo, rispettando i limiti,
0: sì.
1: Il tuo percorso, tu lo superi, non lo sorpassi. A
0: certo.
1: Destra e quello è consentito.
0: Sì, assolutamente, ok.
1: Ma tu non sai niente, ma... inutile che mi dici. Vabbè.
0: Quindi l'avete capito, c'è una bella differenza tra il superamento
1: e
0: il sorpasso.
1: Grazie
0: a Take It Easy l'abbiamo chiarita.
1: No, vabbè, non esagererei. Datevi un voto anche voi alla guida, questo era il senso del tutto.
0: Comunque
1: però
0: 9 io.
1: Siate onesti.
0: Sì.
1: Ma tu 2 devi, cioè 2, forse anche 1 e mezzo, guardi, io ti darei.

0: John Legend, everybody knows. E questo signore, amiche e amici, ha sposato Radio Monte Carlo, perché Radio Monte Carlo è la radio ufficiale, proprio la sua tournée, delle sue tappe italiane, proprio di John Legend. E allora si gioca, perché al primo amico o alla prima amica che invia subito un messaggio vocale con il proprio nome, la propria città e la frase magica "io ascolto Radio Monte Carlo",
1: andranno i biglietti per il concerto incredibile di John Legend in programma giovedì 2 luglio alla Cavea Auditorium, Parco della Musica Ennio Morricone, dove a Roma.
0: A Roma.
1: Quindi i vostri messaggi vocali al nostro numero 342 41 41 762.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Permesso? Che bel parquet!
2: Ha visto?
1: E che bel freschetto, condizionatore, eh?
2: No, ho fatto applicare sul tetto H2O Reflex e ora neanche il ventilatore accendo.
1: Quindi, clima perfetto, bollette più leggere e risultato fantastico.
2: Sì, io consiglio H2O Reflex a tutti.
1: Ma che fa, mero bel mestiere?
3: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
5: Non è un caso se poltrone sofà fa rima con comodità, relax per la coppia o letto che raddoppia. E oggi poltrone sofà fa rima con opportunità. Scegli un prezzo super conveniente o il risparmio del 50%. In più, sul resto della collezione, il trasporto è gratis.
6: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
5: Verificare condizioni in negozio.
7: Ciao Joe, ho stampato le brochure e l'allestimento per l'evento aziendale. Un po' come avresti fatto tu, insomma, alla Giovanni Mucciaccia.
8: Grazie Carlo, fa vedere. Sono perfette.
7: Joe, ma che dici? Sono un disastro.
8: Ma qui siamo in radio, non le vede nessuno. Se fosse stato uno spot TV, allora avresti dovuto stampare con Flyer Alarm e andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce e conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler. Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto.

0: 20 grammi è scontato del 50%. Solo con carte Fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Voglio una vacanza dove andare alla spa, ma anche in palestra, dove godermi il silenzio, ma anche cantare a squarciagola, dove posso cucinare per il mio bimbo, ma anche non farlo affatto, dove mi accolgono con un drink e sempre con il sorriso, dove posso avere tutto senza chiedere. Una vacanza così non esiste.
2: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota la tua estate su bluserena.it.
3: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815 0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815 0000.
5: Car Clinic, incidenti senza sbattimenti.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
7: Ma perché lo fai?
8: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
6: Perché non lo fai?
9: Aspetta, una fetta e registriamo, eh? Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP. Rileggo il testo, ne mangio ancora una fetta, eh? Che gusto! Ok, ok, ci sono!
10: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
11: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 2327.

0: quanto è bello questo brano. La mia storia tra le dita, Gianluca Grignani, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy. Radio Monte Carlo, lo sapete, la radio ufficiale del tour italiano di John Legend. Sarà in Italia a luglio per un sacco di date, una più bella dell'altra. Ehi tu, abbiamo due biglietti per voi per il suo concerto in programma giovedì 2 luglio alla Cave Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone a Roma. Sentiamo chi è stata la più veloce.
1: Daniela da Roma, io ascolto Radio Monte Carlo.
0: Vai Daniela, buona serata, divertiti.
2: Goditi. Oh, John Legend,
0: mamma mia,
2: radio ufficiale,
0: regalone pazzesco.
2: No, vabbè, ragazzi,
0: ma
2: voi non
0: veramente
2: vi rendete conto. Abbasso le lumache. Sì, abbasso le lumache sulla corsia di sorpasso, scrive Mimmo NCC dalla Puglia.
0: Vedi? Senti, NCC, no, chi invece è? Lei è una guidatrice di autobus dal 2007, un'ascoltatrice,
2: Marica.
0: Un solo incidente in macchina, Marica,
2: sì,
0: da Torino,
2: sì.
0: E gli unici punti che ho perso erano per rimediare ad una multa di mio marito.
2: Ah,
0: capisci?
2: Però dice che
0: va veloce,
2: schiaccia un po' il pedale. Devi andare piano, Marica, piano.

0: Mr. Know It All, il singolo recente di Teddy Swims qui su Radio Monte Carlo.
1: Le breaking news di TGcom 24, a seguire meteo e autotraffic.
2: Il 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
5: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Il presidente Zelensky ha confermato che le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dell'FSB, l'agenzia di intelligence e sicurezza interna della Federazione Russa. L'attacco è avvenuto nella parte della regione ucraina di Kherson, attualmente sotto il controllo russo. L'Ucraina, nel timore di ritorsioni da parte di Mosca, rafforza le misure di sicurezza al confine con la Bielorussia. Intanto il cancelliere tedesco Merz propone che Kiev diventi membro associato dell'Unione Europea. Economia attesa per la prossima settimana, la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni, in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Domani intanto Consiglio dei Ministri per la messa in sicurezza di Niscemi. Sulla deroga al patto di stabilità il ministro Giorgetti parla di negoziati lunghi ma ostenta comunque ottimismo. Giorgetti dal Festival dell'Economia di Trento ha definito razionale la proposta avanzata dal governo sull'argomento. Torniamo all'estero. Cuba ha accettato l'offerta americana sugli aiuti umanitari da complessivi 100 milioni di dollari, e quanto ha detto il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Si intensifica intanto la presenza militare statunitense nei Caraibi. Chiudono in calo le principali piazze europee della zona euro, che vedono solamente Milano archiviare le contrattazioni lievemente sotto la parità, meno 0,03%, perdite maggiori per il DAX di Francoforte a meno 0,41%, Parigi flette invece dello 0,39%, fuori dalla zona euro Londra sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGcom 24.
6: Buongiorno, volevo presentarle le nostre zanzariere, tapparelle, tende.
7: No, no, no, non
6: sì, ma la nostra qualità.
7: No,
6: beh, ma i nostri controlli. Le sue sono migliori, ma di che marca sono?
7: MV Line.
6: Certo, le ho anch'io a casa, non si superano.
7: MV Line!
6: Maniaci della qualità.
8: Vuoi un'energia tutta tua? Passa a Plenitude per la luce e puoi consumare virtualmente energia solare. Hai addotto un pannello in omaggio per 12 mesi e se usi l'energia quando c'è il sole, ti conviene, anche senza installare un impianto fotovoltaico. Scopri come diventare protagonista del cambiamento su anyplenitude.com o nei Plenitude Store. Plenitude, abbiamo energia per cambiare. Operazione a premio valida fino al 31 maggio per nuovi clienti luce con contatore 2G attivo. Limitazione e regolamento su anyplenitude.com.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
9: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
1: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie sui rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in un ulteriore leggero rialzo fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali Renniche e in Sardegna, ancora un po' ventilato per venti settentrionali al centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
10: La situazione su strade e autostrade: 3 km di coda per lavori in corso sulla A10 dei Fiori tra Spotorno e il bivio per la A6 in direzione Genova, code anche tra Borghetto Santo Spirito e Pietra Ligure. Un incidente si è verificato sul tratto urbano della A4 tra Sesto San Giovanni e Cormano procedendo in direzione Torino. Sulla 1 Milano-Bologna un incidente segnalato tra Fidenza e il bivio per la A15 Parma-La Spezia in direzione Bologna. Sulla 8 Milano-Varese si resta in coda per un incidente tra il Bivio A9 e Busto Arsizio in direzione Varese. Un incidente segnalato anche sulla statale 202 Triestina a via Caboto in direzione Trieste. Corsia chiusa per incidente sulla statale 3 bis Tiberina tra San Gemini Nord e San Gemini Sud in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
11: Radio Italiana del Principato di Monaco.

0: Gold, la bellissima di Sting, qui su Radio Monte Carlo a Take It Easy, 3 luglio, Arena Santa Giuliana di Perugia, Radio Monte Carlo, radio ufficiale. Questo è lo show di Radio Monte Carlo, Take It Easy, con Giancarlo Cattaneo, insostituibile, Tamara Donà, sostituibilissima, Gabriele Lobianco in regia.
1: Prima sono salito al terzo piano.
0: Dai, non cominciare.
1: No, l'ufficio musica mi ha chiuso la porta in
0: faccia. Ha fatto bene,
1: poi il nostro direttore Stefano Bragatto ha detto: ma quanto siete bravi,
0: che carino.
1: Una volta ogni 4 anni ci ascolta. E poi ha detto Tamara, poi in televisione viene benissimo. Tu non potresti coprirti i tatuaggi?
0: Ma come? Sono così belli.
1: E quindi mi ha detto: a settembre forse non sarai più tu a condurre. Te ne mettono uno non tatuato accanto.
0: Non lo vogliamo, vogliamo te. Beh, salutiamo Fabio.
1: Ciao,
0: buonasera Fabio. Un abbraccio grandissimo a sua moglie Paola.
1: E poi anche Luigi da San Paolo Albanese, la figlia ha compiuto 18 anni oggi, Grazia, un bocca al lupo per tutto, anche per l'altro figlio. Ehi Simona, Simona che ti vorrebbe vedere guidare un trattore.
0: Sicura vestita. Simona, ma guarda,
1: sei talmente bella che il trattore brillerebbe, scrive. Ehi, c'è del tempo.
0: Ma io faccio danni con la bicicletta, figuriamoci col trattore. Arriva una notizia molto interessante.
1: Donà sul trattore adesso. Deve essere la scena per la sera con gli stivali, con 40 gradi. Lei il
0: gli stivali di gomma o di pelle?
1: Di
0: come
1: pelle, braccia rubate all'agricoltura. Esatto. Va bene.
0: Siete tremendi tutti. Comunque, il tempo medio, questa è una buona notizia, che gli italiani dedicano all'ascolto della musica ha raggiunto il 21,9 alla settimana, in crescita del 15% rispetto a 5 anni fa. Ascoltiamo più musica.
1: La radio e il passaparola restano i canali di riferimento. Beh, anche tu ascolti tanta musica.
0: Sì, molta.
1: Lascia perdere la qualità di quello che ascolti tu, perché vabbè.
0: Ma la smetti?
1: Però, beh, conosco i tuoi gusti.
0: Malika Ayane, per esempio, mi piace molto.
1: Malika Ayane,
0: bravissima.
1: Noi amiamo Malika Ayane, siamo anche radio partner, voglio dire.
0: Quindi l'ascoltiamo.
1: E direi, fai
0: certo.
1: Tu. Con cosa?
0: Animali.

0: La voce di Mariah Carey su Radio Monte Carlo con Touch My Body, brano su cui Tamara Donà ha eseguito una coreografia del Tuca Tuca e voi non l'avete vista fuori onda.
1: È meglio per voi, salutiamo Monica, non toglieteci gli occhi verdi, tatuaggi e soprattutto la voce di Giancarlo Cattaneo.
0: Ehi Monica, cosa fai stasera? Il Daniele da Castellón, Spagna, scrive: sapete che ho contagiato tutto il vicinato facendo installare l'applicazione di Radio Monte Carlo e vi ascoltano tutti. Purtroppo non capiscono ancora bene l'italiano, però
1: Ma ci sei tu che habla in spagnolo.
0: Vamos a ver el próximo disco. Yo vivo en Granada, una ciudad pequeña que tiene monumentos muy importantes como la Alhambra.
1: Dai, ti prego, facciamo una poesia italiano-spagnolo.
0: No.
1: Dai, prossimamente te la propongo.
0: No puedo hacerlo.
1: Allora, esiste
0: poner en el horno. Sai cosa significa poner en el horno?
1: Appoggiare
0: un
1: vaso su un avanzale.
0: Ma che il vaso dov'è
1: non
0: il vaso?
1: Lo so.
0: Mettere in forno.
1: Ah, vedi.
0: Tu questa sera vai a
1: com'è?
0: Casa. Poner en el horno.
1: Ah, beh certo, poner en el horno.
0: Bravissima,
1: va bene.
0: Brava.
1: Allora, esiste il lavoro dei sogni? Dal nostro punto di vista sì, perché facciamo un lavoro meraviglioso che ci piace tanto.
0: Dai, dillo.
1: Privilegiati.
0: Vero,
1: anche.
0: Sì.
1: Però, insomma, non per tutti è così. In ogni caso, esiste un nuovo lavoro, andare a vivere nelle case di qualcuno senza dover per forza far chissà che in cambio.
0: A
1: cioè,
0: scrocco?
1: No,
0: no,
1: magari a volte, qualche volta ti pagano per farlo, ma tenere a posto la casa, ok? Magari guardare gli animali, sistemare le cose laddove ci fosse bisogno, è un nuovo modo di viaggiare, di essere ospitati e ospitali soprattutto.
0: Allora, o ti danno soltanto, come dire, la cioè ci l'alloggio. Dormi e basta, l'alloggio, brava, oppure ti pagano anche.
1: Anche. Possiamo andare a casa di Sasà, il nostro ascoltatore,
0: da
1: e fare questo lavoro?
0: C'è una bella casa.
1: Perché è una casa molto bella, anche la piscina, ci piazziamo lì.
0: E poi in cucina, sai cosa facciamo?
1: Non cucinare.
0: No, ponere nell'orno.
1: Ok, cucini tu però.
0: Come sempre.

0: Mix, la splendida voce di Annie Lennox qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy. Ci sono tanti benefici e non sono così sconosciuti quando leggiamo un libro.
1: Mamma
0: ok?
1: Mia.
0: Sono
1: perché
0: non
1: era così all'inizio.
0: Allora, a livello emotivo ma anche fisico tra poco qui su Radio Monte Carlo.
1: Se puoi decir poner también.
0: Voglia d'estate? Allora prenotate oggi una vacanza Costa, facile, flessibile e senza stress.
2: Infatti, con la formula Cambia Gratis potete organizzare il viaggio in anticipo con la libertà di cambiare piani senza pensieri. Se prenotate una crociera nel Mediterraneo entro il 3 giugno, potete cambiare data o destinazione fino a 31 giorni prima della partenza.
0: Perché con Costa la vacanza è organizzata e tutelata dall'inizio alla fine anche nella gestione degli imprevisti. Partire è più comodo se la vacanza è Costa.
3: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatura DOP.
4: Chi è?
3: Carro attrezzi. Rimuovono la macchina.
4: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
3: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
5: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Ogni impresa è unica. Nasce da un'idea e cresce ogni giorno con chi la guida. Per raccontarla non basta solo un microfono, serve farla sentire davvero. Dottor Podcast è al fianco delle imprese per dare loro la voce giusta. Insieme diamo forma, suono e colore alle parole per costruire un racconto che si ascolta e si ricorda. La tua impresa è una bellissima storia da raccontare. Scopri come su dottorpodcast.audio.
10: Da Carrefour, 96 ore scontate!
11: Fino al 24 maggio un weekend di offerte imperdibili. Anelli di Totano a 6,99 euro al chilo. Magnum Mini Classic a 1,95 nei Carrefour Iper e Market aderenti. Carrefour.
12: Indeed presenta assunzioni che non puoi sbagliare, come il receptionist di un hotel.
13: La mia stanza è già occupata da un'altra coppia.
14: Colpa mia, ve la giocate a sasso carta forbice?
12: La persona giusta al primo colpo. Sponsorizza il tuo annuncio su indeed.com/selezionare.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.

0: le regole del riciclo perfetto su Corede.it.
1: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
2: Ops.
1: Ops.
2: Ops.
1: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
3: Ops.
1: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
4: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
5: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
6: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
7: Oh no, ti diranno. Adesso ci si mettono anche i buddisti a chiedere la firma per l'8x1000. Oh sì, sorridendo, gli risponderai. Vai su 8x1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.

0: Ufficio cose smarrite, buongiorno.
1: Sì, guardi, ho perso la mia voglia di lavorare. Proprio non la trovo più.
0: Evidentemente non ho un veicolo commerciale Toyota Professional, il partner ideale per ogni lavoro grazie alla garanzia Toyota Relax Plus, Toyota Speed Service, assistenza stradale, furgoni di cortesia e anche soluzioni finanziarie e assicurative. La gamma è sua da 16.300 euro IVA esclusa e questo mese un vantaggio di 500 euro sui Pro e City in pronta consegna.
1: Grazie, mi sento già più carico.
0: Info su toyota.it.

0: Species, Spiritual Love all'ascolto di Take It Easy su Radio Monte Carlo, 19:30 in questo istante. Massi ci ha inviato un messaggio vocale bellissimo
1: veramente bello, molto. grazie, fai complimenti alla nostra voce.
0: Sì, e ti dice, dà 25 anni
1: a una e coscia, a te 30
0: e all'altra altri 25, grazie.
1: Sì, anche
0: però
1: più,
0: Massi,
1: anche più, grazie,
0: molto
1: grazie,
0: carino, molto davvero. Molto carino, grazie anche a Paola da Peschiera Borromeo e tanti amici che affollano il 342 4141762. Allora, accennavi a questi benefici che ci sono
1: incredibili, riduzione dello stress, perché bastano pochi minuti di lettura per abbassare significativamente i livelli di tensione mentale.
0: Okay.
1: Provateci la sera, veramente.
0: Sì, stasera,
1: il secondo beneficio è l'aumento dell'empatia, perché
0: dopo
1: leggendo certi romanzi, senti questo tu, rafforzi quello che, cioè, che leggi, i sentimenti che leggi, tu li provi veramente, quindi, li interpreti e alla fine entri negli stati mentali degli altri, diventi più empatico. Ok? Ah. La salute del corpo, perché anche il cuore si rilassa e sta meglio, e anche le funzioni cognitive, il tuo cervello resta più giovane. Capisci?
0: E basta?
1: No, quindi bisogna leggere,
0: la
1: assolutamente.
0: La longevità mentale, perché
1: appunto,
0: tu,
1: quella
0: è quella secondo me più tosta, secondo me, longevità mentale, quanti casi, quante ricerche abbiamo di se ti alleni alla lettura.
1: Certo, importante.
0: Sì, sì,
1: in questo momento sto leggendo un bel romanzo, si intitola...
0: Ma chi te l'ha chiesto, scusa? Cioè,
1: ma stiamo parlando di libri,
0: vabbè,
1: volevo dire.
0: Stai leggendo un bel romanzo.
1: Atto di famiglia di Alessandra Carati, appena uscito, lei è molto brava, anche
0: molto
1: questa
0: bella.
1: Storia è molto bella, sì.
0: Gabri, il caffè. Andiamo a prendere un attimo.
1: Ma perché? Sto parlando di libri.
0: Chi è questo? Un'amica tua? Scusa, non la conosco. Chi è? For just

0: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.
1: 1, 2, 3, 4.

0: Baciami ancora, Lorenzo Giovanotti qui su Radio Monte Carlo, Take It Easy.
1: Allora, abbiamo parlato di quanto faccia bene la lettura, sì. E quindi tra poco, come chiusura degna di trasmissione, un testo per voi. Cosa hai scelto stasera?
0: Ho scelto un testo sì, molto bello, è un po' motivazionale.
1: Ma chi è Pat Fleming?
0: Lo so, ma noi, infatti è molto interessante anche a volte farti conoscere autori che neanche io conosco, ma che trovo sul web, e quindi insomma condividiamo quindi nuove conoscenze qui su Radio Monte Carlo.
1: Mi illumi.

0: dalle 20. Non perdere In viaggio con Di Maggio. Tra poco su Radio Monte Carlo.
1: Donut a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
3: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
2: E il signor Alessandro Volta?
4: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
5: Dal 18 al 31 maggio, 12 coni gelato con panna addolciando a 3,99 euro.
6: La spesa intelligente.
7: E se fosse solo colpa mia?
8: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
7: Cosa è cambiato?
8: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
9: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
10: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
11: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
12: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
13: Scelgo sempre la formazione più adatta.
14: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi. Fai un preventivo su unipol.it.
15: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
16: Una cittadina isolata.
17: Ma che cosa? Internet è scomparso!
16: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
18: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
19: Puoi scegliere la noia o scegliere il futuro con Polestar 4. Scopri il design scandinavo e le performance elevate del sub premium anche nell'edizione speciale Nordic Collection, disponibile a 49.900 euro. Prenota il tuo test drive sul sito polestar.com o richiedi maggiori informazioni presso i nostri Polestar Space. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta valida dal 1 aprile al 30 giugno 2026 fino ad esaurimento scorte. Promozione non cumulabile con altre iniziative in corso. Per maggiori informazioni visita il sito Polestar.
20: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te, una buona e una ottima.
21: Wow.
20: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
22: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
23: Prendiamo 2 prodotti Luxury.
22: E teniamo lo scontrino.
23: Con 2 prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso! E puoi vincere ogni giorno 2 phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
22: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
24: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
25: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Come prosciutto crudo, stagionatura minima 14 mesi, 100 grammi, a 2,39 euro. E patatine fritte da 1 chilo a 1,49 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
26: Corri da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetech 0 salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

0: Per me è un piacere riascoltare, speriamo anche per voi, questo brano di Billie Eilish, Birds of a Feather. Questo è il titolo, c'è chi ha scritto solo io, trovo bellissima Billie Eilish o faccio parte del gruppo? No, è bella,
1: bellissima,
0: bella la canzone, anche una bella ragazza.
1: Molto.
0: Sicuramente lei è una grande artista di certo. Abbiamo scelto questa sera, hai scelto, cara Tamara Donà, per la lettura un testo a me sconosciuto,
1: sì,
0: di tale Patricia Fleming,
1: autrice, poetessa statunitense ma anche di origini irlandesi. Nota per le sue poesie ispiratrici riflessive sulla vita e sulle sfide quotidiane, e ha lavorato tantissimo anche come assistente sociale.
0: Come sempre in diretta vediamo quello che viene fuori dalla lettura di questo testo di Pat Fleming.
1: Fammi vivere nel momento, fammi sentire tutto quello che posso, fammi amare la vita per tutto ciò che vale, con tutto quello che sono.
0: Fammi vedere cosa c'è di fronte a me con una visione cristallina e affronta ciò che mi aspetta lì, senza esitazione o paura.
1: Possa io svegliarmi ogni giorno con gratitudine, per tutta la mia vita potrebbe esserlo. Fammi sentire sempre quella meraviglia al mondo che mi circonda.
0: Posso dare il benvenuto a eventuali estranei con cuore e mente aperti. Difendi sempre ciò che è giusto, con tutta la forza che puoi trovare.
1: Lasciami perdonare me stessa per i miei errori.

0: mentre perdonavo gli altri. E non diventare mai indifferente, ma sforzati sempre di preoccuparti.
1: Non dimentico ciò che conta nello schema di ogni giorno. Per vivere ogni momento prezioso in modo gentile e amorevole.
0: Per questo momento ora è tutto. Niente importa, tranne oggi. Quindi accettalo volentieri e non lasciarlo scivolare via.
1: Perché passa tutto così in fretta. E una possibilità è tutto ciò che otteniamo.
0: È una vita di momenti sprecati, è una vita piena di rimpianti.
2: Radio Monte Carlo. Take it easy.

0: Welcome by Dion Warwick su Radio Monte Carlo. Floriano da Cuneo ha inviato, proprio appena finito di ascoltarlo, un messaggio bellissimo, un messaggio vocale.
1: Che bello.
0: Ci ringrazia le letture e aggiunge che quando lui legge un testo, è carinissimo, lo legge con le nostre voci.
1: Ma vedi? Cioè sente le nostre voci che
0: sì,
1: lo leggono?
0: È come se lo interpretassimo noi nella mente. Questa è la familiarità proprio della radio, è assolutamente un onore per noi. Allora, molti ci chiedono il titolo. In realtà non l'abbiamo annunciato perché, pur avendo fatto una ricerca anche in inglese, non abbiamo trovato il titolo di questo testo.
1: Sì, perché è un testo che ho trovato online su un sito di poesie, molto belle alcune, tra cui questa, ma non c'era il titolo, non siamo riusciti a trovarlo, ma l'autrice è proprio Patricia Fleming.
0: Marina, in bocca al lupo per domani. Enrico, grazie. Elisa da Roma, veramente siete tantissimi. Giorgio da Bolzano, e continuano ad arrivare messaggi, e anche Patrizia chiede il titolo, ma ribadiamo che non lo abbiamo per questa sera. Ma Take It Easy torna domani a partire dalle 18. Grazie a voi per averci scelto. Grazie a Tamara Donà.
1: Ma grazie a te, grazie a Giancarlo Cattaneo.
0: Grazie a Gabriele Lobianco in regia, serenazione in redazione, Teresita Fogli al centralino.
1: Breaking news di TGcom 24, a seguire In Viaggio con Di Maggio. A domani.
0: La scongelo un attimo. Ciao, a domani.
2: Ascolta le repliche di Take It Easy su radiomontecarlo.net e sulla nostra app. Take It Easy con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalam o Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Chiudi gli occhi, che note sono?
5: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
3: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
6: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
3: Un thriller emozionante.
7: Scordatelo, ho chiuso.
3: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
8: Apri la cassaforte.
9: Io sono solo un accordatore.
3: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
10: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
11: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
12: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
13: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
11: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
14: Lo lascerai, prima o poi.
11: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa, sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
16: A Radio Monte Carlo sono le ore 20.
2: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
17: Una buona serata da Virginia Giacomin. La Farnesina fa sapere che tutti i partecipanti alla flottiglia, inclusi gli italiani, sono decollati dall'aeroporto israeliano di Eilat. La Procura di Roma acquisirà il video postato dal ministro Ben-Gvir, in cui deride gli attivisti ammanettati in ginocchio. Il vice premier Tajani chiede a Bruxelles l'adozione di sanzioni. Ai campi Flegrei è in corso un nuovo sciame sismico, iniziato con una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.4 alle 5.50 di questa mattina. Localizzato nel golfo di Pozzuoli, a circa 2 km da Bacoli, il sisma ha svegliato gli abitanti dei comuni Flegrei e di alcuni quartieri di Napoli. Nuova visita della Meloni a Niscemi. È tornata oggi la premier per la terza volta nella località siciliana colpita dalla frana e ha annunciato che nel Consiglio dei Ministri di domani saranno licenziati due programmi, ciascuno di 75 milioni. Il primo per la messa in sicurezza del territorio, il secondo per gli indennizzi ai proprietari di case dell'area. Le forze speciali ucraine hanno colpito il quartier generale dei servizi segreti russi nell'oblast di Kherson, provocando circa un centinaio tra vittime e feriti. A comunicarlo su X, Zelensky, allegando il video dell'attacco. I russi devono sentire la necessità di porre fine a questa guerra, ha concluso il leader ucraino. Cuba ha accettato l'offerta statunitense sugli aiuti umanitari per complessivi 100 milioni di dollari, lo riferisce il segretario di Stato americano Rubio parlando a Miami. Washington in pressing su L'Avana, la porta aerea americana Nimitz e nei Caraibi. Ciclismo, Alex Segard si prende la 12ª tappa, il belga, classe 2003 della Bahrain, anticipa quello che resta del gruppo a 3 km dall'arrivo e vince in solitaria sul traguardo di Novi Ligure. Eulalio sempre in rosa. Tennis per Sinner, esordio con Tabor al Roland Garros. Questa è la breaking news di TGcom 24.
6: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
15: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
18: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
19: Lexus NX Hybrid e Plug-in Hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
20: Da Carrefour brinda alla fortuna. Con Stappa e Vinci in palio ogni giorno una cantinetta, bollicine e wine experience. Acquistando 20 euro di vini hai un codice. Giocalo e scopri subito se hai vinto. Concorsa premi valido fino al 9 giugno nell'Iper e Market aderente. Carrefour.
2: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
21: Tempotest. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
2: Radio Monte Carlo. Meteo.
22: Una buona serata da Evgenia Curland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie sui rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in un ulteriore leggero rialzo fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali Tirreniche e in Sardegna, ancora un po' ventilato per venti settentrionali alle centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
23: Questa è la situazione su strade e autostrade. Code per incidente in Emilia lungo la 14 tra Bologna Fiera e Bologna San Lazzaro verso Ancona. In Lombardia veicolo fermo sulla carreggiata allo svincolo di Legnano sulla A8 in direzione Varese. Veicolo fermo anche sulla A13 tra Ferrara Sud e Altero per chi è diretto verso Bologna. C'è invece un incidente sul tratto laziale della 1, la Roma-Napoli, tra Ferentino e Frosinone verso il capoluogo campano. Sulla A21 code a tratti 2 km tra la di Ramazione a 21 allo svincolo Cremona in direzione Brescia. Ultima segnalazione che ci porta lungo la statale 113, la settentrionale Sicula, con traffico rallentato per perdita di liquido sulla carreggiata, l'incrocio Capo d'Orlando statale 116 verso l'incrocio Trapani statale 115 sud occidentale Sicula. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.

0: Vi immagino ancora la guida tornando verso casa. E questa era la canzone giusta per chi in questo momento è al volante. Era Driving da Everything But a Girl.
1: I piaceri della vita, le suggestioni dal mondo, il viaggio con Di Maggio.
0: E buonasera da Dolcedo in Liguria, paesino di 1200 abitanti con un bel ponte costruito nel 1200 dai Cavalieri di Malta. Vi racconterò di mulini ad acqua e di bei ristoranti, ma adesso saluto i miei colleghi di Take Easy, sempre bravissimi, Tamara e Giancarlo. A Milano a coordinare questa trasmissione in esterna c'è Davide Ippolito. La playlist stasera è compilata da Beppe Ungaro e parte con In Your Eyes da The Weeknd.

0: E abbiamo ascoltato Johnny as Jazz e tra poco vi parlo di dove sono arrivato stasera, giusto per l'ora di cena. Un paesino della Liguria di Ponente senza il mare, qualche chilometro all'interno alle spalle di Imperia.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo

0: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342 4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te, un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
1: Ah, dai ragazzi! Ah, gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
2: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
3: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'uno è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
4: Uno sono io!
5: Uno sono anch'io!
3: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
6: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
7: L'ispirazione è là fuori. Riscopri le sensazioni di una strada tutta tua con Lexus NX, plug-in hybrid di ultima generazione e fino a 292 cavalli per dare più energia alle tue emozioni. Lexus NX Hybrid e plug-in hybrid. La potenza è nelle tue scelte. Con noleggio a lungo termine Quinto, tuo da 349 euro al mese più IVA per 36 mesi e 45.000 km. Anticipo 11.900 euro più IVA. Info su Lexus.it.
8: Collare Seresto allacciato? Si parte! Seresto protegge cani e gatti fino a 8 mesi da pulci, zecche e riduce anche il rischio di trasmissione di leishmaniosi nel cane.
9: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
8: Seresto allaccia la libertà!
1: Avete capito qual è il titolo?
10: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
11: Oroscopo del giorno. Cari gemelli, le stelle indicano un periodo Luna in Sagittario. Troverete l'anima gemella. Sorpresa per i nati a giugno.
12: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
11: E ora passiamo al cancro.
13: Ancora una fetta. Buoni salamini italiani alla cacciatora DOP.
14: Sì? Come?
13: Un camion di rose rosse. Pour moi?
14: Sì, ok. Mangio ancora una fetta e poi scendo.
15: Salame cacciatore italiano, fatto con carne suina italiana di alta qualità, secondo l'antica ricetta tradizionale. Ricco di proteine nobili, sali minerali, vitamina B e senza derivati del latte. Salame cacciatore italiano, una fetta tira l'altra.
16: Iniziativa finanziata da Regione Lombardia con il Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale PAC 23-27.
17: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
18: Per molti il futuro è solo incertezza.
19: No, dai, per me l'incertezza è un futuro tutto da scoprire. Se anche per te è così e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
20: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro IVA esclusa in pronta consegna qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it. Con il finanziamento alla ricerca scientifica e un'assistenza costante, noi di AIL siamo vicini ai pazienti e alle loro famiglie. Noi un futuro senza tumori del sangue lo vediamo già, con te lo realizziamo. Dona il tuo 5 per 1000 ad AIL. Visita il sito 5per1000.ail.it.
4: Ti hanno appena tamponato? E tra assicurazione, perito e il ricambio non arriva. Non sai più dove sbattere la testa? Chiama subito Car Clinic 815-0000. La tua carrozzeria la ripariamo noi di Car Clinic e sbrighiamo anche le pratiche assicurative. Con Car Clinic è tutto semplice. Riparazioni rapide, zero sorprese, garanzia a vita. Car Clinic, Car Clinic 815-0000.
5: Car

Era Shadei con Kiss of Life. E parliamo di Dolcedo, un bel paesino dell'entroterra di Imperia, ma sarebbe uno dei tanti belli e caratteristici se non ci fosse una veduta splendida di quelle da cartolina. È l'immagine iconica di Dolcedo, con la vista del ponte dei Cavalieri di Malta e della chiesa di San Tommaso, presa dal basso dal ponte sul torrente Prino. Dolcedo è un insediamento antico, antichissimo, formato da varie frazioni a diverse altitudini. Quella più grande un tempo era chiamata piazza e oggi è diventata la Dolcedo principale, costruita alla confluenza di due corsi d'acqua, il torrente Prino e il Rio dei Boschi. Quindi ci sono ponti e ponticelli in abbondanza e belle case in pietra e palazzi, anche perché la produzione d'olio portò ricchezza in questa zona. Ed era un punto di passaggio di viaggiatori e commercianti. La loggia comunale venne costruita dopo che Dolcedo, nel 1613, ottenne dalla Repubblica di Genova il permesso di amministrarsi in modo autonomo. Sotto le volte della loggia si faceva il mercato e si possono vedere ancora oggi le antiche misure utilizzate per quantificare le merci, cioè dei recipienti in marmo bianco che servivano come misure di capacità per l'olio e per il vino, e diverse sbarre di ferro graduate che venivano utilizzate per la lunghezza di stoffe e cordame e di tutto quello che veniva venduto a metraggio. Erano misure garantite dal comune per evitare che i venditori facessero i furbetti e facessero la cresta. E adesso ascoltiamo Somber con Potential.

0: Era Paul Weller con una cover delle Sister Sledge, Thinking of You. Tra poco vi parlo del primo autogrill a ponte della storia, inventato da Mario Pavesi, che era un fornaio di Novara che voleva vendere i suoi biscottini in autostrada.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Ragazzi, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
4: Puoi provare Mechlon Lennox? Conosci Mechlon Lennox? Mechlon Lennox. Ce l'hai, Mechlon Lennox?
5: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Mechlon Lennox. Lenisce, protegge, previene. Mechlon Lennox, dalla parte di noi donne. Mechlon Lennox è un cosmetico Alfa Sigma.
6: L'avete riconosciuta?

0: su Italia 1.
1: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Pasta un penne ci sarà, convenienza e qualità, è una favola.
5: Fino al 31 maggio da Penny c'è sconto 70% sul secondo pezzo. Un esempio? Bagnoschiuma Malizia, 2 pezzi da 1 litro, a 3,50 euro. Scopri le offerte su penny.it.
6: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 283838.
7: È permesso?
8: Prego.
7: Guardavo il suo tetto tutto bianco. Ma che fresco qui in casa.
8: Merito del prodotto che ho fatto applicare. Si chiama H2O Reflex. Il tetto assorbe meno calore e si abbassa la temperatura all'interno.
7: Gliel'ho consigliato io.
8: No, il manutentore. È anche carino, sa?
7: Pure.
9: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Applicato su tetti nuovi o come manutenzione, impermeabilizza e assorbe meno calore. Parlane con un esperto Winkler su winklerchimica.com.
10: Pronto? No, direttore, è in vacanza, in Umbria. Sarà più di un anno.
11: Scopri la bellezza della Valnerina. Umbria, cuore verde d'Italia. Umbriatourism.it. L'iniziativa è finanziata dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale dell'Umbria.
12: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
13: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
14: Ops.
13: Ops.
14: Ops.
13: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
14: Ops.
13: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
15: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock, in farmacia e parafarmacia.
16: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale, live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, It's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica. Vivi Lucca.
17: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
18: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
19: Tieni, prova Cistiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
18: Ma non ho nemmeno l'acqua.
19: Non serve. Cistiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
18: Che forte Cistiset Forte.
19: Cistiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia.
20: Cistiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.

Loredana Bertè nel 1982 cantava questa magnifica Per i tuoi occhi. Sono di maggio, quando ero bambino e andavamo in auto con i miei genitori a Milano a trovare i nostri parenti, passavamo da Novara e io al ritorno mi preparavo da chilometri prima per vedere l'autogrill Pavesi, dove fermarsi a comprare dei biscotti strudel. Erano una dozzina questi biscottini in fila in una scatolina di cartone, me lo ricordo, con ripieno di fichi e me li mangiavo tutti prima di essere arrivato a casa. Sulla Milano-Torino, la struttura che scavalcava l'intera carreggiata con la sala ristorante sospesa sopra le auto che passavano, fu inaugurata nel 1958. Grandi vetrate, visuale panoramica, il traffico del boom economico italiano che scorreva sotto i piedi di chi mangiava. Spettacolo, insomma. Era il primo al mondo quello di Novara. Negli anni 70, però, lo Stato decise che il business della ristorazione autostradale era troppo importante per restare in mani private. Nel 1977, attraverso l'IRI, nacque Autogrill S.p.A., la fusione forzata delle reti Pavesi, Motta e Cisalpina in un unico operatore nazionale. L'insegna Pavesi sparì dalle autostrade e poi nel 1992 i marchi pavesini Ringo Togo furono ceduti a Barilla. Nel 95 Autogrill fu privatizzata e rilevata quindi dal gruppo Benetton. Comunque, per un boomer, l'autogrill a ponte sul viadotto, insomma, ha sempre un fascino pazzesco. Io non mi ci fermo più dopo che mi hanno aperto la macchina, perché devi salire e non puoi tenere d'occhio l'auto, ti allontani troppo. Vero che adesso ci sono anche le telecamere in wifi per sorvegliare le auto. Io ho una targa straniera e quindi purtroppo, anche se non ho niente nel baule, me la aprono lo stesso pensando che sia un turista. E consoliamoci con la musica di Ella Langley, Choosing Texas.

0: E con Timbaland and One Republic siamo arrivati al segnale orario. In onda tra poco le breaking news con le previsioni meteo.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
2: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
3: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, breaking news.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Donald Trump aumenta la pressione su Cuba e schiera la porta aerea in Nimitz nei Caraibi. L'annuncio all'indomani dell'incriminazione dell'ex presidente Raul Castro per l'abbattimento di due aerei civili vicino alle coste cubane nel 96. Preferiamo un accordo ma agiremo se c'è una minaccia, il monito del segretario di Stato Rubio che annuncia il sì di Cuba all'offerta americana su aiuti umanitari da 100 milioni di dollari. Medio Oriente, l'Iran prepara la risposta alla lettera di intenti inviata dagli USA per mettere fine alla guerra, ma è braccio di ferro sulle scorte di uranio altamente arricchito. La guida suprema Khamenei contraria che l'uranio sia destinato fuori dai confini del paese. Cambiamo argomento. Kiev al contrattacco, fa strage di russi nel Kherson. Zelensky annuncia un raid delle forze speciali ucraine contro il quartier generale dell'FSB che avrebbe provocato un centinaio fra morti e feriti. Nessun commento intanto dal Cremlino dopo l'attacco ucraino. Mosca ha concluso con il lancio di missili intercontinentali e ipersonici, le esercitazioni congiunte con la Bielorussia sulla prontezza delle forze nucleari. L'economia attesa per la prossima settimana la risposta di Bruxelles alla lettera di Giorgia Meloni in cui la Premier chiede di estendere anche alle spese per l'energia la flessibilità del patto di stabilità. Sulla deroga il ministro Giorgetti, intervenendo al Festival di Trento, parla di negoziati lunghi ma si dice comunque ottimista. Chiudono in calo le borse della zona euro. Milano lievemente sotto la parità, meno 0,03%. A segnare le perdite maggiori è Francoforte dello 0,41%, mentre Parigi flette dello 0,39%. Londra fuori dall'area euro sale invece dello 0,14%. Queste le breaking news di TGCOM 24.
1: Fino al 24 maggio alla Coop, con un acquisto di 15 euro prendi un buono da 5 da usare settimana prossima. Conviene al tuo portafogli e al budget per le tue piante carnivore. Conviene a te, conviene a tutti. Info in punto vendita e su coop.it. La Coop sei tu.
5: Con le calzature Grunland il benessere è naturale. Design italiano, plantari esclusivi e stile contemporaneo. Con Grunland ti muovi in completa libertà. Scopri le nuove collezioni nei migliori negozi e su grunland.it.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Tanti vorrebbero essere come lui, ma l'originale è solo Chantecler sgrassatore universale. Lo usi su tutto, funziona dappertutto, anche sottosopra. Chantecler, il gallo del pulito.
10: Scusa se ti avviso solo ora, ma a cena ci sono anche Luca, Sara, Lore.
11: Frigo vuoto e ospiti a sorpresa?
12: Deliveroo!
11: Fai la spesa su Deliveroo da supermercati e negozi. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Termini e condizioni su sito e app.
3: Radio Monte Carlo. Meteo. Con
13: Tempo Test. Tessuti per tende da sole e per arredamento da giardino da più di 100 anni.
3: Radio Monte Carlo. Meteo.
14: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Alta pressione in rinforzo e tempo prevalentemente soleggiato sull'Italia, a parte dei temporanei annuvolamenti sulle zone montuose durante il pomeriggio. Da segnalare solo una nuvolosità più insistente ed estesa in Calabria, specie sui rilievi dove non si escludono brevi e isolati rovesci pomeridiani. Temperature stazionarie o in un ulteriore leggero rialzo fino a picchi di 28-30 gradi al nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Sardegna, ancora un po' ventilato per venti settentrionali alle centro-sud. Nel Principato tempo stabile e soleggiato con una temperatura massima intorno ai 25 gradi. Per maggiori dettagli vi ricordo di consultare la nostra app meteo.it.
2: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Era Eric Clapton con Change the World, una ballad piena di speranza, e del 1996, ma da allora non è che il mondo sia tanto cambiato, se non in peggio. Siete in viaggio con Di Maggio e il viaggio inizia col prendere dal cassetto il passaporto e controllare subito la scadenza, che sia tutto a posto con quel libretto dalla copertina Bordeaux. Anzi, la nuance esatta del nostro passaporto e di tutti quelli della comunità europea è Burgundi, cioè Borgogna, una tonalità di rosso con sfumature di porpora che prende il nome dal vino di Borgogna, appunto, e non di Bordeaux. Ma come si è arrivati a quel colore per l'Europa? Per esclusione, volendo evitare il blu usato dai passaporti americani e il verde, caratteristico dei passaporti di tutti i paesi islamici, per l'importanza che il colore verde ha nella loro religione. Ci sono poi delle altre curiosità, per esempio i passaporti norvegesi hanno una caratteristica sorprendente: se illuminati da luce ultravioletta, tra le pagine appare l'aurora boreale. Anche il passaporto canadese sotto la luce ultravioletta rivela delle immagini nascoste. Ah, poi i passaporti finlandesi emessi dal 2012 in avanti invece hanno un giochino, cioè le immagini di un alce impresse nella parte inferiore delle pagine si animano quando si sfoglia il passaporto. E vogliamo parlare della foto del passaporto, che può essere solo di un certo tipo, cioè fondo bianco, volto più scoperto possibile, sguardo serio, vietato sorridere. E con la faccia seria, noi tutti abituati a sorridere nei selfie, fare i cretini nelle foto social, siamo praticamente irriconoscibili. Ma mi hanno spiegato che la foto senza espressione, senza occhiali, serve per il riconoscimento facciale. E adesso sentiamo Seku con Catching Bodies.

0: La mannoia, e se la chiusura dello stretto di Hormuz dovesse continuare ancora, prepariamoci a dei prezzi dei carburanti esagerati. Intanto gli Emirati Arabi sono usciti dall'OPEC a sorpresa e direi anche al volo, no? Con poco preavviso il 1 maggio scorso. Ma qualcuno sa quanti sono e quali sono gli Emirati Arabi Uniti? Ve lo dico dopo la pubblicità. Ma ora un consiglio per le vostre prossime vacanze. Che siate in coppia o in famiglia, scegliete Sandaia, stupendi campeggi 4-5 stelle in cui nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità in Toscana e Veneto con servizi prestigiosi, parco acquatico, spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. In una cornice naturale privilegiata, in riva al mare, in campagna o vicino alla città, Sandaia vi offre il meglio per vacanze perfette. Scegliete subito il vostro campeggio su sandaia.it.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo.
3: Corri da Troni! Fino all'11 giugno il notebook Lenovo IdeaPad Slim 3 con Intel Core i5 e Windows 11 tuo a soli 499 euro. Troni, non ci sono paragoni.
4: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: 5 per 1000 uguale 1. Giusto o sbagliato? Beh, dipende. Per Fondazione Telethon quell'1 è il valore di ogni singola vita. Quella dei bambini nati con malattie genetiche rare, che spesso non hanno una cura, a volte neanche un nome. Fondazione Telethon esiste per loro. E anche quando una malattia colpisce pochissimi bambini, anche solo uno, non lo lascia solo. Per Fondazione Telethon 5 per 1000 è uguale a 1, perché ogni vita conta.
6: Uno sono io!
7: Uno sono anch'io!
5: Devolvi il tuo 5 per 1000 a Fondazione Telethon.
8: Voglio una vacanza dove non ci sono compiti, ma tante sfide. Dove gli animatori fanno le magie e Serenella ci fa sognare. Dove gioca con gli amici, ma anche con mamma e papà. Dove sono una sirena, ma anche una leonessa. Una vacanza così non esiste.
9: E invece sì, e non le manca niente. Scopri le nuove formule tutto incluso e prenota ora la tua estate su bluserena.it.
10: Deghi abbronzarti sul terrazzo senza ustionarti coi prezzi?
11: Deghi goderti il prato del giardino senza restare al verde?
12: Deghi andare su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia, perché c'è bel tempo.
13: Deghi cliccare e deghi scrivere nel tuo carrello bel tempo per avere il 10% di sconto su tutti i prodotti per terrazzo e giardino. Deghi approfittare, deghi fidarti.
11: Perché se non deghi, non ci credi.
14: Hai tempo, anzi hai bel tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
15: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Parti alla scoperta del mondo con i gelati Nui. Noci macadamia australiane, mirtilli dei paesi nordici, pistacchi dell'Anatolia. Scegli la tua prossima avventura con Nui.
16: Notizie di oggi. Apriamo con i mercati, inflazione, tasse, varata la manovra contro crisi. Solito battibecco, maggioranza, opposizione.
17: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
16: E passiamo alla pagina sportiva.
18: Che ne dici dei miei occhiali nuovi? Sono andato da Gran Vision e con Gran Vision Plus ne ho presi ben due.
19: Scegli anche tu Gran Vision Plus. Due occhiali da vista in 2 anni da 10 euro al mese. Prenota un appuntamento su granvision.it. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene. Insieme.
20: È la stagione dei festival e questo significa tanto fango. Così Chiara ha comprato su Amazon una tenda che tenga all'asciutto 5 amici. Un comodo lettino da campeggio e stivali da pioggia leopardati. Ora è pronta per affrontare tutto il fango che può, che comunque è molto meno rispetto a quel tizio infangato che balla. Ma ha addosso solo fango? Ah già, solo fango. Asciutti è meglio. Ora tocca a te. Acquista su Amazon.
21: Nen. La senti?
22: Nen.
6: è la calma di chi conosce le sue bollette.
7: Nen.
6: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
21: Avete capito qual è il titolo?
22: Condotto da Enrico Papi, con grandi ospiti in gara, Sarabanda Celebrity. Stasera, in prima serata, su Italia 1.
23: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
24: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
23: E il signor Alessandro Volta?
25: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
23: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
26: Dal 18 al 31 maggio. Latte parzialmente scremato a lunga conservazione Pascoli Italiani in valigetta da 6 litri a 4,69 euro.
27: Vivi la tua cucina con tre vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.

Ed era Lisa Stansfield, The Real Thing, musica di gran classe su Radio Monte Carlo. Allora, degli Emirati Arabi Uniti, il più famoso è senza dubbio Dubai, no? Perché è il più bling bling, diciamo. Mentre quello più importante finanziariamente e politicamente è Abu Dhabi, che è la capitale degli Emirati. E gli altri quali sono? Sembra un test di geografia a scuola. Assolutamente inutile impararli a memoria, perché basta tirar fuori lo smartphone e hai immediatamente l'informazione. L'altro giorno, ecco, tra amici, no? Si rifletteva proprio su questo. Inutile avere nozioni quando hai il sapere della rete a disposizione. C'è Wikipedia, tanto. Sì, ma se non sai che gli Emirati sono 7, ti manca l'informazione basilare. Poi il nome di ciascuno lo puoi trovare in un lampo, e viva internet. Ma devi sapere che sono 7. E quasi tutti noi siamo in grado di citarne soltanto 2, cioè Dubai e Abu Dhabi. Un po' come i 7 nani, no? Che non li sai mai tutti. E gli altri 5 Emirati? Ce n'è uno che sta cominciando ad attirare anche gli italiani, l'Emirato di Ras Al Khaimah, che si sta attrezzando sempre di più con belle strutture alberghiere ed escursioni. Gli altri sono Sharia e poi Asman, Fujairah e Amn al-Kawain. E dopo il quizzone vi faccio ascoltare Lenny Kravitz.

0: Era Jake Bugg, House on the Down, e il prossimo weekend torna in tutta Italia la grande festa diffusa delle città della ceramica. Ve ne parlo tra poco di Buongiorno Ceramica.
1: In viaggio con Di Maggio,
2: solo su Radio Monte Carlo. Dalle 22, non perdere Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Tra poco su Radio Monte Carlo.
3: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
4: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Quante cose al mondo!
9: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
10: Che confusione sarà perché...
11: Le leggi le parole? No! Per forza, siamo in radio! Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
12: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
11: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
13: Gentili passeggeri, vi preghiamo di allacciare le cinture di sicurezza.
14: Adesso devo andare in bagno. I fastidi alle vie urinarie sono tornati.
15: Tieni, prova Cystiset Forte e ritrova il benessere delle vie urinarie.
14: Ma non ho nemmeno l'acqua.
15: Non serve. Cystiset Forte in stick liquidi pronti da bere, per un sollievo rapido e prolungato ovunque tu sia.
14: Che forte Cystiset Forte!
15: Cystiset, goditi ogni momento. Da Corman in farmacia e parafarmacia. Cystiset Forte è un integratore alimentare e non va inteso come sostituto di una dieta variata ed equilibrata e di uno stile di vita sano.
16: Sa,

0: E se fosse solo colpa mia?
1: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
0: Cosa è cambiato?
1: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
2: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
3: Come andiamo alle Maldive con il carrello?
4: Prendiamo due prodotti Luxury
3: e teniamo lo scontrino.
4: Con due prodotti Luxury partecipi al concorso Che Lusso e puoi vincere ogni giorno due phone multistyler e ogni mese un viaggio alle Maldive.
3: Concorso valido dall'1-2 al 39-2026. Montepremi 100.000 euro. Regolamento su concorsochelusso.it.
5: Campeggio a 4 a 5 stelle. Certo, con Sandaia. I campeggi con parco acquatico per coppie o famiglie in Toscana e in Veneto. Con Sandaia nulla è lasciato al caso. Strutture di altissima qualità con servizi prestigiosi. Spazi benessere, baby club, ristoranti, bar, animazione e attività per tutta la giornata. Campeggi Sandaia, al mare, in campagna, vicino alle città. Il meglio per godersi i soggiorni indimenticabili. Non sprecare neanche un istante delle tue vacanze. Scegli il campeggio su sandaia.it.
6: Caro amico, se solo potessi vedere tutto quello che l'Unione Buddista ha fatto con i fondi dell'8 per mille, se solo potessi. Ehi, aspetta, in realtà puoi. Vai su 8per1000unionebuddista.it e scoprirai tutti i progetti coraggiosi ed efficienti che insieme a te abbiamo realizzato. La tua firma, accanto a Unione Buddista Italiana, farà davvero tutta la differenza di questo mondo.
7: Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
8: Ah, dai ragazzi! Gli amici, con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
9: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.

0: Lover da Prince e Buongiorno Ceramica è la manifestazione organizzata dall'Associazione Italiana Città della Ceramica. Il prossimo weekend del 23 e 24 maggio 60 comuni italiani, da Bassano del Grappa a Caltagirone, da Castellamonte in Piemonte ad Oristano, passando per Impruneta, Deruta, Viterbo, Gubbio, Grottaglie e l'immancabile capitale mondiale della ceramica, cioè Faenza, 60 città della ceramica si uniranno in una festa contemporanea e diffusa con oltre 500 eventi aperti a tutti. Per 48 ore musei, atelier e botteghe storiche si trasformeranno in laboratori a cielo aperto con mostre, performance e attività pratiche anche, offrendo gratuitamente alla gente la possibilità di incontrare gli artisti e gli artigiani per modellare l'argilla insieme. Per sapere cosa c'è di bello da fare nella città della ceramica vicino a voi, cercate le informazioni su buongiornoceramica.it e andate a sporcarvi le mani di argilla pensando alla scena del film Ghost, no? Quella con Patrick Swayze e Demi Moore. Ora facciamo scivolare la musica con Tiziano Ferro featuring Giorgia.
1: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: I've got you under my skin, and I love you when you're under my skin. E siamo arrivati ai saluti, vi lascio con Nick the Nightfly, il mio compare scozzese. Allora, grazie a Davide Ippolito per la regia e ci sentiamo domani per cena se volete. Buona serata da Maurizio Di Maggio.
1: In viaggio con Di Maggio.
2: Solo su Radio Monte Carlo. Ascolta le repliche e il podcast di In viaggio con Di Maggio su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
4: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
5: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
6: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
7: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
5: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
5: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
9: Chiudi gli occhi, che note sono?
10: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
11: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
12: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Un thriller emozionante.
13: Scordatelo, ho chiuso.
11: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
11: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
16: Ciao Gio, ho fatto stampare i gadget per l'evento aziendale Super Mega Wow, un po' alla Giovanni Muciaccia.
17: Bravo Carlo, fa vedere. Carlo, ma è tutto perfetto.
16: Ma Gio, ma non vedi che il logo è stato stampato tutto storto?
17: Lo vedo, sì, ma tanto siamo in radio. Se fossimo stati in TV avresti dovuto far stampare i gadget con Flyer Alarm. Allora sì che andavi sul sicuro. C'è chi stampa e chi sceglie Flyer Alarm, la tipografia online, facile, veloce, conveniente, per stampare tutto quello che vuoi.
18: Da Leroy Merlin, è uno sconto che fa primavera. Tanti prodotti di qualità per vivere all'aperto la bella stagione con sconti fino al 30%. Solo fino all'8 giugno. Maggiori dettagli in negozio e online. Leroy Merlin, voglia di fare casa.
19: Una cittadina isolata.
20: Ma che cosa? Internet è scomparso!
19: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
21: La tua rete è un film horror? Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.

questa sera. Monte Carlo Nights apre con questo brano molto dolce, molto romantico. Lui, la Fini, canta It's a wonderful thing to fall in love with you. È una cosa meravigliosa innamorarsi di te. Lui è Aaron, giovane compositore, cantante, chitarrista molto bravo americano. Un abbraccio a Maurizio Di Maggio che ci ha accompagnato fino a questo punto. Ciao Mauri, buona serata a te. Do benvenuto a Davide Ippolito con me in regia. Davide, un abbraccio anche a te e The Night Team con il nostro Marco Folone e Beppe Ungro. Vi porteremo in un viaggio fino a Luna questa sera con le musiche del nostro programma. Di recente Stevie Wonder ha compiuto gli anni, adesso mi sa che sono 76 anni, e c'è stata celebrazione in tutto il mondo. Ogni anno a New York fanno Stevie Wonder Day. Qui abbiamo un brano di Stevie Wonder, All I Do, nell'interpretazione molto bella di Julio Rodriguez, pianista, con la cantante Mariah Cameron. On Radio Monte Carlo with Nick the Nightfly. Relax, it's night time, the right time for the best music. Ascoltiamo Stevie Wonder's All I Do con la voce di Mariah Cameron. Nice one.

0: la musica di Monte Carlo Night qui con il talento della cantante londinese Georgia Smith con il suo singolo The Price of It All, un brano che gli ha vinto anche un premio importante perché il brano fu scelto in una serie televisiva che si chiama Esca, in inglese la serie si chiama Bait. La musica in arrivo on Monte Carlo Night è quella di Pat Metheny, un classico di Pat da ascoltare.
1: Radio Monte Carlo ti porta al concerto di Ludovico Einaudi. In programma mercoledì 24 giugno in piazza Napoleone a Lucca. Vuoi esserci? Ascoltaci e preparati a lasciare un messaggio vocale al 342-4141762 dicendo il tuo nome, la tua città e io ascolto Radio Monte Carlo. Per te un altro esclusivo evento live con Radio Monte Carlo.
2: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
3: Ultima chiamata per l'imbarco all'estero.
2: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.
4: La senti?
5: Nen.
4: È la calma di chi conosce le sue bollette.
5: Nen.
4: Passa a Nen. Paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su nen.it.
6: Nen, gruppo A2A.
7: Bevi Coca-Cola e vinci i premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
8: Una cittadina isolata.
9: Questo posto è fantastico, possiamo lavorare da qui.
8: Una terribile minaccia.
10: Ma che cosa? Internet è scomparso!
9: Mi dici come facciamo una settimana senza rete?
8: Preparatevi per il silenzio dei disconnessi.
11: La tua rete è un film horror? Passa a Eolocasa. Internet stabile e veloce nei paesi italiani. Provalo gratis per 2 mesi. Saremo per sempre felici e connessi. Copertura e condizioni su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese.
12: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
13: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
14: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
15: Da Troni, cambia TV, fai gol! Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Danetag zero salva approvazione della finanziaria, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
16: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho 2 notizie per te. Una buona e una ottima.
17: Wow.
16: La buona. Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima. I trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva. Te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve. Te lo assicura. Dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
18: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
19: Scelgo sempre la formazione più adatta.
20: Fai come Carlo Ancelotti. Con l'assicurazione auto unica Unipol hai coperture complete e un agente al tuo fianco. E se sei un nuovo cliente, ora hai fino al 35% di sconto. Prima di sottoscrivere, leggi i set informativi, fai un preventivo su unipol.it.
6: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
17: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
6: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
21: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
22: Vivi la tua cucina con 3 vantaggi in più. Acquista la tua cucina Scavolini del valore di almeno 6.000 euro. Avrai il piano ingresso al prezzo del laminato e, compreso nel prezzo, un fantastico forno con funzione vapore Bosch. Tutto a interessi zero in 20 rate mensili. Non perdere l'occasione. Corri dai rivenditori Scavolini. Termina il 15 giugno. Informazioni contrattuali nei punti vendita, salvo approvazione della finanziaria. Scavolini, la più amata degli italiani.
23: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura 2!
24: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito 2 occhiali da vista e di pagarli in 2 anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
25: Ciao da Tamara Donà
26: e da Giancarlo Cattaneo.
25: Vi aspettiamo dal lunedì al venerdì dalle 18 alle 20
26: su Radio Monte Carlo e Radio Monte Carlo TV.
27: In collaborazione con Franco Rosso. Prenota la tua vacanza a Marsalammo Sharm el Sheikh e scopri l'Egitto più autentico nelle migliori agenzie di viaggi e su francorosso.it, in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.

Era il 1989 quando è uscito questo bellissimo album del Pat Metheny Group, Letter from Home, un periodo quando Pat Metheny si era innamorato completamente della musica brasiliana, si era trasferito anche a registrare e incontrare e lavorare con i musicisti brasiliani. Il brano è Slip Away che abbiamo ascoltato e vi ricordo che Pat sarà in Italia dal 2 al 9 di luglio con Radio Monte Carlo, radio ufficiale del suo tour in Italia. Andate a vedere Pat. È sempre un concerto che vale la pena a vedere. La musica adesso è una novità dal talento di James Blake, cantautore inglese con una voce molto originale. Da James ascoltiamo un brano dedicato ai momenti in cui stiamo vivendo. Si chiama Trying Times, ovvero tempi che ci mettono alla prova. On Radio Monte Carlo, la musica nuova di James Blake.

0: Un classico, On Monte Carlo Nights di Roberto Flack, reinterpretato da una giovane interprete londinese, si chiama Kay Young, che ha rivisitato Feel Like Making Love, un brano che ha compiuto 50 anni nel 2023. In arrivo la voce, la musica, la chitarra di Pino Daniele.
1: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Gran Vision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Gran Vision Plus ne ho presi addirittura due!
2: Scegli Gran Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su granvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Gran Vision. Vederci bene insieme.
3: All'Esselunga è tempo di sconti fino al 50%. Fino al 27 maggio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la birra Peroni in bottiglia 6x66 cl è scontata del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
5: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati sempre.

0: soluzione A.
1: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
2: E i consumi?
1: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
3: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info e regolamento cashback su daikin.it.
4: Per molti l'impegno nel lavoro è l'unica chiave del successo.
5: Ma no, per me il vero successo è fare il lavoro che amo. Se anche per te è così, e sei un giovane neolaureato, candidati alla Graduate Program Experience di Mediaset su mediasetgrape.it.
6: Nen. La senti? Nen. È la calma di chi conosce le sue bollette. Nen. Passa a Nen, paghi una rata fissa mensile su misura per te e puoi bloccare il prezzo luce per 10 anni. Calcola la tua rata su Nen.it. Nen, gruppo A2A.
7: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800-28-3838.
8: Deghi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo o walk-in?
9: Deghi rifare il salotto? O deghi arredare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
10: Deghi andare su deghi.it e scrivere bel tempo nel tuo carrello.
8: Il codice sconto del 10% su tutti i prodotti per terrazzo e giardino.
10: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
11: Hai tempo, anzi bel tempo, solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
12: Umbria Jazz.
13: Umbria Jazz a Perugia dal 3 al 12 luglio. 10 giorni di grande musica in un'atmosfera unica e irripetibile. Con Sting, Zucchero, John Batiste, Elvis Costello, Laurie Anderson, Gilberto Gil, Charles Lloyd, Cecil McLaurin Salvat, Stefano Bollani, Paolo Fresu e molti altri.
12: Umbria Jazz.
13: Biglietti e info su umbriajazz.com. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.

0: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.
1: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmoiraghi e Viganò ha pensato ET Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
2: Ultima chiamata per il parco.
1: Vieni nei negozi Salmoiraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

La voce, il sound unico di Pino Danieli con questo bellissimo Anna Verà, un brano di Pino dall'album Mascalzone Latino, e celebre questo brano anche per il fatto che fu il primo brano che Pino Danieli ha cantato in italiano, poi il brano è dedicato alla celebre attrice romana Anna Magnani. E Pino Danieli sicuramente è uno degli artisti che ci manca di più. Il nostro viaggio continua adesso con un gruppo che arriva da New York, si chiamano The Brooklyn Funk Essentials, insieme con loro la cantante Allison Limerick, e il brano è Bust the Bus Stop on Monte Carlo Nights.

0: Un brano senza tempo, un brano che cantano e conoscono tutti, questo bellissimo tema di Bill Withers, Ain't No Sunshine, e questo brano ci arriva dagli anni 70, 1971, se mi ricordo bene la storia del brano, c'è la parte quando lui canta I know, I know, I know, I know, perché non aveva il testo Bill Withers di cantare in quel momento, e sembra che c'erano Crosby, Stills e Nash e Young nello studio accanto, e loro gli hanno detto lasciala così, perché è bello proprio così. Questa è la storia che mi ricordo, magari voi sapete un'altra storia. È davvero un grande classico. Fra poco un bellissimo incontro con pianista Lang Lang e John Batiste, e vi devo raccontare proprio qualcosa di John Batiste.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Chiudi gli occhi, che note sono?
3: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
1: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
4: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
1: Un thriller emozionante.
3: Scordatelo, ho chiuso.
1: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
4: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
3: Io sono solo un accordatore.
1: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 23. Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: La voce, il talento di Augereau, di un album bellissimo di Augereau, si chiama Tenderness, prodotto dal bassista Marcus Miller, e insieme con Augereau in questo album, Marcus Miller, mi ricordo David Sanborn, mi ricordo Joe Sampo e forse anche Steve Gadd alla batteria. Questo è il celebre successo di Georgie Bam, Mashkinada. In arrivo la voce, la musica, il talento e il genio di Stevie Wonder. Si capisce che mi piace Stevie Wonder. Lo ascoltiamo insieme fra poco.
1: E se fosse solo colpa mia?
2: Non è colpa tua. Il peso non è solo disciplina. Funziona in modo diverso per ognuno di noi. Anch'io ci ho messo tempo a capirlo.
1: Cosa è cambiato?
2: Ne ho parlato con un medico. Mi ha spiegato che esistono opzioni che non conoscevo. Parlarci fa la differenza. Scopri come gestire il tuo peso con un medico. Vai su e.lilly/medico. Campagna promossa da Lilly, a Medicine Company.
3: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: In radio non puoi usare né la vista né l'olfatto.
5: Ops.
4: Ops.
5: Ops.
4: Ma puoi ascoltare l'imbarazzo di chi ha scoperto macchie di sudore.
6: Ops.
4: Loro ormai sono in ufficio, in auto, al supermercato. Tu sei ancora in tempo. Cheops, la soluzione all'imbarazzo da sudore. No ops con Cheops.
7: Nuovo Cheops antitraspirante di Rock in farmacia e parafarmacia.
8: Che confusione sarà perché...
9: Le leggi le parole? No. Per forza, siamo in radio. Ma su Canale 5 arriva Super Karaoke.
10: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
9: Con Michelle Hunziker, Super Karaoke. Prossimamente su Canale 5.
11: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. In più puoi pagare a tasso zero. Tanetag zero, salva approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex. L'antitraspirante davvero efficace.
13: È permesso?
14: Ah, proprio lei!
13: Dica, però usciamo, fa caldo in casa?
14: Infatti! Ho sentito che il vicino ha fatto mettere sul tetto H2O Reflex. Ora in casa ha un clima fresco, senza condizionatore!
13: E risparmia sulla bolletta.
14: Posso metterlo io?
13: È meglio applicato da un professionista.
14: Come lei?
13: Io? Non so mettere neanche lo smalto sulle unghie!
15: Wingum Plus H2O Reflex di Winkler. Impermeabilizza i tetti, nuovi o come manutenzione, e assorbe meno calore abbassando la temperatura in casa. Informati dal tuo manutentore o su winklerchimica.com.
16: La migliore musica dal vivo è solo sul palco del Blue Note di Milano.
17: Prossimamente live, in concerto.
0: Martedì 26 maggio, Betty Smith. Mercoledì 27, China Moses. Giovedì 28, Karima. Venerdì 29, Italian Dire Straits. Sabato 30, Celebrate Brazil. Domenica 31 maggio, Ceri di questi giorni. Centenario della nascita di Franco Ceri.
17: Infolani, bluenotemilano.com.
18: Hai sempre mille cose da fare, messaggi, mail, appuntamenti. E così non hai ancora prenotato la vacanza che sogni da mesi. Per questo Salmo Eraghi e Viganò ha pensato ETE Contact, l'abbonamento che ti porta le tue lenti a contatto dove vuoi, quando vuoi. Devi solo scegliere tipologia, quantità e indirizzo di consegna. Così hai meno pensieri e più tempo per te.
19: Ultima chiamata per il parco
18: all'ora. Vieni nei negozi Salmo Eraghi e Viganò e scopri il piano più adatto a te. Termini e condizioni sul sito.

Buona serata, un abbraccio da Nick the Nightfly, benvenuto a Monte Carlo Nights con la voce e la musica di Stevie Wonder, dell'album di Stevie Inner Visions. Abbiamo ascoltato All in Love is Fair e stasera quando abbiamo aperto il nostro programma abbiamo suonato un brano suo interpretato da altri artisti. Il 13 maggio scorso era il compleanno di Stevie, se mi ricordo 76 anni, e in tutto il mondo fanno delle celebrazioni, in particolare a New York fanno The Stevie Wonder Day, dove suonano tutte le musiche di Stevie. E poi se vi capita mai a Michigan, dove lui è cresciuto, a Detroit quando era ragazzo, c'è anche Stevie Wonder Avenue e non è lontano proprio di Hitsville, ovvero the Motown, dove c'era l'etichetta di Berry Gordon, appunto Motown Records. La musica adesso che ascoltiamo si chiama Get Up and Dance, perfetto anche dopo questo brano di Stevie, del gruppo londinese Down to the Bone con un gruppo americano Hill Street Soul. On Monte Carlo Nights lo facciamo Get Up and Dance.

0: l'eleganza, la voce, la musica di Melody Gardot, che manca un po' dall'Italia, mi piacerebbe rivederla in concerto dalle nostre parti. Questo suo album si chiama The Absence e abbiamo ascoltato il brano Amalia. E a proposito di artisti che mancano da un po' dall'Italia, Michael Franks è uno di quegli artisti. Ascoltiamo un brano di Michael fra poco al Monte Carlo Nights.
1: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
2: Puoi provare Meclon.
1: Come?
2: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
1: Aspetta, come si chiama?
2: Meclon.
3: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
4: Priorità di oggi. Chiudere il burger, smarcare i tacos, rivedere il panino del meeting. La fame ti fa straparlare.
5: La pausa pranzo è perfetta con Deliveroo. 30 giorni di consegne gratis per i nuovi clienti. Ordina ora. Termini e condizioni su sito e app.
6: I tesori di One Piece riapprodano in edicola. Viaggia con tutta la ciurma. A grande richiesta torna la collezione di metal poster. Happy birthday, Luffy. In edicola il suo metal poster. Collezionali tutti.
7: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da GranVision, mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con GranVision Plus ne ho presi addirittura due!
8: Scegli GranVision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su GranVision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. GranVision. Vederci bene insieme. Sa, sa.

0: Se deghi arredare la tua casa o deghi rifare il bagno, vai su deghi.it, lo showroom online più grande d'Italia.
1: E se deghi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino, c'è Bel Tempo, il codice sconto del 10%.
2: Come deghi fare? Deghi scegliere, cliccare e scrivere Bel Tempo nel carrello per avere il 10% di sconto su tutti i mobili da giardino.
3: Deghi approfittare, deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Hai tempo, anzi, hai Bel Tempo solo fino al 31 maggio 2026. Info su deghi.it.
4: Che confusione sarà perché
5: le leggi le parole? No, per forza, siamo in radio, ma su canale 5 arriva Super Karaoke.
6: Io metto le parole e voi mettete la voce, ok?
5: Con Michelle Hunziker Super Karaoke, prossimamente su canale 5.
7: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
8: Siamo in radio, non si vede nulla.
7: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
9: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
10: D'Alessandro e Galli presenta Lucca Summer Festival. I grandi nomi della musica internazionale live nel cuore della Toscana. John Legend, Tom Jones, it's not unusual to be mad with anyone. Marcus Miller e molti altri. Scopri il programma completo su lucasummerfestival.it. Biglietti disponibili su Ticket One. Lucca Summer Festival. Vivi la musica, vivi Lucca.
11: Questo è il rumore dei tuoi capelli che cadono ogni mattina nel lavandino. Veder cadere i propri capelli è pesante da sopportare. Non aspettare di ritrovarti in questa situazione. Sanders Istituto Elvetico può aiutarti fin dai primi segnali, con un'analisi tricologica completa del capello e con un percorso personalizzato per prevenire e trattare la caduta. Prenota subito la tua analisi gratuita. Vai su sanders.it o chiama 800 28 38 38.

Ogni tanto facciamo un salto indietro nel tempo negli archivi del nostro programma e la storia degli artisti che fanno parte proprio della nostra storia. Michael Franks è uno di quegli artisti. Qui eravamo negli anni 70 nel suo disco The Art of Tea, l'arte del tè, e il brano che abbiamo ascoltato si chiama Eggplant. Eggplant in italiano sarebbe melanzana. Il brano si chiama melanzana perché in inglese, in americano, la chiamano così per la sua forma, che sembra un uovo, ma un uovo gigante. So, Michael Franks on Monte Carlo Nights con il brano Melanzana. Scusate, adesso abbiamo un brano che si chiama Is It Love? È meglio così, non mi fa ridere come melanzana. Ascoltiamo Miles Sanko con il suo ultimo singolo, Is It Love on Monte Carlo Nights.

0: E questa sera è la voce del cantante soul Yalen Nagonda a portarci alla mezzanotte con la sua bella voce, forte questa voce soul, un po' retro ma anche molto moderno. Il brano è Doctrine of Love. Entriamo in un nuovo giorno e lo facciamo con A Touch of Jazz a mezzanotte. Questa notte è dedicato a Ella Fitzgerald.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.

On Monte Carlo Nights, il nostro Touch of Jazz, una registrazione dal vivo cantato dalla bravissima Liz Wright nell'album dedicato a Ella Fitzgerald. Si chiama Ella Live at the Apollo Theater, un disco dal vivo con tanti ospiti vocali insieme con the Count Basie Orchestra. Ella Fitzgerald aveva 17 anni quando ha cantato la prima volta all'Apollo Theater in una competizione vocale Count Basie Orchestra. Ella Fitzgerald aveva 17 anni quando ha cantato la prima volta all'Apollo Theater in una competizione

brani che rappresentava la sua storia in musica, c'è anche un film molto intenso su questa registrazione. E ascoltiamo Sakamoto con il suo Merry Christmas, Mr. Lawrence, Opus Version.

0: la musica della notte di Radio Monte Carlo. Un abbraccio da Nick, ovunque vi trovate in questo momento. Abbiamo appena sentito la musica di questo super gruppo americano Snarky Puppy insieme con The Metropole Orchestra e Jules Buckley, il direttore. E quest'estate, 8 luglio, ad Umbria Jazz, loro saranno sul palco tutti i Snarky Puppy, tutto The Metropole Orchestra e il direttore Jules Buckley, e ci sarò anch'io a presentare quel concerto. Questo brano fa parte dell'ultimo album, si chiama Somni, che è stato registrato dal vivo insieme con l'orchestra e Jules Buckley. La voce in arrivo a Monte Carlo Nights per voi è quella di Chaka Khan con sua interpretazione di uno dei standards più celebri della musica jazz di Thelonious Monk, Round Midnight.
1: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio, regolamento completo su coca-cola.it.
4: Ah, dai ragazzi. Ah, gli amici. Con loro vorresti che ogni secondo durasse di più. Beh, con Mini dura una settimana.
5: Torna la Mini Week dal 18 al 23 maggio con tanti vantaggi. Vieni con il tuo Dream Team e se hai un'auto da dare in permuta, porta anche lei. Diamo valore al tuo passato. Scopri tutti i vantaggi sull'intera gamma la Mini Week dal 18 al 23 maggio negli showroom dei partner Mini e su Mini.it. Offerta Mini Week fino al 25 maggio, offerta permuta fino al 30 giugno, eccetto per Mini Cabrio.
6: La scelta giusta è il futuro.
7: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
6: La scelta giusta è l'attenzione.
7: I polli allevati senza uso di antibiotici.
6: In quanto siamo quello che scegliamo. Scelta giusta, Fileni.
8: Corri da Troni, cambia TV, fai gol. Ritiriamo a casa tua l'usato e potrai ottenere una valutazione fino a 300 euro. Come il TV Samsung OLED 55S 90F tuo a soli 999 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

il celebre standard del jazz Round Midnight, intorno alla mezzanotte, scritto da Thelonious Monk nel 1944, uno dei più grandi compositori degli standards del jazz, qui interpretato da Chaka Khan insieme con The London Symphony Orchestra, e forse Chaka Khan presenterà un nuovo album prossimamente. Adesso vi porto a Parigi con il talento del pianista francese Sofiane Pamart insieme con Christine and the Queens, un brano dal nuovo disco di Sofiane che è uscito da poco, si chiama Movie, e il brano che ascoltiamo è You've Been Away, ovvero Tu Sei Stato Lontano, on Monte Carlo Nights, musiche di Sofiane Pamart.

0: Il talento di Ray on Monte Carlo dal suo album This Music May Contain Hope, e abbiamo ascoltato il singolo Nightingale Rain. Fra poco la musica di Michael Jackson, interpretato da una delle voci più belle della storia degli Incognito.
1: La scelta giusta è il futuro.
2: Fileni, solo polli italiani a lenta crescita.
1: La scelta giusta è l'attenzione.
2: I polli allevati sempre.

0: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A maggio, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Gaia, ricordati di compilare il 5 per 1000 quest'anno.
2: Mami, dai, poi ne parliamo. Ma perché lo fai?
1: Per Banco Alimentare. Recuperano il cibo in perfette condizioni, anche tipo dai supermercati, ristoranti o catering, e lo distribuiscono alle associazioni. A noi non costa niente, ma per quasi 2 milioni di persone è tutto. Perché non lo fai?
3: Firma il tuo 5 per 1000 per Banco Alimentare. Insieme per salvare e donare cibo a chi è in difficoltà. Vai su bancoalimentare.it.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.

Buonanotte, con la voce di Meja Leek, cantante americano molto conosciuto anche per la sua collaborazione insieme con gli Incognito e alcuni successi, in particolare come Don't You Worry About A Thing, una voce meravigliosa che Blue racconta la storia quando gli ha chiesto Meja di cantare quel brano, erano al telefono e alla fine lei l'ha cantato al telefono e Blue gli ha detto ok, il lavoro è tuo. Qui abbiamo sentito la sua interpretazione di I Can't Tell, un brano di Michael Jackson degli anni 70, scritto per Michael Jackson da Stevie Wonder. La musica che ascoltiamo adesso è di un giovane artista italiano multistrumentista, si chiama Francesco Lo Giudice e il nome d'arte di Francesco è All So Good, che può essere tradotto come anche buono oppure tutto va bene. Il suo brano che ascoltiamo è Retronote.

0: E questa notte vi salutiamo con un brano che conosco molto bene. This Guy's in Love with You è un brano del mio album dedicato a Mr. Burt Bacharach. Si chiama Hey Bacharach, quando abbiamo fatto un tributo proprio alla musica di questo grande compositore americano che ho avuto il piacere di ospitare qui nel nostro programma. Con questo brano vi salutiamo per questo appuntamento. Un abbraccio a Davide Ippolito con me e Energia. Ciao Davide, grazie, buonanotte a te e voi ovunque siete. Adesso c'è la bella musica di Blue Moon on Radio Monte Carlo. Io vi aspetto quando volete dalle 22. Da Nick the Nightfly, good night and sleep like a baby. Nice one. Ciao for now.
1: Monte Carlo.
2: Ascolta le repliche di Monte Carlo Nights su radiomontecarlo.net e sulla nostra app.
3: A Radio Monte Carlo

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ed allora sono perché tu sei. Ed allora sei, sono e siamo. E per amore sarò, sarai, saremo. Pablo Neruda.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Previsioni del tempo. Al nord, cielo sereno più o meno ovunque, possibili temporali in serata, soprattutto sui rilievi. Al centro, come sopra, a sud, bello.
2: Se le interruzioni non ti piacciono, nuova Leap Motor B10 Rev Hybrid, il SUV elettrico che si ricarica a benzina. Fino a 900 km di autonomia, da 24.900 euro con permuto o rotamazione. Offerta valida fino al 31 maggio. Info su leapmotor.net.
1: Temperature in aumento.
3: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas, ogni giorno 25 kit con pallone Adidas e ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non pentitevi troppo delle scelte che avete fatto in passato. Semplicemente fate quelle giuste in futuro. Siamo sempre capaci di cambiare e di dare il meglio di noi stessi. Cassandra Clare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È il nostro segreto, garbo e gentilezza. John Milton, dal film L'Avvocato del Diavolo.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: Bevi Coca-Cola e vinci premi mondiali. Ogni ora 10 gift card Adidas. Ogni giorno 25 kit con pallone Adidas. E ad estrazione finale 50 kit con TV Hisense. Vivi la magia dei mondiali FIFA con Coca-Cola. Concorso valido fino all'8 luglio. Regolamento completo su coca-cola.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tamo, senza sapere come, né quando, né da dove. Tamo direttamente senza problemi né orgoglio. Così ti amo, perché non so amare altrimenti. Pablo Neruda.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.